contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Un lover.
1: Sono le 2:20.
2: Radio Podcast. Il meteo.
3: Nonostante il tempo sia tornato stabile quasi ovunque, l'alta pressione non è ben salda sul nostro paese. Nelle prossime ore avremo una copertura nuvolosa in progressivo aumento a partire dal nord-ovest, poi via via anche sul resto delle regioni settentrionali e sulla Toscana, più sole altrove. Nel pomeriggio prime precipitazioni a carico dei settori nord-occidentali del paese, ma nubi in aumento anche sul resto del centro, bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
1: I'm feeling calm but I'm never relaxed. I feel it coming but I'm holding it back. I'm on the edge but I never attack. I'm straight off

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 2:31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nonostante il ritorno di condizioni generalmente stabili, l'alta pressione non risulta ancora pienamente consolidata sul paese. Nella prima parte della giornata la nuvolosità tenderà ad aumentare gradualmente a partire dal nord-ovest. Altrove il sole sarà più presente. Durante le ore pomeridiane le prime piogge colpiranno i settori nord-occidentali, mentre la copertura nuvolosa aumenterà anche sul resto del nord e sulle regioni centrali, bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: Radio Podcast. Il meteo.
1: Nonostante il tempo sia tornato stabile quasi ovunque, l'alta pressione non è ben salda sul nostro paese. Nelle prossime ore avremo una copertura nuvolosa in progressivo aumento a partire dal nord-ovest, poi via via anche sul resto delle regioni settentrionali e sulla Toscana, più sole altrove. Nel pomeriggio prime precipitazioni a carico dei settori nord-occidentali del paese, ma nubi in aumento anche sul resto del centro, bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: the deeper it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
1: Sono le 2:59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Nonostante il ritorno di condizioni generalmente stabili, l'alta pressione non risulta ancora pienamente consolidata sul paese. Nella prima parte della giornata la nuvolosità tenderà ad aumentare gradualmente a partire dal nord-ovest. Altrove il sole sarà più presente. Durante le ore pomeridiane le prime piogge colpiranno i settori nord-occidentali, mentre la copertura nuvolosa aumenterà anche sul resto del nord e sulle regioni centrali. Bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 3 e 19 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nonostante il tempo sia tornato stabile quasi ovunque, l'alta pressione non è ben salda sul nostro paese. Nelle prossime ore avremo una copertura nuvolosa in progressivo aumento a partire dal nord-ovest, poi via via anche sul resto delle regioni settentrionali e sulla Toscana, più sole altrove. Nel pomeriggio prime precipitazioni a carico dei settori nord-occidentali del paese, ma nubi in aumento anche sul resto del centro, bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 3:31.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nonostante il ritorno di condizioni generalmente stabili, l'alta pressione non risulta ancora pienamente consolidata sul paese. Nella prima parte della giornata la nuvolosità tenderà ad aumentare gradualmente a partire dal nord-ovest. Altrove il sole sarà più presente. Durante le ore pomeridiane le prime piogge colpiranno i settori nord-occidentali, mentre la copertura nuvolosa aumenterà anche sul resto del nord e sulle regioni centrali. Bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 3 e 46 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nonostante il tempo sia tornato stabile quasi ovunque, l'alta pressione non è ben salda sul nostro paese. Nelle prossime ore avremo una copertura nuvolosa in progressivo aumento a partire dal nord-ovest, poi via via anche sul resto delle regioni settentrionali e sulla Toscana, più sole altrove. Nel pomeriggio prime precipitazioni a carico dei settori nord-occidentali del paese, ma nubi in aumento anche sul resto del centro, bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
1: Sono le 3 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Nonostante il ritorno di condizioni generalmente stabili, l'alta pressione non risulta ancora pienamente consolidata sul paese. Nella prima parte della giornata la nuvolosità tenderà ad aumentare gradualmente a partire dal nord-ovest. Altrove il sole sarà più presente. Durante le ore pomeridiane le prime piogge colpiranno i settori nord-occidentali, mentre la copertura nuvolosa aumenterà anche sul resto del nord e sulle regioni centrali. Bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 4 e 19 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nonostante il tempo sia tornato stabile quasi ovunque, l'alta pressione non è ben salda sul nostro paese. Nelle prossime ore avremo una copertura nuvolosa in progressivo aumento a partire dal nord-ovest, poi via via anche sul resto delle regioni settentrionali e sulla Toscana, più sole altrove. Nel pomeriggio prime precipitazioni a carico dei settori nord-occidentali del paese, ma nubi in aumento anche sul resto del centro, bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: Sono le 4 e 32 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nonostante il ritorno di condizioni generalmente stabili, l'alta pressione non risulta ancora pienamente consolidata sul paese. Nella prima parte della giornata la nuvolosità tenderà ad aumentare gradualmente a partire dal nord-ovest. Altrove il sole sarà più presente. Durante le ore pomeridiane le prime piogge colpiranno i settori nord-occidentali, mentre la copertura nuvolosa aumenterà anche sul resto del nord e sulle regioni centrali, bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 4 e 48 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nonostante il tempo sia tornato stabile quasi ovunque, l'alta pressione non è ben salda sul nostro paese. Nelle prossime ore avremo una copertura nuvolosa in progressivo aumento a partire dal nord-ovest, poi via via anche sul resto delle regioni settentrionali.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nonostante il ritorno di condizioni generalmente stabili, l'alta pressione non risulta ancora pienamente consolidata sul paese. Nella prima parte della giornata la nuvolosità tenderà ad aumentare gradualmente a partire dal nord-ovest. Altrove il sole sarà più presente. Durante le ore pomeridiane le prime piogge colpiranno i settori nord-occidentali, mentre la copertura nuvolosa aumenterà anche sul resto del nord e sulle regioni centrali. Bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 5 e 21 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nonostante il tempo sia tornato stabile quasi ovunque, l'alta pressione non è ben salda sul nostro paese. Nelle prossime ore avremo una copertura nuvolosa in progressivo aumento a partire dal nord-ovest, poi via via anche sul resto delle regioni settentrionali e sulla Toscana, più sole altrove. Nel pomeriggio prime precipitazioni a carico dei settori nord-occidentali del paese, ma nubi in aumento anche sul resto del centro, bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: Sono le 5 e 32 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nonostante il ritorno di condizioni generalmente stabili, l'alta pressione non risulta ancora pienamente consolidata sul paese. Nella prima parte della giornata la nuvolosità tenderà ad aumentare gradualmente a partire dal nord-ovest. Altrove il sole sarà più presente. Durante le ore pomeridiane le prime piogge colpiranno i settori nord-occidentali, mentre la copertura nuvolosa aumenterà anche sul resto del nord e sulle regioni centrali. Bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme

0: Sono le 5 e 46 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nonostante il tempo sia tornato stabile quasi ovunque, l'alta pressione non è ben salda sul nostro paese. Nelle prossime ore avremo una copertura nuvolosa in progressivo aumento a partire dal nord-ovest, poi via via anche sul resto delle regioni settentrionali e sulla Toscana, più sole altrove. Nel pomeriggio prime precipitazioni a carico dei settori nord-occidentali del paese, ma nubi in aumento anche sul resto del centro, bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 6 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nonostante il ritorno di condizioni generalmente stabili, l'alta pressione non risulta ancora pienamente consolidata sul paese. Nella prima parte della giornata la nuvolosità tenderà ad aumentare gradualmente a partire dal nord-ovest. Altrove il sole sarà più presente. Durante le ore pomeridiane le prime piogge colpiranno i settori nord-occidentali, mentre la copertura nuvolosa aumenterà anche sul resto del nord e sulle regioni centrali, bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 6:22.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nonostante il tempo sia tornato stabile quasi ovunque, l'alta pressione non è ben salda sul nostro paese. Nelle prossime ore avremo una copertura nuvolosa in progressivo aumento a partire dal nord-ovest, poi via via anche sul resto delle regioni settentrionali e sulla Toscana, più sole altrove. Nel pomeriggio prime precipitazioni a carico dei settori nord-occidentali del paese, ma nubi in aumento anche sul resto del centro, bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 6:33 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nonostante il ritorno di condizioni generalmente stabili, l'alta pressione non risulta ancora pienamente consolidata sul paese. Nella prima parte della giornata la nuvolosità tenderà ad aumentare gradualmente a partire dal nord-ovest. Altrove il sole sarà più presente. Durante le ore pomeridiane le prime piogge colpiranno i settori nord-occidentali, mentre la copertura nuvolosa aumenterà anche sul resto del nord e sulle regioni centrali, bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 6:48.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nonostante il tempo sia tornato stabile quasi ovunque, l'alta pressione non è ben salda sul nostro paese. Nelle prossime ore avremo una copertura nuvolosa in progressivo aumento a partire dal nord-ovest, poi via via anche sul resto delle regioni settentrionali e sulla Toscana, più sole altrove. Nel pomeriggio prime precipitazioni a carico dei settori nord-occidentali del paese, ma nubi in aumento anche sul resto del centro, bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: Sono le 7.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Nonostante il ritorno di condizioni generalmente stabili, l'alta pressione non risulta ancora pienamente consolidata sul paese. Nella prima parte della giornata la nuvolosità tenderà ad aumentare gradualmente a partire dal nord-ovest. Altrove il sole sarà più presente. Durante le ore pomeridiane le prime piogge colpiranno i settori nord-occidentali, mentre la copertura nuvolosa aumenterà anche sul resto del nord e sulle regioni centrali. Bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 7:13.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

0: no, come find me.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: make a start.
1: Sono le 7 e 32 minuti.
2: Radio Podcast, il meteo.
3: Nonostante il tempo sia tornato stabile quasi ovunque, l'alta pressione non è ben salda sul nostro paese. Nelle prossime ore avremo una copertura nuvolosa in progressivo aumento a partire dal nord-ovest, poi via via anche sul resto delle regioni settentrionali e sulla Toscana, più sole altrove. Nel pomeriggio prime precipitazioni a carico dei settori nord-occidentali del paese, ma nubi in aumento anche sul resto del centro, bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: Sono le 7:44.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Sono le 8.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: Il lato oscuro della verità è un programma di Daniele Bianchessi per Giornale Radio. Si avvale della regia di Peter Bescapè, racconta la storia del Novecento e quella contemporanea. Le storie che vi raccontiamo oggi riguardano il 1944, quando una parte consistente dell'Italia è già liberata dagli angloamericani, dai partigiani e i nazisti. Dopo la battaglia di Cassino, la liberazione di Roma, sono tutti attestati lungo la linea gotica. La linea gotica taglia in due la penisola italiana da Massa Carrara a Pesaro e si estende per una lunghezza di 320 chilometri. I nazisti sono in ritirata dopo gli sbarchi delle forze alleate in Sicilia il 9 luglio 1943 e ad Anzio il 20 gennaio 1944. Vengono incalzati dalle truppe alleate e dai partigiani dopo la liberazione di Roma il 4 giugno 1944 in seguito a quella di Firenze dell'11 agosto dello stesso anno. Nella sostanza la linea gotica fu una poderosa opera difensiva fortificata costruita dall'esercito tedesco nell'Italia centro-settentrionale durante le fasi finali della campagna d'Italia. Nella seconda guerra mondiale questo apprestamento difensivo fu teatro di durissimi combattimenti tra le truppe tedesche al comando di Albert Kesselring e le forze alleate al comando di Harold Alexander. Le prime cercavano di rallentare l'avanzata delle seconde, le quali dopo aver superato la linea Gustav cercavano di aprirsi la strada verso la valle del Po. Il feldmaresciallo Albert Kesselring intendeva con essa proseguire la sua tattica della ritirata combattuta già attuata dai tedeschi fin dallo sbarco in Sicilia per infliggere al nemico il maggior numero di perdite possibili in modo tale da rallentare o forse addirittura fermare l'avanzata degli anglo-americani verso nord, difendendo così la pianura padana e quindi l'accesso al Reich attraverso il passo del Brennero e l'accesso all'Europa centrale attraverso Trieste e il valico di Lubiana. Per permettere il superamento di questo ultimo importante baluardo della difesa tedesca, le forze alleate composte dall'ottava armata britannica e dalla quinta armata americana idearono un piano strategico denominato Operazione Olive, che prese l'avvio proprio nell'agosto del 1944. Tuttavia ebbe soltanto un parziale successo, in quanto pur a fronte dello sfondamento delle linee fortificate e della conquista di ampie porzioni di territorio, le forze tedesche, favorite anche dalle condizioni meteorologiche avverse, riuscirono a contenere in qualche modo l'attacco alleato fino a bloccarlo alla fine del 1944. Solo a partire dal 21 aprile del 1945, a seguito dell'offensiva alleata di primavera, la linea gotica venne definitivamente superata. Nei lunghi mesi in attesa dello sfondamento delle fortificazioni, intorno alla linea gotica nazisti e fascisti diedero via alla guerra contro i civili. Questa storia parte da una fotografia in bianco e nero, leggermente sfocata. Ritrae un gruppo di piccoli che giocano davanti al parco della scuola, cantano e ridono felici, si tengono per mano e compiono un giro tondo. Poco prima avevano scritto i loro sogni su dei fogli di carta, poche righe, frasi di bambini che vivono spensierati mentre intorno la guerra dei grandi distrugge e divide il mondo. Nelle ore in cui Firenze e gran parte della Toscana vengono liberate, il 12 agosto 1944, quei sogni a Sant'Anna di Stazzema vennero infranti da qualcosa più grande dei bambini, qualcosa che aveva a che fare con la morte e con la violenza dei grandi. I razzi illuminarono il cielo di rosso, poi apparvero i soldati nazisti della 16ª divisione SS Panzergranadier Reichsführer. Entrarono a Sant'Anna di Stazzema accompagnati da italiani fascisti, bruciarono le case e alla fine si contarono 475 morti. Il 12 agosto 1944 questi testimoni erano molto piccoli, ma i loro ricordi restano precisi. Ennio Mancini e altri bimbi vengono salvati perfino da un soldato tedesco.
0: Ricordo la paura. Quella mattina a Sant'Anna arrivar fu circondata da quattro direzioni. La notte alle 3 era partito da Pietrasanta un intero battaglione che circondò il paese di Sant'Anna attraverso le mulattiere, che erano le uniche strade di accesso di quel periodo. Fu circondato addirittura da quattro compagnie. Tre arrivarono alle spalle, la quarta arrivò dalla vallata, lungo la strada più breve che raggiungeva Val di Castello. Già intorno alle 7 queste compagnie avevano preso posizione e si dettero dei segnali luminosi, dei razzi che solcarono il cielo. Gli uomini capirono quello che era successo e dettero l'allarme. Pensavano che si trattasse di uno dei consueti rastrellamenti. E pertanto gli uomini, sentendosi in pericolo, scapparono. Si allontanarono pensando di essere loro l'oggetto dell'operazione. In casa si rimase noi, dico i vecchi, le donne e i bambini. Intorno alle 7, il 7 e mezzo scesero giù e cominciarono a tirare fuori dalle case le persone. Gli uomini, mio babbo, mi ricordo che prima di allontanarci ci fece una raccomandazione, ci disse di non spaventarci, disse: a voi, alle donne, non fanno niente. Che potevano fare soprattutto ai bambini? E pertanto noi li abbiamo aspettati qui in casa e ci presero tutti, ci portarono fuori. Davanti a noi piazzarono su un poggio una mitragliatrice. Eravamo un certo numero di persone e queste due mitragliatrici le caricarono e pronti a far fuoco su di noi. Il terrore era immenso, certo. C'era le donne che piangevano, si raccomandavano, si inginocchiavano perfino di fronte a quei soldati, invocando pietà. E poi, dopo un'agonia che durò 10-15 minuti, è arrivato l'ufficiale che comandava quel reparto. Ci ha guardato tutti, l'ha fatto aprire il gruppo, forse per vedere se c'erano uomini. Uomini non ce n'era. Allora dettero degli ordini, diceva: raus nel, via svelti, Val di Castello. Queste erano le indicazioni. Però questi termini non si capivano. Però c'era qualcuno, erano i fascisti che l'avevano accompagnati lassù, che ci dissero quello che si doveva fare, si deve andare via spediti, andare verso Val di Castello. Allora ci siamo sparpagliati, abbiamo iniziato a scendere verso Val di Castello. Quei soldati però avevano da fare ancora altro, cioè depredare le case e incendiare. Allora ci hanno inviato verso, ci siamo inviati da soli verso Val di Castello. Però quando siamo passati davanti alla nostra casa, la casa bruciava. Allora le donne dissero: fermiamoci qui vicino, nascondiamoci, che se fanno in fretta andarsene, forse facciamo in tempo a ritornare, a salvare il salvabile. Quel salvabile che era possibile ancora, si sperava di salvare, era la mucca che era rimasta intrappolata nella stalla. Allora ci siamo fermati 100 metri sotto casa, scalzi, seminudi, però ci hanno visto, ci hanno preso e ci hanno incolonnato per portarci verso la piazzetta della chiesa, che quella mattina fu l'epicentro di quel giorno. Fatti pochi metri, si piangeva, non si camminava spediti, anche se loro ci sollecitavano in maniera violenta. Però poi si rallentava la loro marcia e loro se ne sono andati. Hanno lasciato con noi solo un soldato, giovanissimo. Quel soldato, gli altri se ne andarono, lui si guardò intorno che non li si vedevano più e ci fece dei gesti, ci parlava certo, ma però non si capiva quello che ci diceva, però i gesti si comprendeva benissimo. Ci diceva in sostanza di stare zitti e di ritornare indietro. E noi ci siamo arrampicati per tornare verso casa, abbiamo sentito una raffica alle nostre spalle, ci siamo girati di scatto, però abbiamo visto che quel soldato, anziché sparare addosso a noi, sparava in aria, e quel soldato, per fortuna, ci ha salvato le vite. Noi non si era compreso quello che succedeva intorno a noi, esattamente. Si sentivano gli spari, si sentivano i rumori, soprattutto si notava il fumo che si innalzava da tutte le case incendiate, però per noi il dramma era il fuoco. Non si comprendeva quello che era realmente successo, però penso che non si voleva neanche comprendere, perché sembrava una cosa tanto assurda che non era inammissibile anche concepire. Allora siamo ritornati a casa, alle 10 del mattino eravamo già lassù, era finito tutto e si sentiva questi rumori, il fuoco, soprattutto rumori anche delle sparatorie, però non gli abbiamo dato tanta importanza. Siamo ritornati a casa e ci siamo messi fino alle 4 del pomeriggio a salvare, a cercare di salvare parte della nostra casa. La mucca era bruciata e per noi era la disgrazia, in quel momento sembrava la disgrazia più grossa che ci fosse capitata. La mamma diceva: cosa si dà a mangiare ai bambini? Il latte all'epoca era l'unica ricchezza. E fino a quelle 4 alle 4 del pomeriggio non abbiamo compreso niente. È arrivato un giovane e urlava, e abbiamo capito che raccontava purtroppo un'altra storia. Allora le donne hanno compreso e tutti siamo corsi, noi anche noi bambini, dietro alla mamma, dietro alle donne, verso il paese, verso quelle case dove abitavano i nostri parenti. Io, bambino, ho trovato un scenario allucinante. Corpi dilaniati, corpi trasformati che non si riconoscevano neanche più. Io cercavo i cadaveri dei miei amici, anzi speravo di trovarli ancora vivi. Ho trovato anche corpi di bambini dilaniati dallo scoppio delle bombe, dalla fucileria, ricoperti dagli insetti, soprattutto le mosche. Il sangue aveva attirato osciame di mosche. Erano quasi nervi da tante mosche e soprattutto all'interno delle case usciva un odore nauseabondo di carne bruciata.
3: Nel 1944 anche Marzabotto e Montesole si trovano proprio sul filo della cosiddetta linea gotica. Si trovano in provincia di Bologna, sull'Appennino tosco-emiliano. Nella zona di Montesole sono già in corso da mesi le azioni clandestine del gruppo partigiano Stella Rossa, comandato da Il Lupo, Mario Musolesi. Il feldmaresciallo Albert Kessel organizza la sua risposta militare, il capo dell'operazione Walter Redder, detto il Monco. La mattina del 29 settembre 1944, prima di muovere all'attacco dei partigiani e dei civili, quattro reparti delle truppe naziste accercano una vasta area di territorio compresa tra le valli del fiume Setta e del fiume Reno. Dalle frazioni di Panico, Vado, Quercia, Grizzana, Pioppe, le truppe si muovono all'assalto di abitazioni, cascine, scuole. Nella frazione di Casaglia di Montesole, la popolazione impaurita si rifugia nella chiesa. I nazisti pianificano la mattanza. Prima tocca a Don Ubaldo Marchioni, poi ai vecchi, alle donne, ai bambini e poi i criminali si spostano nel cimitero. La loro mitragliatrice colpisce più volte e uccide 147 persone solo nel cimitero, tra le quali 50 giovanissimi. E la strage è solo all'inizio. Ogni località, ogni frazione, ogni casolare viene setacciato dai soldati nazisti. Nessuno sarà risparmiato, 800 morti almeno. Dopo sei giorni di rastrellamenti e violenze, almeno 800 persone perdono la vita. Così disse allora Duilio Pasini. Il 25 settembre sfollammo da casa Beguzzi, troppo bassa e vicina al fiume, alla ferrovia, e riparammo a San Martino, che pareva più sicuro. Il 29 mattino gli uomini scapparono tutti per timore di essere deportati. Passò una prima squadra di nazisti il 29 e non fecero nulla. Pensammo che anche questa volta ce la saremmo cavata solo con la paura. Invece il 30 arrivò una seconda squadra, presero tutti quelli che poterono e misero contro la casa dei contadini del parroco e li falciarono con le mitragliatrici. Poi li bruciarono con le fascine e con l'altra roba che avevano con loro. Uno della famiglia Lorenzini di San Martino, che aveva assistito al massacro, mi raccontò in seguito che mentre erano chiusi nella parrocchia, prima di essere massacrati, una mia figlia sposata con il suo bimbo al collo, nel vedere uccidere il marito sotto i suoi occhi, si scagliò contro i nati fascisti chiamandoli vigliacchi e assassini. Uno dell'SS le rispose nel nostro dialetto. Essendosi subito accorto che così si era tradito, fece segno agli altri e portarono tutti fuori al massacro, anche mia figlia col bambino in collo. In molti si ricordano del massacro di Marzabotto e Montesole, come Aldo Gamberoni disse un giorno: mentre fuggivo a Cadotto cominciò un forte combattimento. Dalla posizione dove mi trovavo non udivo nulla, neppure gli spari della battaglia tra i partigiani e le SS, vedevo solo il fumo e il fuoco degli incendi. Dopo circa un'ora e mezza che ero nel fosso, sul sentiero per Cadotto più in alto di fianco, vidi passare una colonna di civili, quasi tutte donne e bambini che andavano in fila, avevano con sé fagotti, valigie. Sei SS a mitra puntati incalzavano la fila e la tenevano unita. Guardai bene se c'erano i miei, ma non li vidi e mi sentii con più speranza. Pensai che li portavano in un campo di concentramento. Dopo un'ora, invece, tutto d'un colpo mi arrivò un grande urlo. Sembrava una voce sola, ma non sentii spari. Li avevano massacrati tutti, sotto Pornarino. Cornelia Paselli, 80 anni, è una superstite della strage di Marzabotto.
4: Ci fu un grosso rastrellamento da parte dei soldati SS che accerchiarono tutta la zona. E noi, io e la mia famiglia, sfollammo sulla montagna proprio vicino a Montesole, tre giorni prima. E allora mio padre una mattina si alzò presto, venerdì mattina, era del 29, e vide che incendiavano le case. Allora lui disse: svegliatevi subito in fretta e correte alla chiesa di Casaglia, che era la parrocchia, lì vicino a Montesole. E noi corremmo subito nella chiesa e là trovammo tutti, avevo anche dei parenti, la zia, dei cugini, eravamo un centinaio. E allora rimanemmo lì, che arrivò anche il sacerdote. Poi i soldati arrivarono dopo una mezz'ora circa, arrivarono un gruppo di SS tutti armati e ci dissero: fuori dalla chiesa, venite tutti fuori. E poi dissero col prete di accompagnarci in una casa che era lì vicino. E allora, facendo la strada, si pensava anche di scappare. Invece incontrammo subito lì vicino al cimitero un'altra squadra di tedeschi. Allora diedero l'alt, Si fermarono subito, poi piazzarono un tedesco con la mitragliatrice pesante di fronte a noi. Poi andarono lì nella chiesa a sentire forse cosa avevano detto gli altri, volevano una conferma. E difatti arrivò la risposta di entrare tutti dentro al cimitero. Ci misero dentro proprio come un gregge di capre, così. E poi un soldato tedesco si mise lì vicino a noi con la mitragliatrice e stava caricandola per uccidere tutti. Una signora voleva, tanto fumo dentro, sentì che gridava, urlava: lasciatemi andare da mia figlia, voglio vedere mia figlia. E lei tentò di fare un passo, la uccisero per prima. Io ero sempre lì davanti, volevo pure cercare di salvarmi, volevo andare in mezzo al gruppo delle persone, perché intanto mi sentivo un pochino più protetta. Invece non ci riuscivo, spingevo e rimasi tutta all'esterno, proprio scoperta, che avevo proprio il tedesco davanti a me. Caricava sta mitragliatrice, la mia mamma mi seguiva con lo sguardo e aveva... teneva abbracciati due piccoli, perché 10 anni erano ancora piccoli. Lei disse subito: bambine, dite l'atto di dolore. Ma io non ci riuscivo, cominciavo a dire atto di dolore, atto di dolore, e poi non riuscivo ad andare avanti, non mi ricordavo le parole. Poi lo spavento in quel momento lì, anche non si vuole morire, proprio si cerca tutti i modi di sopravvivere. Poi tutto un tratto sentì un gran busso. Era una bomba a mano, buttarono per primo una bomba a mano. Questo spostamento d'aria mi buttò proprio sul gruppo delle persone. Poi tutti gli altri mi cadevano addosso, tutti morti. Allora cominciai a sentire tutto il sangue sulla faccia, dappertutto. Credevo di essere ferita, svenne. E dopo tanto tempo sentivo delle voci che sembrava provenissero da lontano, e invece era la mia mamma che chiamava, mi diceva, chiedeva: Cornelia, sei ancora viva? E io non rispondevo dalla paura. Allora lei, poveretta, insisteva. Allora disse: sì mamma, stai zitta, per carità, ci sono ancora i tedeschi. E lei disse: io non posso più stare in piedi perché ho le gambe mitragliate. E i bambini, dice Gigi e la Maria, se ne sono già andati. Dico: appena vanno via ti vengo a aiutare. Dopo, ma rimanemmo lì per 7 ore, dalle 9 fino alle 4 del pomeriggio. E quando mi alzai su, vidi tutto sto massacro, tutta sta gente tutta spezzata. Ecco, fu un orrore proprio. Cominciai a scappare dove sapevo che c'erano dei contadini, ma trovavo solo morti. Girai tutto il tempo, arrivare a sera, ma trovavo solo dei morti.
3: Franco Lanzarini aveva 7 anni nel giorno della strage.
5: Due fratelli, mio cugino, mia zia e altre 60 persone.
6: Lei aveva la chiara percezione che in quel momento stavate per essere uccisi?
5: Certo, si vedeva bene dalle facce, dalla predisposizione del plotone d'esecuzione e dal comandante.
6: Poi che cosa successe in quel momento? Ecco, perché siete stati salvati?
5: Una cosa particolare, che il comandante del plotone d'esecuzione chiamò mia madre e la fece andare vicino a un camion di papà e gli chiese il motivo per cui non c'era più la batteria di avviamento. La mamma ebbe la prontezza di rispondere: perché è stata portata a Bologna dai nostri uomini per ricaricarla, perché abbiamo intenzione di ritornare a Bologna, perché noi eravamo rifugiati a Montesole durante il periodo della guerra. Il comandante, il plotone, gli fece un sorriso di, come per dire, ma va, non è vero, e poi dopo la rimandò in fila assieme a tutti gli altri. E dopo un po' si collegò alla radio e dopo un po' ci rimandarono nel rifugio da dove ci avevano prelevato. La stessa cosa successe nel pomeriggio, poi ancora, questo era il 29 di settembre, e poi continuò fin quando il 9 di ottobre la mamma andò a dire a papà, dice: guarda, noi qui non ne possiamo più, scendiamo, cerchiamo una posizione più sicura. È l'ultimo giorno in cui si vede mio padre, e dopodiché infatti noi lo ritroveremo assieme agli altri 6 parenti accanto a una, diciamo così, a una postazione militare dove i corpi erano tutti confusi nei loro resti. Infatti oggi è tumulato nel cimitero di Bologna assieme agli altri 6 che erano parenti e amici. Come tutti quelli che avevano in quella situazione si comportarono in una determinata maniera, aiutavano i partigiani, cercavano quindi di sostenere la resistenza.
3: La strage di Marzabotto Montesole è la più grave di quelle realizzate dai nazifascisti in Italia nel 1944. Marco De Paolis, procuratore militare di La Spezia, titolare delle indagini sulle stragi nazifasciste in Italia, ricorda quanto sia difficile separare il piano storico con il merito processuale, le testimonianze, gli indizi e le prove.
7: Noi dobbiamo distinguere il piano giudiziario da quello storico. Noi abbiamo celebrato un processo secondo le regole del diritto. La valutazione che gli storici danno è una valutazione completamente diversa, che sta su un piano diverso, quindi non bisogna confonderle. E quindi questo spiega probabilmente le apparenti diversità, ecco, di conclusione. Questa situazione processuale, quindi della circostanza per la quale vengono celebrati oggi a distanza di grandissimo tempo questi processi, trae origine da un'anomalia, da un fatto che si qualifica nella sua illegittimità. Sia una inchiesta del Consiglio della Magistratura Militare nel 98-99, sia i lavori della Commissione Parlamentare d'Inchiesta degli anni 2004-2005 hanno chiarito che questo occultamento di fascicoli che riguardavano centinaia di fatti di strage avvenuti in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale, fatti appunto attribuiti ai nazifascisti, soprattutto dopo l'8 settembre, furono illegalmente occultati, e quindi la fortuita scoperta nel 94 di questi fascicoli ha determinato poi l'avvio tardivo. Non è facile, direi non è possibile distinguere tra l'aspetto professionale e quello umano quando si tratta di fatti così gravi. Ecco, ci si immerge purtroppo in una realtà di dolore, di tragedia, di lutto che segna inevitabilmente anche il magistrato o il funzionario di polizia, ecco, l'avvocato, chiunque. Quindi è stata un'esperienza sotto l'aspetto umano che ci ha arricchito tutti particolarmente, sicuramente, e la testimonianza che abbiamo sentito della signora Cornelia Paselli, ecco, è uno dei tantissimi esempi, ecco, toccanti, ecco, di questa realtà, che a mio parere anche rende evidente il motivo per il quale la legge prevede, ecco, che anche a distanza di così grande tempo dal fatto, qualora gli autori siano ancora in vita, si debba procedere, proprio per spiegare alla signora Paselli il perché non si debba lasciare evidentemente impunito un crimine nel momento in cui l'autore sia ancora vivo, mentre i suoi genitori non più.
3: Nella seconda parte del lato oscuro della verità continuiamo a raccontare le terribili storie della linea gotica, sempre con l'ausilio della regia e del montaggio di Peter Bescapè.
2: Il lato oscuro della verità.
8: Sono le 8 e 28 minuti.
1: Radio Podcast. Il meteo.
9: Nonostante il ritorno di condizioni generalmente stabili, l'alta pressione non risulta ancora pienamente consolidata sul paese. Nella prima parte della giornata la nuvolosità tenderà ad aumentare gradualmente a partire dal nord-ovest. Altrove il sole sarà più presente. Durante le ore pomeridiane le prime piogge colpiranno i settori nord-occidentali, mentre la copertura nuvolosa aumenterà anche sul resto del nord e sulle regioni centrali, bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
2: Il lato oscuro della verità con Daniele Bianchessi.
3: Come abbiamo raccontato in un'apposita puntata del Lato Oscuro della Verità, i responsabili dei massacri del 44 in Toscana e in Emilia-Romagna erano già conosciuti alle autorità italiane nel 1945, ma i documenti furono nascosti per ragioni di Stato. Le prove erano rimaste accumulate in un armadio dimenticato dentro un palazzo del Cinquecento a Roma, la sede della Procura Generale Militare. Un armadio con le ante rivolte verso il muro, chiusa a chiave, protetto da un cancello. Nel maggio del 94 alcuni operai stavano compiendo dei lavori nel palazzo, si accorsero della presenza di quell'armadio, lo aprirono e venne fuori ciò che restava della memoria italiana. ...695 fascicoli stipati uno sull'altro. Un registro composto da 2.273 voci annotava il contenuto di quel materiale in modo rigoroso, preciso e ordinato. C'erano le testimonianze dei sopravvissuti alle stragi dei nazisti e dei fascisti. C'erano i nomi dei colpevoli. Al numero uno l'eccidio delle fosse Ardeatine a Roma. In testa Herbert Kapler, seguito dai nomi di tutti gli altri assassini, come Erich Priebke, come Karl Lasser, come Karl Theodor Schütz. E c'erano quelli che colpiranno Marzabotto, Fivizzano, Sant'Anna di Stazzema e centinaia di paesi e città italiane tra il 44 e il 1945. Franco Giustolisi, giornalista e scrittore, oggi non c'è più. Raccontò nel libro L'armadio della vergogna il lungo cammino verso la ricerca della verità. I suoi ricordi partono dalla fotografia simbolo della strage di Sant'Anna di Stazzema che ritrae i bambini impegnati nel loro ultimo, bellissimo, ma drammatico girotondo.
5: Ecco, tu parlavi del simbolo di questi bambini che giocano nell'estate, più o meno a luglio, credo, del 1944, a Sant'Anna di Stazzema, verranno tutti uccisi il 12 agosto dello stesso anno, e per me il simbolo di tutte queste stragi, che sono quelle nella Maggiore Vergogna, sono 695, anche se c'è un registro che io ho chiamato il registro degli orrori, come quell'armadio ho definito l'armadio della vergogna, dove i reati imputati a nazisti e fascisti, non dimentichiamo i fascisti, perché i fascisti hanno fatto la loro parte, peggio forse anche dei nazisti, ecco, sono 2.274. Quei bambini rappresentano il simbolo di tutte le stragi, perché la maggior parte delle stragi fu fatta su gente indifesa, donne, vecchi e bambini, appunto. E quindi questo è il simbolo di questo passato che si è cercato di dimenticare, che si è cercato di occultare, che si è cercato di seppellire come le vittime.
10: Ma come è potuto accadere che tutti questi anni, fino al 1994, questi fascicoli sono potuti stare comodamente archiviati all'interno di un armadio?
5: È potuto accadere perché nel 1945, appena dopo la liberazione, il primo governo del Comitato di Liberazione Nazionale, quello presieduto da Ferruccio Parri, indisse una riunione tra vari ministeri per arrivare appunto alla giustizia, per arrivare a perseguire i responsabili di queste stragi. Poi il silenzio, poi iniziano i periodi della Guerra Fredda. La Guerra Fredda, il nemico non è più non è più la Germania, ma bensì l'Unione Sovietica. La Germania si deve riarmare, tutte queste palate di fango l'avrebbero subissata, ed ecco che qualcuno, uno dei governi di centro, quelli di da De Gasperi dal 1947 in poi, decise questo occultamento, e i magistrati militari che erano nominati dal Consiglio dei Ministri, i magistrati militari, parlo dei procuratori generali militari, obbedirono, si misero gli attenti, e questa colossale ingiustizia fu fatta. Poi il silenzio dura a tante cose, alla ricostruzione, al timore di riaprire vecchie piaghe, alle polemiche, è stata colpa dei partigiani, dimenticando che i partigiani hanno creato il nostro paese, non certamente i fascisti, e tutto questo è finito. Poi quando se ne è cominciato a parlare, poco, molto poco, purtroppo, ancora silenzio, perché la grande stampa se ne disinteressata, e siccome se ne disinteressava la stampa, ecco che se ne disinteressata anche la politica, e siccome se ne disinteressava la politica, ecco se ne disinteressata anche la stampa. E poi si tratta di decine e decine di migliaia di vittime.

0: grazie al ritrovamento di quei fascicoli si sono potuti istruire i processi. Quello al tribunale di La Spezia è il primo a giungere ad una sentenza. Le immagini in bianco e nero diventano a colori dentro le aule giudiziali del tribunale di La Spezia con le testimonianze dei sopravvissuti.
1: Io ricordo alcune donne, compresa mia madre, che si metteva in ginocchio di fronte a questi soldati, invocando pietà, invocando che ci risparmiassero, che non ci uccidessero.
2: Noi eravamo lì e vedemmo ripassare i carri e i camion con questi tedeschi che suonavano la fisarmonica, cantavano e erano sporchi di sangue.
0: Poi davanti alle corti di La Spezia sfilano gli uomini che hanno coordinato le indagini, il colonnello dei carabinieri Roberto D'Elia e il procuratore militare di La Spezia, Marco De Paoli.
3: La 16ª divisione, la Expir, secondo battaglione, 35esimo reggimento, è stato il reparto autore della strage di Sastano.
4: Leggo alcune dichiarazioni dell'ex imputato Egert, che purtroppo è deceduto 2 anni fa. Egli ha detto: la missione, quella di Sant'Anna, era contro i partigiani e non venivano dati ulteriori ordini. Si era detto di uccidere tutti questi gruppi, era come alla caccia, come ad una battuta di caccia.
3: Azioni partigiane contro l'SS e i reparti non erano state compiute, erano proprio delle azioni, io ritengo, finalizzate solo aventi uno scopo terroristico. Lo scopo era quello di incutere il terrore, di uccidere e massacrare proprio per incutere il terrore della popolazione.
0: La requisitoria del procuratore militare di La Spezia De Paulis è in pratica un duro attacco, un duro atto di accusa contro gli assassini. Il magistrato ricorda che per gli imputati la strage ormai era diventata abitudine.
5: La partecipazione ad operazioni militari di lotta antipartigiana come quella condotta a Sant'Anna non costituiva certo una novità per gli imputati, i quali erano già tutti avvezzi da tempo per la loro specifica esperienza maturata nelle precedenti campagne di guerra nell'est europeo a operare con quella criminale ferocia.
0: I 10 condannati per la strage di Sant'Anna di Sassema sono gli ex soldati tedeschi della 16ª divisione Panzergranadier dell'SS. Sono il tenente Karl Gropler, il luogotenente Georg Rauch, il sottotenente Gerhard Sömer, i sergenti Alfred Schonenberg, Ludwig Sontag, Alfred Concina, Hans Richter, Werner Bruss, Heinrich Schendel e il caporale Ludwig Göring. Il 14 gennaio 2007 il Tribunale Militare di La Spezia condanna all'ergastolo 10 imputati anche per l'eccidio di Mazzabotto Montesole. Sono Paul Albert, aiutante maggiore di Walter Reder, il sergente comandante di plotone Joseph Baumann, il maresciallo dell'SS Hubert Bickler, i sergenti Reutmer, Max Schneider, Heinz Fritz Träger, Georg Wack, Helmut Wolf, il maresciallo capo Adolf Schneider, il soldato Kurt Spieler.

0: Marco De Paulis, il procuratore generale militare di La Spezia, conserva un ricordo indelebile di queste inchieste sulle stragi nazifasciste del 44.
1: Credo che con la storia ci misuriamo tutti, ecco, tutti quelli che svolgono questo lavoro. Sicuramente occupandosi di fatti molto datati nel tempo, di un tale rilievo, si fa ingresso sicuramente nella storia con la S maiuscola, come lei ha detto. Certamente è un'esperienza molto, molto, molto forte. Rimane unica, rimane indelebile in tutti coloro che si occupano di queste cose, quindi sia per noi giudici, sia per la polizia, che i carabinieri che svolgono le indagini. È un'esperienza sicuramente molto, molto forte. È una responsabilità che noi ci portiamo perché rappresentiamo ora una istituzione che 50 anni fa non ha svolto correttamente il proprio ruolo, e quindi c'è questo debito morale nei confronti di chi ha per tanti anni sofferto in silenzio, inascoltato. Quello è purtroppo il punto dolente, diciamo, la situazione di legittimità che poi ha dato origine appunto a questa situazione che si è protratta per così tanto tempo. Quindi certamente quello costituisce l'inizio del debito morale che ho definito prima in quel modo.
0: Gerald Sömer, uno degli imputati, era stato intervistato anni fa dal collega della televisione tedesca Udo Gumpel.
2: Mi scusi se la disturbiamo, signor Sommer. Siamo della televisione. Vorremmo chiederle qualcosa che si riferisce al suo passato, a quando lei faceva parte della 16ª divisione corazzata delle SS. Ne faceva parte, vero?
3: Sì, è vero.
2: E lei era anche il comandante del secondo battaglione, vero?
3: Come fa lei a saperlo?
2: Abbiamo guardato i documenti della Wehrmacht e naturalmente della SS. Ma è vero o no?
3: Sì, è vero.
2: A questo punto il giornalista chiese a Sommer che cosa ricordava della strage di Sant'Anna di Stazzema e la risposta fu agghiacciante.
3: Per me quell'epoca appartiene ormai al passato. Io non ho nulla da rimproverarmi al riguardo. Ho la coscienza assolutamente a posto e ora non ho voglia di sapere altro di quella faccenda.
0: Quella fotografia di bambini che corrono e ridono senza preoccuparsi delle cose del mondo conserva ancora oggi il senso della storia e della memoria, ancora oggi dopo che il tempo è passato, scriveva un giorno Cesare Pavese. E la guerra so che tutti se un giorno finisse dovrebbero chiedersi: e dei caduti che facciamo? Perché sono morti? Io non saprei cosa rispondere, non adesso almeno, e non mi pare che gli altri lo sappiano, poiché lo sanno unicamente i morti. Soltanto per loro la guerra è finita davvero.
4: Il lato oscuro della verità.
5: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 9.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Nonostante il tempo sia tornato stabile quasi ovunque, l'alta pressione non è ben salda sul nostro paese. Nelle prossime ore avremo una copertura nuvolosa in progressivo aumento a partire dal nord-ovest, poi via via anche sul resto delle regioni settentrionali e sulla Toscana, più sole altrove. Nel pomeriggio prime precipitazioni a carico dei settori nord-occidentali del paese, ma nubi in aumento anche sul resto del centro, bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Dai.
1: Sono le 9 e 29 minuti.
2: Radio Podcast, il meteo.
3: Nonostante il ritorno di condizioni generalmente stabili, l'alta pressione non risulta ancora pienamente consolidata sul paese. Nella prima parte della giornata la nuvolosità tenderà ad aumentare gradualmente a partire dal nord-ovest. Altrove il sole sarà più presente. Durante le ore pomeridiane le prime piogge colpiranno i settori nord-occidentali, mentre la copertura nuvolosa aumenterà anche sul resto del nord e sulle regioni centrali. Bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

aspetta il contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: the deeper it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

0: Sono le 10.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
2: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
3: Buonasera cari ascoltatori, bentornati a Delitto e Castigo. Io sono Max Rigano, qui in diretta su Giornale Radio, la radio libera di informare. Con me, mio compagno d'avventura, il professor Iuri Aparo. Buonasera professore.
4: Buonasera a lei.
3: Accanto a me quest'oggi c'è anche il professor Corrado Cosenza, benvenuto.
5: Buonasera, grazie per l'invito.
3: Allora, partiamo innanzitutto con la presentazione del professore. Nasce a Cosenza il 25 aprile del 1956, si è laureato in scienze economiche e sociali presso l'Università degli Studi della Calabria. Si è trasferito in Lombardia nel 1982, ha insegnato agli adulti, anche detenuti, ed è stato referente dell'istruzione degli adulti e penitenziaria presso l'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia. Ha progettato e coordinato corsi di formazione congiunta del personale dell'amministrazione scolastica e penitenziaria, ha collaborato alla stesura di convenzioni e protocolli di intesa, è membro dei comitati tecnico-scientifici dei centri regionali di ricerca, sperimentazione e sviluppo dell'istruzione degli adulti della Sicilia e della Lombardia, per cui ha curato il quaderno pubblicato il gennaio scorso, gennaio 2026, la cura educativa in carcere. Ha insegnato inoltre presso il corso di alta formazione insegnare in carcere dell'Università degli Studi di Milano, Bicocca. Ha pubblicato alcuni interventi sull'istruzione in carcere. Benvenuto professore.
5: Grazie, grazie molte.
3: Allora, professore, partiamo innanzitutto dalla sua esperienza in carcere. Quando inizia e perché, cosa l'ha motivata a intraprendere questo percorso?
5: Beh, le motivazioni sono maturate presto, devo dire, nell'epoca, negli anni della formazione, insomma, quindi quasi subito. E l'interesse per il carcere nasce inizialmente per un episodio cruento, tragico, che ha visto coinvolto un mio amico, che era il fratello di un mio compagno di giochi. Io ero, insomma, un giovanissimo adolescente, lui era un po' più grande di me e purtroppo uccise la matrigna. Questa cosa qui, insomma, un po' mise in crisi il mio mondo ideale, insomma, vivevo un po' ancora l'eco delle fiabe, un mondo manicheo, no? Ancora diviso in buoni e cattivi, dove sapevo bene chi erano i buoni e chi erano i cattivi. Questo episodio ovviamente mise in crisi questo mondo e segnò un passaggio, una crescita. E peraltro questo ragazzo somigliava per certi versi fisicamente al muratorino del libro Cuore, molto magro, macilento, pallido, e invece per comportamento a garrone, perché era molto generoso, protettivo, era più grande di noi e quindi tendeva a proteggerci. Quindi la cosa ovviamente mi sconvolse quando invece venne additato come Franti, e quindi insomma cambiò completamente la prospettiva, e lì inizia ad interessarmi di carcere. Poi ovviamente sono intervenuti un po' gli studi autonomi anche, no? Il primo libro che mi fu regalato a mio fratello è stato Il carcere in Italia di Salerno e Ricci. Avevo 14-15 anni, adesso non ricordo bene, insomma, quindi per dire un po' questo interesse. Poi è maturato nel corso dell'università con altre letture, prevalentemente con delle letture, ma non solo con le letture, mi riferisco a Ibre Goffman sulle istituzioni totali o quello di Foucault su sorvegliare e punire, ma soprattutto all'ambiente, alla temperie culturale, politica, sociale dell'epoca. Sto parlando degli anni 60 fino a metà degli anni 70, quindi anche la musica, anche il teatro, insomma c'erano il cinema. No?
3: Ma cosa ha incontrato nel corso della sua esperienza? Cosa viveva intanto che la portava avanti?
5: E cosa intende dire? E cosa vivevo dove? In carcere o...
3: Sì, esatto, cioè come ha vissuto questa esperienza?
5: No, una volta che sono entrato, intanto ho cercato questa esperienza, l'ho voluta, mi è stata data questa opportunità e quindi sono entrato, nonostante il parere contrario di molti amici che dicevano: ma cosa fai, ma lascia perdere, è un posto pericoloso, eccetera. Tant'è vero che non lo dissi neanche a mia madre, che peraltro lo scoprì attraverso mia figlia una volta che telefonò a casa e disse: dov'è papà? Dice: papà è in carcere. Per poco non ci rimase secca. Però ecco, questa... ho iniziato poi piano piano a entrare in questo mondo con molto timore, devo dire, ma non timore di violenza, okay, ma timore di essere inadeguato al contesto. Poi piano piano, anche attraverso le persone detenute, ho iniziato a imparare come relazionarmi a loro. Devo dire che ho imparato moltissimo da loro e anche l'esperienza in carcere mi è servita anche da un punto di vista professionale, oltre che umano. Che umano, che all'inizio entri con delle idee anche un po' ingenue, no? Cioè pensi che quello sia il vaso di Pandora. Poi ovviamente il male non sta tutto lì dentro, ma insomma molto ce n'è anche fuori, e invece poi scopri sempre di più l'umano. Professionale, perché ecco qua posso raccontare brevissimamente le prime esperienze di insegnamento. Io avevo una postura da insegnante tradizionale, per cui entravo in classe, facevo lezione e poi alla fine magari cedevo un po' di spazio ai miei studenti e dire: vabbè, c'è qualcosa che non vi è chiaro. Silenzio di tomba, erano tutti attentissimi, almeno apparentemente attentissimi, perché erano molto carini, educati e non intervenivano mai in maniera critica nei miei riguardi. Però poi hanno iniziato a chiamarmi uno per uno, a dirmi, mi chiamavano e a bassa voce dicevano: prof, ma può rispiegarmi quello che ha spiegato? Io dico: sì, adesso lo rispiego a tutti. No, no, a me lo deve spiegare, perché io non ho capito questo. E lì è un atteggiamento un po' tipico degli adulti, no? Che non amano esprimere la loro ignoranza. E tanto più in carcere, dove l'ignoranza viene visto come un momento di debolezza.
3: C'è una forma di fisiologico pudore. Professor Aparo, qui su Giornale Radio noi stiamo tentando, a Delitto e Castigo, di raccontare il carcere in modo diverso, di raccontarlo attraverso le parole dei detenuti. Oggi lo facciamo attraverso le parole di un professore che insegna nelle carceri. E già questo mi sembra emblematico, no? Perché è indicativo di una volontà del sistema carcerario, almeno di una parte di esso, di provare ad avere una relazione diversa con i detenuti. E a me sembra importante partire da qui, cioè il professore Cosenza un attimo fa diceva: il mio primo impatto è stato, diciamo, molto semplice, ma di una semplicità fatta da buoni e cattivi, no? Poi invece, entrando dentro, ti rendi conto che quello non era il vaso di Pandora, cioè che dentro il carcere c'è una parte del male, ma non c'è solo il male, e che una parte del male invece è anche fuori. Allora, le chiedo innanzitutto il suo punto di vista rispetto al fatto che docenti come il professor Cosenza approcciano il mondo del carcere con un'idea, e poi probabilmente lo sentiremo anche più avanti, questa idea del mondo del carcere progressivamente muta, perché si introduce l'aspetto della relazione con uomini, con persone che sono detenuti, ma sono innanzitutto persone.
4: Io ho perché mi sentivo già cattivo di mio. Ho perché nemmeno mi rendo conto della mia evoluzione. Non sento, non ho presente di avere vissuto un cambiamento di opinione su quello in merito al carcere. Già quando ho fatto il militare nel 1972 sono stato diverse volte in prigione, la prigione dei militari, CPS, CPR, quindi comunque ero abituato a sentirmi piuttosto ribelle. Quindi in carcere ci sono entrato con questo vissuto della ribellione nei confronti di una autorità che non meritasse la mia stima, ok? E entrando in carcere mi sono trovato immediatamente di fronte ad un mondo dove si toccava con mano che i detenuti non avevano alcun rispetto, nessuna forma di considerazione per le autorità che le tenevano in carcere. Questo ho colto dall'inizio, ho colto quindi che i detenuti si sentivano da una parte oppressi, ma prima di essere stati oppressi erano stati loro ad opprimere e a commettere reati, e questa idea me la porto appresso quasi vergognandomene da 46 anni.
3: Torno dal professor Cosenza. Lavorare con i detenuti, professore, ha modificato o ha confermato l'idea che se n'era fatto senza conoscerli direttamente?
5: No, indubbiamente ha modificato. Un po' conoscevo, dicevo, più per esperienza indiretta la situazione carceraria, però il rapporto diretto, il rapporto umano con le persone detenute, ecco, io preferisco per ricordare a me stesso che sono innanzitutto persone, definirle sempre persone detenute. Poi anche a me scappa di dire detenuti, perché è normale che sia così, però abbiamo anche fatto in modo che in tutti i documenti, anche ufficiali, fosse modificata la terminologia per definire le persone detenute, ecco, perché è la persona con cui tu entri in contatto innanzitutto, e poi ovviamente la persona che ha commesso i reati, che ha fatto a volte cose orribili. Ma da un punto di vista dell'insegnamento questo non rileva nulla, perché a me quello che interessava era insegnare i contenuti della mia disciplina, ma soprattutto cercare di accendere l'interesse per il sapere. Questo era lo scopo principale, e in questo sono stato facilitato dalla relazione umana, perché anche in un contesto di sofferenza, perché tale è, a cui sei sostanzialmente impreparato, cioè lo puoi immaginare ma non sei preparato perché non c'è nessun corso di formazione, almeno finora.
3: Com'è toccare il dolore? Viverlo da vicino, riuscire a guardarlo negli occhi?
5: È impegnativo, e badi bene, non tanto il dolore delle persone detenute, ma quanto di quelle che vengono definite le vittime secondarie. Una cosa a cui non mi sono mai abituato è stato l'ingresso dei bambini e delle persone molto anziane che andavano a trovare i parenti in carcere. Ecco, quella è una cosa che mi toccava molto, riverberava molto emotivamente, oltre, voglio dire, ad alcuni episodi in cui di crisi delle persone detenute che manifestavano anche durante le lezioni, insomma, e non si può rimanere assolutamente indifferenti. Il resto, credo che se non ti interroghi sulle emozioni che provi, non puoi insegnare, perché quella è condizione essenziale dell'aver cura degli altri.
3: Senta, ma secondo lei è come insegnare agli studenti che lei ha conosciuto nella sua esperienza di docente, o è molto diverso?
5: No, è diverso per il contesto, ovviamente, perché io non ho fuori i problemi che ho dentro.
3: Cioè lei fondamentalmente mi sta dicendo che psicologicamente l'approccio per lei è stato egualitario, che il fatto che fosse in carcere non ha inciso sul suo approccio come docente nel voler fornire la materia da insegnare. È cambiato forse progressivamente attraverso la relazione con i detenuti.
5: Da questo punto di vista no, cioè il mio mestiere è quello, cioè è tale è anche in un contesto carcerario, anzi in un contesto carcerario diventa ancora più rigoroso. Io credo che da questo punto di vista la scuola debba essere molto esigente, non meno esigente, date le condizioni che ci sono, perché credo che la scuola abbia una funzione importantissima, soprattutto noi insegnanti. Noi insegnanti lavoriamo sostanzialmente con la parola, come fa lei anche.
3: Certo.
5: No? E la parola è importante, la responsabilità della parola, soprattutto in un contesto di malessere, evidentemente molto più alta che non all'esterno.
3: Contribuisce a edificare l'anima. Professore Aparo, mi racconta la sua esperienza. Quando lei è entrato in carcere ormai 47 anni fa, che approccio ha avuto nel momento in cui lei avrebbe dovuto fornire una consulenza, comunque in qualche modo trasferire anche un sapere ai detenuti che lei sarebbe andato ad incontrare? Lei che approccio ha avuto? Ha sentito il professor Cosenza, no? Lui ha detto: io innanzitutto mi sono posto l'obiettivo, come se fossi in una normalissima scuola, di trasferire la mia scienza, la mia conoscenza agli studenti. Poi il contesto lentamente forse ti cambia, soprattutto nel vivere situazioni come quelle di incontrare i parenti che entrano e incontrano le vittime, magari sono bambini, magari sono persone molto anziane. Quello in qualche modo scalfisce in parte la propria diciamo etica professionale, no? Nel senso che incide da un punto di vista emotivo. Per lei, che pure è uno psicoterapeuta, quindi forse più abituato a essere schermato da determinati livelli emotivi, per lei com'è stato?
4: Allora, io innanzitutto sento di non avere alcun romanticismo, non c'è nella mia testa un'idea più o meno mitica di quello che ho fatto in carcere, di quello che ho conosciuto. Innanzitutto sono entrato in carcere e per quello che ricordo la mia prima percezione ha riguardato l'insensatezza del carcere. Quindi la prima mia impressione che ricordo ancora oggi e su cui verosimilmente ho scritto i miei primi interventi, i miei primi testi sul carcere, riguarda l'assurdità del carcere, cioè l'assurdità di una pena che si materializzava nella attesa del giorno in cui si sarebbe usciti dal carcere. Questa è stata la mia prima percezione. Un altro aspetto riguardava il mio ruolo, un ruolo che prevedeva che io stilassi delle relazioni sui detenuti, relazioni che poi venivano combinate con quella di altri operatori, cioè educatore e assistente sociale, una relazione che andava a finire sulla scrivania del giudice. Per quanto riguarda i detenuti che io andavo conoscendo nei miei primi anni, quando non esisteva ancora il gruppo della trasgressione, la mia percezione era di persone che credevano di aver capito qualcosa della vita, ma dal mio punto di vista non avevano capito assolutamente niente. Cioè delle persone arrabbiate, ignoranti, ingenue, che sulla base di questa ignoranza e questa ingenuità credevano di essere in un modo o nell'altro autorizzate a combinare quello che facevano. Una delle cose che mi sto ricordando in questo preciso istante e che è significativa è che il delinquente, colui che produce atti delinquenziali, si sente sostanzialmente autorizzato a fare quello che fa per il fatto che corre dei rischi. Nella sua testa il fatto che lui corre il rischio di essere ammazzato nel corso della rapina gli dà l'autorizzazione a commettere la rapina, mentre invece quelli che non corrono rischi, per esempio perché lavorano facendo il falegname, loro, siccome non corrono rischi, in definitiva non possono aspirare al tenore di vita al quale aspira invece il delinquente. Il delinquente dice che lui ama la bella vita, che secondo lui è una bella vita, in realtà è una vita di sperperi e di autolesionismo, oltre che di eterolesionismo. Ma questa bella vita nella sua testa, lui si convince che è alla sua portata perché lui ogni giorno rischia la propria vita.
3: Professor Cosenza, mi riaggancio a quello che ha detto adesso il professor Aparo. Per lei insegnare ai detenuti che cosa ha voluto dire? Perché mi pongo soprattutto l'interrogativo di comprendere se abbia inciso nella sua relazione con loro e nella sua formazione personale, morale, anche il rapporto con la rabbia, perché i detenuti dentro di sé in molte circostanze alimentano per molto tempo una rabbia fino a quando non riescono a manifestarla. Io ribadisco un concetto importante, no? Noi stiamo parlando attraverso due esponenti, due docenti, del tentativo che fa la società civile, un certo tipo di società civile, di entrare nelle carceri per restituire un alito di vita, meglio ancora un alito di coscienza a questi detenuti, perché colgano il senso della vita, il senso di ciò che hanno fatto e di conseguenza anche un senso di responsabilità di quello che, adottando verso di sé, potrebbero modificare per tornare ed essere riabilitati nel contesto civile.
5: Ma vede, la scuola in carcere viene percepita come un ambiente di libertà, come un ambiente altro, e le persone detenute hanno molta cura della scuola, intanto perché come dire, la scuola ha avuto poco cura di loro prima che entrassero in carcere, la scuola di Don Milani, no? Quella in cui, come gli ospedali che accolgono i sani e respingono i malati, ma hanno anche un po' un'idea mitica, no, della scuola. E la scuola comunque è un'istituzione che lavora nel carcere, all'interno di un'altra istituzione, ma un'istituzione autonoma. Le parole della scuola vengono vissute come parole di fiducia, di cui ci si può fidare. E quindi l'approccio ovviamente è diverso rispetto a chi lavora nell'istituzione penitenziaria. Per quello dicevo, per me non è rilevante il reato che hanno commesso, perché continuerei altrimenti a considerarli dei reati che camminano. Invece preferisco considerare le persone, perché questo mi consente di svolgere il mio mestiere e quindi di insegnare, ma anche di apprendere. C'è una cosa che a me piace dire ogni tanto: io sono, come diceva lei, di origini meridionali, cioè il termine imparare nel meridione ha un duplice significato, significa sia imparare ma anche insegnare. Quando si dice la mia maestra mi ha imparato questo, no? Ecco, io credo che l'insegnante debba avere questa postura se vuole insegnare, cioè quindi essere disposto all'ascolto, ma un ascolto attento delle persone che ha di fronte. Ecco, questo in carcere lo si apprende con una certa facilità, con una certa velocità, anche perché c'è una richiesta di relazione umana, e in un ambiente, ripeto, che viene ritenuto un ambiente di libertà, in un contesto che presenta delle contraddizioni assolute. Cioè, ora voglio dire, per noi la precondizione dell'apprendimento e anche la finalità è la libertà, in un contesto che per definizione priva di libertà. Noi dovremmo avere l'idea anche che sia un po' strana, no? Del fatto che le persone detenute abbiano molto tempo a disposizione per studiare, e non è così vera, perché il tempo è eterodiretto, è diretto da altri.
3: Ecco, è affascinante questo concetto, perché ci porta all'idea della scuola come libertà e della dialettica come strumento di libertà, dialettica interiore, individuale, ma anche collettiva, quindi fatta di reciprocità. Allora, vi ricordo che Giornale Radio e Delitto e Castigo lo potete sentire anche su www.giornaleradio.fm, quindi lo trovate anche su internet. Adesso facciamo un attimo di pausa, pubblicità, e poi rientreremo in studio.

0: Sono le 10 e 26 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nonostante il tempo sia tornato stabile quasi ovunque, l'alta pressione non è ben salda sul nostro paese. Nelle prossime ore avremo una copertura nuvolosa in progressivo aumento a partire dal nord-ovest, poi via via anche sul resto delle regioni settentrionali e sulla Toscana, più sole altrove. Nel pomeriggio prime precipitazioni a carico dei settori nord-occidentali del paese, ma nubi in aumento anche sul resto del centro, bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
3: Rieccoci di nuovo in studio, Max Rigano, il professor Iuri Aparo e il professor Corrado Cosenza. Stiamo parlando del ruolo di chi insegna nelle carceri. In questo caso il professor Cosenza sta affrontando con noi questo percorso, ci sta raccontando questo percorso che lui ha fatto e sta facendo. Professor Cosenza, c'è una domanda che come dire, mi viene da dentro, no? Se lei esce per strada, soprattutto in questo periodo storico, si sentirà dire che coloro i quali vengono assicurati alla giustizia debbono marcire in carcere. Cioè, il sentore comune è che il delinquente, peraltro il delinquente è quello che ti scippa, quello che ti butta per terra, senza arrivare a quello che poi spara, no? Ma già il delinquente che usa i razzi, i petardi contro il poliziotto, lo aggredisce con un martello. Ecco, questi soggetti vengono attraversati dall'odio collettivo e vissuti come persone che dovrebbero marcire in carcere. Ecco, lei invece ha proposto un'idea di carcere come luogo della libertà, nel senso che lei ci ha detto che i detenuti che a un certo punto possono accedere ad un'aula di studio vivono quel momento come forse dovrebbe essere davvero la scuola, come un momento di libertà. Ma qual è il suo vissuto quando lei sente dire dalla gente comune che marciscano in carcere? C'è questa forma di vendetta, no? Verso le persone, di controrabbia alla rabbia dei detenuti. Lei come la percepisce questa condizione?
4: Intanto vorrei precisare che appunto non intendo la scuola carceraria come un luogo di libertà. Viene percepita in questo modo perché è altro rispetto all'istituzione penitenziaria e quindi ne si dà fiducia, ma è tutta all'interno anche della normativa penitenziaria, tant'è vero che il trattamento, no, che consiste sostanzialmente nell'attività rieducativa, pone sempre al primo posto l'istruzione e poi tutte le altre attività trattamentali. Ma con questo non intendo dire che il carcere in questo contesto sia un luogo di libertà. Non lo è, perché la scuola è molto condizionata a tutto quello che avviene fuori dall'aula.
3: Ma sa, professore, ecco, però, molti detenuti che sono stati qua, alcuni dei quali lei conosce, sì, poi ci arriveremo tra un attimo, spesso ci hanno detto: mi sono sentito libero per la prima volta in vita mia in carcere, e quando ho potuto pensare e quando ho potuto studiare mi sono sentito una persona finalmente libera.
4: Sì.
3: In questo il valore della scuola, intesa proprio come apprendimento della scienza, apprendimento del sapere, è fonte di libertà interiore, per cui sei costretto fisicamente, ma la tua anima è libera, a differenza di quando il tuo fisico è libero, ma in realtà la tua anima ti porta poi a cadere nella devianza. La cosa straordinariamente forte è appunto la forza che ha l'insegnamento e la condizione del sapere donato come elemento di trasformazione dell'essere umano.
4: Sì, assolutamente, questo è importante. Dicevo, le parole che la scuola dà, che sono le parole della scienza, della letteratura, dell'arte, insomma, ecco, sono parole che possono essere degli strumenti messi a disposizione, possono essere usati bene, no? Sia per il qui ed ora, per vivere anche la condizione detentiva in maniera migliore, ma anche ovviamente per il futuro. E questo è un fatto, come dire, che attiene al nostro mestiere di insegnanti. Ora, questo non nega che all'interno del carcere ci sia una subcultura che attraverso invece l'insegnamento noi tendiamo a combattere. Quindi in qualche modo mettiamo anche in contraddizione le persone che frequentano la scuola con le altre persone detenute. A volte quando uno frequenta la scuola viene addirittura deriso da chi rimane in cella, perché lo si vede come un momento in cui ci si sgancia dall'ambiente criminale. Ecco, questo è un aspetto invece rilevante, il fatto stesso di avere dei rapporti con l'esterno, perché noi siamo percepiti come esterno, è un fatto di per sé positivo, che tende a rompere gli equilibri anche all'interno dei rapporti fra le persone detenute. Questo credo che sia importante. E per rispondere alla sua prima domanda, perché non intendevo eluderla, beh, io capisco le persone che stanno fuori, che vivono non solo, non tanto direttamente, ma spesso mediaticamente, no? Questa come dire, sensazione di insicurezza che deriva da piccoli, medi o grandi reati. Capisco quale sia la reazione. Cioè, mia mamma, quando una volta le rubarono pochi gioielli che aveva, disse: ci vuole la pena di morte. Ecco, ne capisco il significato, ma l'unica cosa che mi sento di dire a queste persone è che dovrebbero conoscere direttamente il carcere, perché altrimenti è difficile anche spiegarlo, perché sembra che si voglia essere indulgenti. Io non sono affatto indulgente nei confronti delle persone detenute. Quando dicevo la scuola esigente, è una scuola che mette al primo posto delle parole che siano delle parole di verità e che anche smascheri delle parole che hanno un significato sbagliato. Per esempio, il termine rispetto all'interno del carcere è quello dovuto a chi? A delle persone d'onore, no? A chi è membro del proprio clan, della propria banda, delle persone criminali di riferimento che hanno un certo ruolo, un certo rilievo nell'organizzazione o all'interno dell'organizzazione carceraria. Ecco, noi tutto questo lo mettiamo in discussione. Cioè, per noi il rispetto è quello che è dovuto a ciascun essere umano,
3: a prescindere dall'appartenenza al clan.
4: Ecco, quindi vogliamo essere, da questo punto di vista, la scuola è anche dirompente rispetto a questi meccanismi.
3: Ecco, professor Aparo, lei per esempio è uno che non è indulgente con i detenuti. Quello che noi abbiamo ascoltato in queste settimane, in questi ultimi mesi, attraverso la proposta che lei ha fatto di far ascoltare la voce dei detenuti, è una modalità con cui lei crea una sorta di reciprocità e quindi di dialettica formativa della coscienza del detenuto. Ma in realtà, io che l'ho vista in carcere lavorare con i detenuti, lei non è indulgente, anzi lei è uno di quelli che dice in certi casi il carcere abbia anche la mano dura, ma questo deve significare tuttavia che la detenzione non può diventare una limitazione della libertà dell'anima. L'anima va rifocillata attraverso la coscienza, il lavoro sulla propria coscienza. Quello è qualcosa che non bisogna mai smarrire. Ma lei dice il carcere è comunque una struttura detentiva necessaria.
5: Stamattina sono ancora più antipatico del solito. E, però cerco di obbligare me stesso a stare sui binari e dico innanzitutto che la mia visione della persona che commette reati non è la visione di una persona brava o cattiva, è la visione di una persona che non conosce a sufficienza se stessa e non conosce i propri sentimenti. Quindi io, forse anche perché ho una formazione da psicologo, con i detenuti ho, prima di ogni altra cosa, l'atteggiamento di chi diciamo alimenta insieme con loro la ricerca dei loro sentimenti, delle loro frustrazioni, cioè in pratica di quel magma emotivo che induce la persona a commettere abusi e reati. E questo per quanto riguarda qual è l'atteggiamento nei confronti di chi mi trovo davanti, sia nello studio privato sia in carcere. Poi, per quanto riguarda il fatto che in carcere si possa vivere una sensazione di libertà, in carcere può accadere questo fenomeno, e cioè che il detenuto che ha dell'autorità una immagine estremamente negativa, senza eccezione alcuna, che si rubi, si spacci, si ammazzi, comunque in ogni caso uno degli elementi in comune è quello di avere dell'autorità un'immagine negativa. In carcere può accadere che un detenuto conosce il professor Cosenza, lo ascolta parlare, ascolta la passione che lui ci mette in quello che fa, e a questo punto il detenuto comincia a vivere una strana esperienza, cioè di incontrare una autorità credibile, cioè una persona che ne sa più di lui, di quello che insegna, la matematica, l'economia, quello che sia, ma che intanto che insegna guadagna la sua stima. Il detenuto non è persona abituata ad accordare stima alle persone che hanno un ruolo, a meno che non sia il ruolo del boss. Ok? Intanto abbiamo messo quest'altro punto. Terzo punto, io con il gruppo della trasgressione, cosa ho tentato di fare? Ho tentato di portare i detenuti che consideravo non consapevoli dei propri sentimenti, ho cercato di portarli a sviluppare nei miei confronti una stima e una considerazione che passava non dal potere che io avevo su di loro di scrivere la relazione che poi andava sulla scrivania del giudice, ma ho tentato di ottenere la loro stima e soprattutto la trasformazione dell'immagine dell'autorità che loro avevano in testa attraverso il fatto che loro da me potessero ottenere nutrimento. La sensazione che i detenuti che sono venuti qui a fare l'intervista hanno espresso, tutte le persone che sono venute qua, è che loro al gruppo della trasgressione vivono un senso di libertà, perché loro al gruppo sentono di crescere. Invece il carcere come struttura non è organizzata per farti crescere. L'ultima cosa semi-antipatica che dico è che quando lei mi attribuisce l'affermazione che il carcere deve essere anche duro, Io non confermo quello che lei mi attribuisce, perché il carcere non si può permettere il lusso di essere duro, si può permettere il lusso di essere duro solo chi ti ama. Dunque, un insegnante che ama l'allievo, quando è duro, viene amato, riconosciuto, rispettato nel senso migliore del termine. Ma il carcere, nella testa del detenuto, non ha il diritto di essere duro, perché il detenuto vive il carcere come il luogo della violenza che lui subisce. Punto.
3: Ecco, sono riuscito a far emergere dal professor Aparo quello che volevo, cioè il concetto di severità ha un senso nel momento in cui venga esercitata attraverso di fatto un atto d'amore. E questa la funzione di un carcere che voglia riabilitare coloro i quali hanno commesso i reati. Ed è questo quello che Cesare Beccaria in qualche modo ci ha indicato, ha indirizzato attraverso l'illuminismo e attraverso un filone culturale che ci accompagna fino ad oggi, o che accompagna una parte della nostra società. Professore, a proposito di, diciamo, dialettica e di amore, c'è una persona che è stata nostro ospite, che lei ha conosciuto ed è stato anche un suo allievo, che è Alessandro Crisafulli. Allora, si tratta di una persona che ha avuto per i suoi reati la pena dell'ergastolo, che oggi è all'ultimo anno di libertà condizionale. Dopodiché Crisafulli sarà un uomo completamente libero. Ricordo ai nostri radioascoltatori che Alessandro Crisafulli è stato un boss dell'Andrangheta a Milano negli anni 90. Ecco, professore, lei, professor Cosenza, che opinione ha di questo? Per la società, a suo giudizio, è un guadagno o un rischio?
4: Ma guardi, intanto non so leggere il futuro, quindi non saprei, ma sicuramente io credo che possa essere un guadagno. Un guadagno perché una persona che ha saputo, come dire, prendere dal carcere quello che il carcere poteva dargli in termini positivi. E quindi credo che sia stata una persona che ha maturato seriamente un'esperienza, sia attraverso la scuola, sia attraverso il gruppo della trasgressione, ma anche attraverso una serie di esperienze sue individuali che lo hanno aiutato a crescere e uscire fuori da quel mondo. La scuola è stato un pezzo del suo percorso e credo che gli sia servito come sia servito ad altri, e questo mi gratifica, perché poi, voglio dire, quello che noi speriamo è esattamente questo, cioè che le persone possano, come dire, attraverso la scuola pensarsi diversi o anche diversamente, e che quindi possano accedere a un mondo altro, no? Quindi possono pensare a un mondo altro che non perché, è quello di origine.
3: Perché Alessandro, quando è venuto qui, insomma, ha parlato di filosofia, ha esposto dei concetti articolati, complessi, che francamente non è facile rilevare tra le persone comuni. Quindi mi viene istintiva una domanda da farle: il rapporto con persone come Alessandro ha mutato il suo personale rapporto col concetto di libertà e col concetto di amore?
4: No, nel senso che, come dire, questa opinione comunque ce l'avevo già prima, no? Io credo che il proprio mestiere, qualunque esso sia, vada fatto con passione e avendo cura delle persone per cui lavori, ma anche delle persone con cui lavori. E quindi riuscire poi ad ottenere dei risultati avendo questo come presupposto, io credo che sia più facile, molto molto più facile. Nei confronti di Alessandro lo è stato, anche perché lui in qualche modo aveva già iniziato a maturare un modo di pensarsi diversamente. E Alessandro mi ha fatto spesso pensare alla scuola che fuori non funziona, non tutta, cioè ancora una parte della scuola che, almeno soprattutto all'epoca, non funzionava. E di recente mi è capitato di chiedere
3: a Alessandro. Mi ci ha fatto pensare lei, professore, perché poco fa, quando lei ha detto che i detenuti con cui lei si relaziona in aula dentro le carceri sono percepiscono la scuola come luogo di libertà, mi ha fatto pensare istintivamente che quelli che invece fisiologicamente e naturalmente possono accedere al mondo della formazione attraverso la scuola non la percepiscono come un luogo di libertà, o almeno sembrerebbe non ne abbiano la piena contezza. A me questo è quello che mi ha sorpreso, cioè che paradossalmente la scuola dentro un istituto penitenziario assuma la sua vera immagine, la sua vera forza etica, che è quella di in qualche modo permeare, trasformare l'anima delle persone attraverso la riflessione, lo studio, l'acquisizione e l'apprendimento della scienza, della filosofia, della storia.
4: Purtroppo in alcuni casi è così, non è così dappertutto. Poi la scuola dipende sostanzialmente da chi la fa, cioè sostanzialmente dagli insegnanti, certo anche da tutto il resto del personale che lavora per la scuola, e gli approcci ovviamente sono ancora differenti, insomma, fra gli insegnanti. Io credo che l'insegnante debba far percepire la passione di interesse che ha per la persona che ha di fronte, non per la classe in maniera indistinta, ma per ciascuno studente in maniera differente per ciascuno di loro, perché poi ciascuno, come dice spesso anche il professor Aparo, ha necessità di essere riconosciuto nella propria identità. La propria identità, che non è necessariamente una bella identità, a volte è un'identità complessa, fatta di cose orribili, ma anche di potenzialità, di cose ottime, no? Che possono essere aiutate a svilupparsi.
3: Professore, ho ancora una domanda, poi voglio subito sentire anche il parere del professor Aparo. Professor Cosenza, lei è un esperto di economia. Se dovessimo adottare parametri e criteri principalmente economici, come dovremmo architettare una pena economicamente vantaggiosa, e nello specifico un carcere economicamente vantaggioso dal suo punto di vista?
4: Beh, io continuo a ritenere che il carcere debba essere, come dire, la soluzione più residuale possibile, che quindi possa eventualmente, non lo so, non certo con le condizioni attuali, essere concepito per un numero molto, ma molto più ridotto di persone. Persone che eventualmente avrebbero difficoltà e creerebbero difficoltà all'interno del sociale. Quindi non so se definirmi abolizionista, riduzionista, comunque sicuramente non per le persone che attualmente sono in carcere, che hanno problemi che peraltro riverberano anche nella scuola, hanno problemi di tossicodipendenze, di disagio mentale, di povertà educativa veramente pesante. Quindi da questo punto di vista sicuramente una riduzione porterebbe anche un beneficio economico. Ne consideri che il costo medio per detenuto giornaliero di 154 euro, non quello che viene speso per ciascun detenuto, che sarà 10-15 euro, ma della macchina complessiva dell'amministrazione penitenziaria, che significa circa 56.000 euro l'anno. Ecco, pensi delle risorse così spese per cercare di dare delle pene che siano anche positive. Noi come insegnanti siamo indotti a pensare più alla sanzione positiva che a quella negativa, ma penso anche alle cosiddette pene alternative al carcere, ce ne sono tante che possono essere adottate e che vengono sempre di più adottate, ma dovrebbero estendersi molto di più. Solo così la pena può essere veramente, può avere la funzione che le dà la nostra Costituzione.
3: Certo. Ecco, professor Aparo, lei poco fa ha detto che il ruolo di coloro i quali si relazionano con i detenuti dovrebbe essere appunto quello del nutrimento. Leggo quello che ha detto lei prima a quello che ha detto un attimo fa il professor Cosenza, cioè lo Stato deve in qualche modo nutrire in modo economicamente adeguato, ma anche psicologicamente e culturalmente utile il detenuto al fine di poterlo riabilitare. questo, anche questa modalità di natura economica è un atto d'amore ed è un atto di nutrimento, oltre che un atto appunto che ha un sottostante peso economico, perché l'utilizzo del denaro posto in essere per creare laboratori, per creare laboratori di musica, di letteratura o di psicologia, servono esattamente a questo, a restituire o a consegnare per la prima volta una coscienza al detenuto che magari quella coscienza non ce l'ha e deve vederla formata perché ha avuto precondizioni che non ne hanno reso possibile la possibilità di costituirla quella coscienza.
5: Siccome abbiamo poco tempo, le dico che il carcere, ma la scuola prima del carcere, hanno bisogno di un investimento che tenga conto di questo che dico adesso. La persona, quando fa piangere gli altri, deve potersi sentire in colpa. Ma perché una persona possa sentirsi in colpa, questa persona deve sentirsi amata, rispettata, guidata. Chi non si sente amato e guidato da una autorità non si sente in colpa. Per cui i detenuti, dopo aver commesso chi ha commesso reati, quando entra in carcere non si sente colpevole, si sente ingiustamente sequestrato. Quello che lo Stato e le scuole dovrebbero, il carcere, le scuole e ogni istituzione dovrebbe riuscire a fare è di fare in modo che quando sbagli ti senti responsabile e colpevole dell'errore, invece che sequestrato.

0: Essere stato qui con noi questa sera. Vi ricordo che i contenuti del gruppo della trasgressione li trovate su www.vocidalponte.it e su www.trasgressione.net, che i contenuti invece di questa trasmissione li potete sentire su www.giornaleradio.fm. Ringrazio come sempre il mitico Peter Bescapè per il suo fondamentale ausilio. Grazie a tutti voi per averci ascoltati. Ci risentiamo domani in replica alle 20 e poi sabato prossimo.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: Sono le 11.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Nonostante il ritorno di condizioni generalmente stabili, l'alta pressione non risulta ancora pienamente consolidata sul paese. Nella prima parte della giornata la nuvolosità tenderà ad aumentare gradualmente a partire dal nord-ovest. Altrove il sole sarà più presente. Durante le ore pomeridiane le prime piogge colpiranno i settori nord-occidentali, mentre la copertura nuvolosa aumenterà anche sul resto del nord e sulle regioni centrali. Bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 11 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nonostante il tempo sia tornato stabile quasi ovunque, l'alta pressione non è ben salda sul nostro paese. Nelle prossime ore avremo una copertura nuvolosa in progressivo aumento a partire dal nord-ovest, poi via via anche sul resto delle regioni settentrionali e sulla Toscana, più sole altrove. Nel pomeriggio prime precipitazioni a carico dei settori nord-occidentali del paese, ma nubi in aumento anche sul resto del centro, bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti,

0: Sono le 12 ed un minuto.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Biacchessi.
3: Il lato oscuro della verità è un programma di Daniele Biacchessi per Giornale Radio. Si avvale della regia di Peter Bescapè, racconta la storia del Novecento e anche quella contemporanea. La storia che vi raccontiamo oggi è quella della resistenza italiana che ha affiancato l'avanzata degli angloamericani e liberato l'Italia dai nazifascisti. Come nasce la resistenza al fascismo e successivamente all'occupazione tedesca nel nostro paese? Se c'è una data è quella del 6 aprile 1924, quando si tengono le elezioni politiche. Alla Camera dei Deputati il fascismo fa passare nei mesi precedenti la cosiddetta legge Acerbo. La lista vincente con almeno il 25% dei voti prende il 67% dei seggi. Il 33% viene diviso in modo proporzionale tra i partiti dell'opposizione. Si chiama legge truffa. La campagna elettorale si svolge nel mezzo di inaudite violenze, intimidazioni contro candidati delle opposizioni, brogli, frodi, minacce di ogni tipo fin dentro i seggi. La maggioranza va al listone governativo che impone 374 deputati, cioè 275 fascisti. Gli altri 179 seggi vengono ripartiti tra popolari, socialisti e riformisti, socialisti, lista di unità proletaria, democratici di opposizione, liberali e repubblicani, giolittiani, sardisti d'azione. Antonio Gramsci, eletto in Veneto, può rientrare da Vienna dove era fuggito per scampare alle persecuzioni fasciste. Solo poche settimane dopo, il 30 maggio del 24, Giacomo Matteotti, deputato socialista, in un appassionato intervento alla Camera dei Deputati, contesta la validità delle elezioni politiche.
4: Onorevoli colleghi, contestiamo in tronco la validità delle elezioni tenute in Italia nell'aprile scorso.
5: È una provocazione!
4: La Giunta delle elezioni si è proposto la convalida di numerosi colleghi. Ora, contro la loro convalida, noi presentiamo questa semplice e pura eccezione, e cioè che la lista di maggioranza governativa, la quale nominalmente ha ottenuto 4 milioni e tanti voti,
5: anche di più,
4: non li ha ottenuti di fatto e liberamente, ed è dubitabile quindi se essa abbia ottenuto quel tanto di percentuale che le è necessario per conquistare, anche secondo la vostra legge, i 2/3 dei posti che le sono stati attribuiti. Le elezioni, secondo noi, non sono valide. In primo luogo, abbiamo l'esplicita dichiarazione del governo, ripetuta dalla stampa e dagli oratori fascisti, che le elezioni non avevano che un valore assai relativo, perché il governo non si sentiva soggetto al responso elettorale e che avrebbe mantenuto il potere con la forza, anche se, per vostra stessa conferma, nessun elettore italiano si è trovato libero di decidere secondo la sua volontà. Esiste una milizia armata, una milizia di parte, che durante le elezioni, con la sua presenza specialmente...
6: Erano i Balilla.
4: È vero, onorevole Farinacci, in molti luoghi hanno votato anche i Balilla.
6: Per voi hanno votato solo i disertori.
7: In guerra dove eravate?
6: Imboscati.
4: C'è una serie di fatti che ha viziato ed annullato tutte le fasi della competizione elettorale. Presupposto essenziale per ogni libera elezione è che i candidati possono esporre pubblicamente le loro opinioni. In Italia, nelle elezioni dell'aprile scorso, questo non fu possibile. Del resto noi ci siamo trovati in queste condizioni. Su 100 dei nostri candidati, 60 non potevano circolare liberamente nella loro circoscrizione. Non credevamo che le elezioni elezioni dovessero svolgersi come un saggio di resistenza inerme alle violenze fisiche dell'avversario, che al governo e dispone di tutte le forze armate.
5: Concluda, onorevole Matteotti, non provochi incidenti.
4: Ella crede che noi gli altri mi impediscono di parlare, ma che se io provocare incidenti mi seguo e non parlo.
5: Ha finito? Allora ha facoltà di parlare il presidente della giunta delle elezioni.
4: Ma che maniera è questa? Lei deve tutelare il mio diritto di parlare. Io non ho offeso nessuno. Riferisco soltanto dei fatti. Ho diritto di essere rispettato.
5: Onorevole Matteotti, se la vuole parlare può continuare, ma prudentemente.
4: Io chiedo di parlare non prudentemente né imprudentemente, ma parlamentarmente. Una delle garanzie più importanti per lo svolgimento di una libera elezione è la presenza in ciascun seggio dei rappresentanti di ciascuna lista. Orbene, nel 90% dei casi e in qualche regione fino al 100% dei casi tutto il seggio era fascista. Voi dichiarate ogni giorno di voler ristabilire l'autorità dello Stato e della legge. Fatelo se siete ancora in tempo, altrimenti voi sì, veramente rovinate quella che è l'intima essenza, la ragione morale della nazione. Non continuate più oltre a tenere l'Italia suddivisa in padroni e sudditi. Noi deploriamo che si voglia dimostrare che solo il nostro popolo nel mondo non sa reggersi da sé e deve essere governato con la forza. Voi volete ricacciarci indietro? Noi difendiamo la libera sovranità del popolo italiano, al quale mandiamo il più alto saluto, e crediamo di rivendicarne la dignità domandando l'annullamento delle elezioni inficiate dalla violenza.
3: Poi, dopo gli applausi dell'opposizione, Matteotti sussurra una frase lugubre ai suoi colleghi deputati socialisti. Io il mio discorso l'ho fatto, ora preparate il discorso funebre per me. Infatti, dopo il discorso di Giacomo Matteotti si scatena la repressione. In quelle ore il Duce ordina a uno dei suoi sicari, Amerigo Dumini, di uccidere Giacomo Matteotti, che viene sequestrato davanti alla sua abitazione il 10 giugno del 24. Dopo due giorni, familiari e parlamentari socialisti chiedono informazioni alle autorità. Il questore Cesare Bertini si rifiuta di aprire un'indagine formale, ma confida in segreto al generale Emilio De Bono, comandante della milizia e capo della polizia, il nome del killer di Giacomo Matteotti. Un testimone oculare, la portinaia Esther De Rasmi, diffonde alla stampa il numero di targa dell'automobile utilizzata dagli assassini. Appartiene al garage presso il quale deposita le sue macchine il quotidiano Il Corriere Italiano, diretto dall'avvocato e giornalista fascista Filippo Filippelli. Il ritrovamento del cadavere di Matteotti nel bosco della Quattarella a Roma rinnova lo sdegno popolare, ma il regime ancora una volta regge, aiutato dal Vaticano e dagli industriali del nord che temono una nuova ondata di scioperi da parte degli operai. A quel punto, il 3 gennaio 1925, Mussolini assume la responsabilità politica e morale, ma non penale, dell'assassinio di Giacomo Matteotti e ottiene dal re la prerogativa di sciogliere le Camere. È il giorno in cui il fascismo diventa regime.
7: Sono io, o signori, che levo in quest'aula l'accusa contro me stesso. Si è detto che io avrei fondato una cieca. Dove? Quando? In qual modo? Nessuno potrebbe dirlo. Si dice il fascismo è un'orda di barbari accampati nella nazione. È un movimento di banditi e di predoni. Si insena la questione morale. E noi conosciamo la triste storia delle questioni morali in Italia. Ma poi, o signori, quali farfalle andiamo a cercare sotto l'arco di Tito? Ebbene, dichiaro qui, al cospetto di questa assemblea e di tutto il popolo italiano, che io assumo, io solo, la responsabilità politica, morale, storica di tutto quanto è avvenuto. Se le frasi più o meno storpiate bastano per impiccare un uomo, fuori il palo, fuori la corda. Se il fascismo non è stato che olio di ricino e manganello, e non invece una passione superba della migliore gioventù italiana, a me la colpa. Se il fascismo è stato un'associazione a delinquere, io ne sono il capo.
3: Dal 1925 il regime fascista sopprime giorno dopo giorno i diritti civili, elezioni, libertà di stampa. Benito Mussolini sfrutta anche 4 falliti attentati ai suoi danni per promulgare leggi eccezionali. In pochi giorni vengono sciolti tutti i partiti antifascisti e le associazioni, chiusi i circoli, le camere del lavoro, i giornali dell'opposizione, annullati i passaporti per l'estero, combinate pene gravissime per l'espatrio clandestino, istituiti il confino di polizia e la pena di morte per chiunque commetta un fatto diretto contro la vita, integrità e la libertà personale del re e della regina, del principe ereditario e del capo del governo, cioè Benito Mussolini. Vengono dichiarati decaduti 120 parlamentari dell'opposizione. Il fascismo colpisce ovunque. Piero Gobetti, giovane giornalista torinese, animatore della rivista La Rivoluzione Liberale, viene aggredito dai fascisti e successivamente muore a Neuilly-sur-Seine in Francia. Il 15 febbraio del 26, in seguito a scompersi derivati dalle violenze. A Cannes, sempre in Francia, il 17 aprile del 26 si chiudono per sempre gli occhi di Giovanni Amendola, esponente liberal democratico e giornalista aggredito da una squadra fascista a Pieve Annevole in provincia di Pistoia. Viene ritenuto responsabile dell'ideazione del manifesto degli intellettuali antifascisti. Antonio Gramsci viene arrestato l'8 novembre del 26 in violazione dell'immunità parlamentare e tradotto subito nel carcere romano di Regina Coeli. Il 25 novembre 1926 viene poi istituito il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, composto da un presidente scelto tra gli ufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e della milizia volontaria per la sicurezza nazionale, dalla quale provengono altri 5 giudici o un relatore scelto tra il personale della giustizia militare. La repressione è pianificata con grande cura dei particolari, giustificata poi da Benito Mussolini nel famoso discorso dell'ascensione alla Camera dei Deputati. Nel 27 a Milano nasce il primo nucleo di quella che solo 3 anni dopo si chiamerà OVRA, Organizzazione Vigilanza e Repressione Antifascismo. Si tratta di un ispettorato speciale di polizia che opera come un organismo segreto e perfettamente mimetizzato nella società civile, le cui funzioni sono nettamente separate da quelle delle normali questure. I primi agenti vengono inquadrati sotto la guida dell'ispettore Francesco Nudi e operano attraverso generalità e soprannomi di copertura, attivi in Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria. L'ispettorato speciale di polizia si serve di spie infiltrate dentro le organizzazioni antifasciste ormai clandestine. È un lavoro segreto, capillare, meticoloso. Solo nel primo decennio di applicazione delle leggi eccezionali tra il 26 e il 36 il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato condanna 2.977 antifascisti a 14.458 anni di carcere. La resistenza dunque si forma anche negli anni della guerra civile spagnola, con un bilancio generale drammatico: 1.500.000 di morti, 500.000 case distrutte, 183 città devastate, 500.000 esiliati, 1,2 milioni di persone incarcerate. È la vittoria del fascismo, del nazismo, l'inizio della seconda guerra mondiale. Il 1 settembre del 39 la Germania nazista invade la Polonia. Al suo fianco si schierano il Giappone e l'Italia fascista, già protagonista della campagna in Etiopia e dell'occupazione dell'Albania. E il 10 giugno del 40 Mussolini dichiara guerra a Francia e Regno Unito. Il sociologo Marco Revelli racconta come la guerra civile spagnola sia l'anticipazione della seconda guerra mondiale.
8: La guerra civile spagnola si colloca, potremmo dire, a metà strada tra l'avvento dei fascismi, in particolare l'avvento del nazionalsocialismo nel cuore dell'Europa, in Germania, e la seconda guerra mondiale, che è lo scontro con lo scontro globale con i fascisti. Ecco, la guerra civile spagnola è una prova generale di quello che sarebbe successo poco dopo, pochi anni più tardi, ed era veramente il luogo in cui si giocavano le sorti della libertà contro la dittatura. Dall'Italia accorsero in Spagna non solo i comunisti, ma anche uomini come Aldo Garrosi, che sarebbe diventato poi il grande storico che conosciamo, come Carlo Rosselli, fondatore del movimento Giustizia e Libertà. Rosselli scriverà un testo dal titolo straordinario: Oggi in Spagna, domani in Italia. Gli intellettuali si ingaggiavano in quella guerra perché avevano la percezione che lì erano in gioco questioni ultime. Norberto Bobbio parla di politica della cultura, che non va confuso con la politica culturale o con la cultura politica. La politica della cultura è quella degli uomini di cultura che, quando sentono in discussione le radici stesse della loro identità culturale, entrano in campo, prendono parte al confronto, partecipano addirittura a una guerra civile come quella spagnola.
3: Molti antifascisti come Sandro Pertini, Camilla Ravera, Giovanni Pesce, Umberto Terracini, Giuseppe Di Vittorio, Luigi Longo e moltissimi altri, in migliaia, vennero confinati dal fascismo a Ustica, Lipari, Ponza, Ventotene, Santo Stefano e molti altri luoghi d'Italia. Così il socialista Sandro Pertini ricordò in un'intervista a Enzo Biagi del 1982 i suoi anni del confino e del carcere fascista.
9: Signor Presidente, è nel 1935 che il fascismo raggiunge il momento più alto. Lei in quel tempo dov'era?
10: E nel 35 ero già al confino, cioè tu sai che la mia peregrinazione, no? Di detenuto, prima io sono stato all'ergastolo del Santo Stefano, dall'ergastolo del Santo Stefano a fare la segregazione. Mi hanno mandato a Torre di Bari, dove ho conosciuto Antonio Gramsci, poi al reclusorio di Pianosa, e poi mi hanno confinato, mi hanno mandato a Ponza, e nel 35, sì, era Ponza, al confino. A Ponza vi era un po' il fior fiore dell'antifascismo, di quelli che tornavano dalle galere in generale, erano tutta gente che era stata in carcere, che terminata l'espiazione in carcere veniva mandata confinata a Ponza, no? Ma a Ponza la stragrande maggioranza erano comunisti, proprio la maggioranza in questo senso, l'80% dei confinati erano comunisti, questa era la cifra statistica, l'80%.
9: Chi c'era dei comunisti?
10: C'erano lì i maggiorenti, subito a Ponza anche, Scocemarro, Secchia, Amendola, Giorgio Amendola, che non era ancora diventato un dirigente però del Partito Comunista, ma c'era Giorgio Amendola. Poi
9: c'era Longo?
10: Longo no, Longo lo troveremo a Ventotene, di cui ti parlerò lo troveremo a Ventotene, perché poi ti dirò di questo. C'era cioè un po' il fior fiore di quelli che erano in galera, che è terminato la pena in carcere, erano stati trasferiti lì, e io sono uno di quelli. Io ero il solo socialista, ad esempio. Poi c'era un gruppo del Partito d'Azione, quelli di Giustizia e Libertà, un Partito d'Azione. Cancello, Calaccia, Dino Roberto, eccetera, c'era un gruppetto che io mangiavo con loro, perché al confino si costituivano le mense, e le mense erano costituite soprattutto naturalmente da comunisti, no? E la mensa era costituita in questo modo, che tu dalla mazzetta, era quello che prendevi dall'amministrazione, ne versavi un tanto alla mensa e potevi, mangiavi due pasti a mezzogiorno e alla sera, perché in questo modo si risparmiava, è chiaro. E le mense erano in mano dei comunisti, che amministravano molto bene, con molta con molta saggezza economica, ecco, molto bene sapevano amministrare. E poi c'era una mensa che era composta di quelli di Giustizia e Libertà più il sottoscritto. Poi c'erano un gruppo di anarchici livornesi, che naturalmente, sai, gli anarchici non sono mai andati d'accordo con i comunisti, cani e gatti, che quelli formavano, erano 5 o 6, un 6 o 7, che stavano staccati dagli altri. Io qualche volta andavo da loro a mangiare il caciucco, perché loro andavano dai pescatori di Ponza, si facevano dare, compravano il pesce adatto, e poi mi dice, ci stai Sandro, ci dai tanto, e noi mangiamo il caciucco, quello che si chiama ciupin, nella mia Savona, e lo facevano
9: veramente. Il brodetto dalle mie parti.
10: Sì, una cosa squisita sapevano farlo. Poi c'era questa mensa, che c'ero io solo socialista, e poi c'erano appartenenti al gruppo di Giustizia e Libertà. Tutte le altre mense erano comuniste. Poi, ripeto, di lì fui mandato a Turi di Bari. E quando io chiesi al capo scorta, che era un maresciallo dei carabinieri, mi misero una scorta molto, molto numerosa, perché vi era già stata la fuga allora da Lipari di Roselli e di Lusso, e quindi specialmente io, siccome venivo dalla Francia, ero in contatto con costoro, la sorveglianza era aumentata su di me. E io dissi al maresciallo, c'era una scorta numerosa, il maresciallo, il vicebrigadiere e quattro carabinieri, e io dissi, scusi maresciallo, dove mi portate? Dice, la portiamo al carcere di Turi di Bari. Oh, dico, sono contento. Ma dice, non va mica in villeggiatura, sa? Lei va in carcere, non è che vada in un albergo a trascorrere un periodo di riposo. No, ma lei non sa perché sono contento. Perché ero contento? Perché finalmente avrei conosciuto Gramsci. Io Gramsci l'ho sempre ammirato, anche quando l'ammirazione ne soffrivo, quando lui si scagliava contro i miei dirigenti Torati e Treves e li scarnificava, ma l'ammirazione per l'ingegno di Gramsci in me è sempre stata forte. E dico, finalmente conoscerò Gramsci. Arrivai al carcere di Turi di Bari, misi le mie cose in ordine in un camerone, tutti nel camerone erano tutti comunisti. Naturalmente quando io entrai, buongiorno, buongiorno, no? Ci stringemmo la mano, ma fui accolto così con una certa, non dico ostilità, ma un po' di diffidenza, ecco, perché ero il social traditore che entrava lì in mezzo. Andammo a passeggio. Gramsci era facile, io non l'avevo mai conosciuto personalmente, ma era facile riconoscerlo, perché immagina la testa di Danton, così come ce l'hanno tramandata ai pittori dell'epoca, sul corpo di un pigmeo, perché la gova davanti, gova di dietro, piccolo di statura, questa testa però scultoria, stupenda, con degli occhi che non erano, erano di un azzurro però dell'acciaio, che quando si mettevano, fissavano l'interlocutore, non lo molavano, e io lo riconosco subito. Era in un angolo del cortile dove lui aveva messo su un suo piccolo aiola di fiori, che coltivava amorevolmente questa aiola di fiori. Io andai, mi presentai, dico, onorevole Gramsci, io sono, mi chiamo Sandro Pertini, socialista, vengo dall'ergastolo di Santo Stefano e sono veramente lieto di poterla conoscere personalmente dopo ad aver seguito tutte le sue polemiche sull'ordine nuovo e su quello che lei ha scritto. E lui mi dice, mi ricordo che mi ha interrotto e dice, ma come, mi dai del lei? Siamo legati alla stessa sorte, siamo tutte e due vittime del Tribunale Speciale. Ma dico, onorevole Gramsci, noi socialisti per voi siamo dei social traditori. Ma dice, lascia stare questa stupidaggine di cui io non voglio sentire parlare. Tra me e Gramsci sorse un'amicizia, buona amicizia, che ancora adesso io la ricordo con piacere, direi con orgoglio. E era tenuto separato dagli altri, io li facevo sempre compagnia a passeggio, ascoltando le sue conversazioni. Mi ricordo che un giorno mi disse questo: noi due dobbiamo fare una conversazione, guarda, che potrà durare Pertini un mese, due mesi. E dico, guarda Gramsci, che una conversazione duri un'ora o duri un mese, per noi il tempo qui non conta più, perché per noi l'orologio si è fermato. Gramsci era combattuto dai suoi compagni, tolto due o tre che gli stavano vicino, io gli stavo sempre vicino, ma dagli altri, è inutile che io faccia i nomi qui, perché sono morti, la maggior parte sono morti. ma era combattuto, era tenuto in disparte, era considerato, parliamoci con tutta chiarezza, un traditore del movimento socialista.
3: E proprio a Ventotene, nell'isola delle Pontine, Altiero Spinelli e Ernesto Rossi scrissero il manifesto di Ventotene, dove è condensata la prima idea di Europa.
11: Altiero Spinelli, dopo aver trascorso 10 anni nelle galere fasciste, sbarca a Ventotene nel luglio 1939, 2 mesi prima dell'inizio della Seconda Guerra Mondiale.
12: Bisogna pensare che noi al confino stavamo come in un loggione dal quale vedevamo che cosa succedeva in Europa, e abbiamo assistito al crollo progressivo sotto i colpi di Hitler di tutta l'Europa, salvo l'Inghilterra. Un tipo di guerra completamente diverso da quello che era stato la prima guerra mondiale, dove invece ogni Stato era rimasto chiuso in sé e abbastanza capace di difendersi. Invece questa volta proprio sono stati stritolati. E poi chi ha stritolato è stato stritolato peggio di tutti gli altri, cioè i tedeschi stessi. Il vecchio sistema europeo se n'era andato a gamba all'aria. E la frase che bisogna fare la Federazione Europea, gli Stati Uniti Europei, lo si ritrova ogni tanto dappertutto, l'ha detto Rosselli, l'hanno detto tanti altri, che dopo aver detto questo immediatamente si dice, però adesso occupiamoci di un'altra cosa, perché poi alla fine verranno gli Stati Uniti d'Europa. Grazie al fatto che Ernesto poteva corrispondere con Einaudi, abbiamo ricevuto da Einaudi alcune pubblicazioni dei federalisti inglesi. C'era un movimento federalista animato da un lord che si chiama Lord Lothian, intellettualmente una produzione molto buona. Abbiamo cominciato a vedere che c'era chi pensava al problema della unità europea. E in fondo abbiamo detto, ma insomma la vera battaglia che si dovrebbe fare dovrebbe essere questa. Ed allora abbiamo messo su questo manifesto, ci sono due idee fondamentali. Una è: la Federazione Europea non è una cosa che verrà perché c'è una certa logica che porta, la Federazione è una costruzione che gli uomini debbono fare. Ed è una cosa della nostra epoca. La seconda osservazione, la linea di divisione fra quelle che dobbiamo chiamare le forze del progresso, che vorranno realizzare cose, e quelle della conservazione, non è quella tradizionale, non è più quella tradizionale, ma sarà quella fra quelli che vogliono adoperare quel tanto di potere che posseggono per promuovere la costruzione europea e quelli che vogliono adoperarlo per restaurare invece il vecchio.
11: Anche se Spinelli è il primo a vedere con chiarezza la necessità di una lotta politica specifica per l'Europa, altri nella Resistenza hanno battuto strade parallele e dato vita a progetti ed organizzazioni federaliste.
13: Tra gli altri, gli studenti di ispirazione cristiana della Rosa Bianca a Monaco, fatti decapitare dal regime nazista dopo aver diffuso volantini che chiedevano la Federazione Europea. Jean Moulin a Lione, fucilato dai nazisti. Duccio Galimberti, anch'egli mandato a morte dai nazifascisti in Italia.
3: Nella seconda parte del Lato Oscuro della Verità continuiamo a raccontare la storia della Resistenza italiana, sempre con l'ausilio della regia, del montaggio di Peter Bescapè.
2: Il lato oscuro della verità.
0: Sono le 12 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
14: Nonostante il ritorno di condizioni generalmente stabili, l'alta pressione non risulta ancora pienamente consolidata sul paese. Nella prima parte della giornata la nuvolosità tenderà ad aumentare gradualmente a partire dal nord-ovest. Altrove il sole sarà più presente. Durante le ore pomeridiane le prime piogge colpiranno i settori nord-occidentali, mentre la copertura nuvolosa aumenterà anche sul resto del nord e sulle regioni centrali. Bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità.
15: con Daniele Biacchessi.
3: Dopo l'arresto di Benito Mussolini, seguito dalla caduta del fascismo del 25 luglio del 43, l'armistizio dell'8 settembre del 43, poi l'occupazione dei nazisti del nostro paese, la liberazione del Duce da Campo Imperatore e la nascita della Repubblica Sociale Italiana alleata con i nazisti, la Resistenza prende le armi. La guerra dell'Italia partigiana inizia proprio quando termina la guerra del regime. L'armata ribelle si forma dopo la disfatta di quella regia e fascista, certo. All'inizio sono poche migliaia di persone. Di notte qualcuno a Cuneo, ad esempio, nota ombre che scivolano lungo i muri delle caserme fino alle finestre delle armerie. Sono Duccio Galimberti, Dante Livio Bianco, Benedetto Dalmastro che si prendono le armi. Saranno l'avanguardia del movimento di giustizia e libertà in provincia di Cuneo. La minoranza del settembre del 43 è l'avanguardia di una resistenza che ha però radici lontane, nelle fabbriche, nei campi, nelle scuole, nei prigioni. Durante la guerra civile in Spagna, tra i fuoriusciti in Francia e i confinati a Ventotene, fin dentro l'esercito fascista. I comitati di opposizione interpartitici diventano subito comitati di liberazione nazionale. A Roma vi partecipano il demo laburista Ivano e Bonomi, i comunisti Mauro Scocimaro e Giorgio Amendola, il democristiano Alcide De Gasperi, gli azionisti Ugo La Malfa e Sergio Fenoaltea, i socialisti Pietro Nenni, Giuseppe Romita, l'esponente democratico del lavoro Meuccio Ruini, il liberale Alessandro Casati. Persone con idee diverse, spesso contrapposte, ma unite da un'idea comune: organizzare la lotta armata contro gli occupanti tedeschi. I partigiani si organizzano in brigate Garibaldi, comunisti, GAP e SAP, comunisti, socialisti, azionisti, brigate Matteotti, socialisti, brigate Giustizia e Libertà, azionisti, brigate autonome, ex militari, monarchici, badogliani, e poi ancora brigate del popolo, Fiamme Verdi, brigate Osoppo, democristiani, brigate Bruzzi e Malatesta, anarchici. Solo le brigate Garibaldi, guidate da Luigi Longo e Pietro Secchia, mettono in campo dal 8 settembre del 43 al 25 aprile del 45 ben 575 formazioni costituite da squadre, bande, battaglioni, divisioni, comandi territoriali di zona, oltre a GAP e SAP. I ribelli si posizionano dove possono, dove ci sono le montagne, le colline, i boschi, nelle scuole, nelle fabbriche delle città, ovunque. Il loro numero cresce gradualmente nei mesi della lotta di liberazione. Sono 2.000 nel settembre del 43, diventano 4.000 nel novembre del 43, 25.000 nell'aprile del 44, 80.000 nel marzo del 45, 130.000 all'inizio dell'aprile del 45, diventeranno 250.000 fine aprile del 45. Uno dei primi antifascisti italiani è stato certamente Vittorio Foa. È stato un politico, sindacalista, giornalista, storico, saggista italiano, esponente di spicco del Partito d'Azione dell'Esperienza di Giustizia e Libertà. È considerato uno dei padri fondatori della Repubblica Italiana. Lo avevo intervistato poco prima che Foa morisse, il 20 ottobre del 2008.
16: Vittorio Foa, questo racconto lo facciamo partire dal periodo del fascismo, a distanza di molti anni. Qual è la riflessione politica, qual è stata la sua esperienza anche da antifascista?
17: Beh, io ho avuto un'esperienza un po' insolita, perché sono stato arrestato all'età di 24 anni e sono rimasto in prigione molti anni, sottoposto a una sorveglianza imprigionato dal Tribunale Speciale per la Sicurezza dello Stato, cioè dai fascisti, e sono rimasto molti anni in prigione. Sono entrato a 24 anni e ne sono uscito a 33, quindi la mia esperienza è stata prevalentemente carceraria. È stata una resistenza al fascismo, una resistenza passiva in prigione, di cui sono di cui non mi pento di nulla e sono soddisfatto del mio comportamento, ecco.
16: Nel carcere, nel lungo carcere...
17: Sono stato in prigione sotto sorveglianza speciale dentro a Roma, nella Regina Cedi, ero con Ernesto Rossi e Riccardo Bauer, sono stato molti anni con loro nella stessa cella, poi sono stato 5 anni a Regina Cedi, poi mi hanno portato nel reclusorio in Civitavecchia, quindi e lì sono rimasto fin quasi alla fine alla caduta di Mussolini, ero in Emilia, al carcere, in un carcere dell'Emilia. Come le dico, è un'esperienza che è costata cara alla mia famiglia, questo sì, perché non era bello avere un proprio ragazzo in un carcere, ma io sono stato molto tranquillo, non mi sono mai lamentato. E poi quando è caduto Mussolini è cominciata la Resistenza e io ero a Milano, a Torino, e ho partecipato alla Resistenza del Partito d'Azione, che era un partito nuovo che si illudeva di nascere per negare l'esistenza dei partiti, in realtà era un partito anche lui come gli altri.
16: Del Partito di Azione lei ha fatto parte insieme a molti altri uomini che sognavano anche un mondo nuovo, un
17: sì,
16: mondo...
17: Certamente noi sognavamo, eravamo molto critici verso il sistema democratico liberale che aveva portato al fascismo. Nello stesso tempo noi eravamo in qualche modo socialisti perché aspiravamo a una diversa distribuzione della ricchezza e del benessere della gente, quindi eravamo carichi di grandi idealità, ma abbiamo fatto la Resistenza con grande impegno tra il 1943 e il 1945, e poi il Partito dell'Azione si è cancellato perché sono venuti i grandi partiti di massa e io sono entrato poi ad onorare nel... Io sono stato deputato alla Costituente, sono uno dei responsabili della Costituzione, sono stato deputato alla Costituente per il Partito d'Azione.
16: Lei dunque è un testimone di quel difficile passaggio dalla guerra alla democrazia?
17: Sì, ho partecipato anche alla scrittura della Costituzione della Repubblica, ero deputato alla Costituente del Partito d'Azione e ho vissuto intensamente questa nascita della Repubblica Democratica, nella quale ho creduto e continuo a credere, intendiamoci.
16: Ma quando lei era in carcere sognava quella Repubblica che poi si è costituita nel 1946?
17: Una Repubblica diversa, devo dirlo. E naturalmente i sogni del carcere sono una cosa, la realtà è un'altra, insomma è inutile stare a discutere tanto sui sogni. Io da giovane certamente pensavo a un'Italia democratica, liberale, ma molto più aperta ai problemi del mondo, davvero. E poi ho avuto molte delusioni della vita, ma comunque ho avuto anche molte soddisfazioni, perché mi sono occupato del mio secolo, poi ho avuto una famiglia, insomma è andato tutto bene, non è stata brutta la vita.
3: Alla Resistenza aderirono anche numerosi uomini e donne della Democrazia Cristiana, come Tina Anselmi, ministro e poi presidente della Commissione parlamentare P2.
16: Lei scelse la lotta partigiana contro il nazifascismo e decise da che parte schierarsi quando da giovanissima vide un gruppo di giovani partigiani portati al martirio dai fascisti, è così?
15: È così.
16: Ci può raccontare quel giorno?
15: Io facevo l'ultimo anno delle scuole superiori a Bassano da Grappa e assieme ai miei compagni di scuola siamo stati costretti dai fascisti e dai tedeschi ad assistere all'impiccagione di più di 40 ragazzi, alcuni erano anche amici. Addirittura la mia compagna di banco aveva fra gli impiccati il fratello. Quindi quando noi siamo stati portati nel viale dell'impiccagione abbiamo avuto uno shock tremendo, chi piangeva, chi gridava, non sapevamo che cosa fare. Tornati a scuola abbiamo discusso fra di noi se si doveva accettare uno Stato che uccideva i giovani senza processi, senza nessun atto, diciamo, inquisitorio. E rispondemmo, una gran parte di noi, dicendo: ma vado anch'io a trovare i partigiani, vado anch'io a fare la guerra partigiana. E un'amica mi ha presentato il suo fidanzato, che era partigiano, e questo mi ha detto: ma tu sai, se vieni catturata come donna subirai delle cose più terribili che non noi uomini, e quindi devi pensare bene a quello che fai, perché quando sei entrata in una formazione partigiana sei anche obbligata a non svelare i nomi, a non dare indicazioni che possano essere dannose per i giovani che sono in combattimento. E allora io ho detto che avrei accettato, e così è cominciata la mia, diciamo, la mia presenza nella formazione partigiana Cesare Battisti, che era la mia brigata di combattimento.
16: Che cos'era una staffetta allora, in quegli anni? Quali erano le sue funzioni?
18: Ma guardi, quando mi hanno chiamato per chiedermi se io portavo un contributo alla lotta di liberazione, era difficile capire che cosa voleva dire anche questo, perché c'era questa fuga dei giovani dalla oppressione, dalle uccisioni, ma quello che poteva succedere oggi non si sapeva se si poteva uccidere domani, perché ogni giorno era qualcosa di nuovo, qualche volta di distruttivo, altre volte di distruzione dei paesi, per cui fare che cosa? Ecco, giorno per giorno scoprivamo che cosa si poteva fare, che cosa si doveva fare per allontanare la morte, per avvicinare i giorni della libertà.
16: Tina Anselmi, come nasce la sua passione per la politica?
18: Ma dallo scoprire, come è venuto anche per altri giovani, che o noi prendiamo nelle nostre mani, con la nostra responsabilità, la vita del nostro paese, o vi sarà una vita politica allo sbando, dove i valori e le intuizioni dei più giovani si incontrano con quanto i più anziani hanno individuato, la scoperta dell'altro, dell'altra persona. Questa scoperta è alla base di ogni mutazione che nel paese è avvenuto, laddove solo partecipando c'è la possibilità di influire nella vita della nostra comunità.
3: Il movimento della resistenza italiana ha avuto come protagonisti senza dubbio i comunisti, che in realtà avevano già partecipato alla guerra civile in Spagna dal 37 al 39 e che erano stati arrestati e portati al confino di Ventotene, che poi hanno organizzato i GAP nelle città di Torino e Milano come Giovanni Pesce. Questo è il suo racconto dei giorni della liberazione di Milano tra il 24 e il 25 aprile del 45 e anche la sua riflessione sugli anni successivi, quando l'esperienza della resistenza italiana veniva da molti messa da parte.
19: Vedo la gente per le strade a parlare, a discutere, i gruppi che gridavano pace, libertà, democrazia, non più guerre. C'era questo sentimento, queste voci che correvano, e man mano questi piccoli gruppi aumentavano, 10, 20, 50, 100, 500. Già c'era l'opinione pubblica che era preparata all'insurrezione, cioè era convinto che stava avvenendo la liberazione di Milano. Con alcuni gapisti li ho incaricati di andare a una fabbrica, altri in un'altra fabbrica, altri hanno accompagnato gli altri dirigenti del movimento di liberazione,
20: questo piccolo gruppo è sempre stato impegnato in quei giorni del 25 aprile fino al ritiro delle brigate.
21: Credo che ognuno di noi, o almeno coloro che avevano partecipato direttamente alla lotta contro i tedeschi, contro i fascisti, dopo la liberazione, o in quei giorni, coloro che tentavano di cancellare, di soffocarla, di impedirla di portare a conoscenza, abbiamo saputo far capire e far comprendere alla maggioranza del popolo italiano, dei giovani, degli uomini e delle donne, che è stato il nostro impegno, il nostro sacrificio, l'impegno e sacrificio della nostra lotta. Coloro che tentavano in quel momento di cancellare o di tentare di cancellare il significato della guerra di liberazione erano coloro che volevano accantonare, dimenticare quello che è stato l'impegno, il contributo della maggioranza del popolo italiano nella lotta per la libertà e la democrazia.
3: Anche l'esperienza di Giuliano Vassalli, militante socialista e poi ministro di Grazia e Giustizia, si forma proprio durante il fascismo e l'occupazione tedesca.
22: Giuliano Vassalli, quando inizia la sua esperienza politica all'interno del Partito Socialista?
23: L'esperienza politica cominciò il primo giorno in cui si ricostituì il Partito Socialista in modo formale, e cioè il 25 agosto del 1943 in Roma, quando cioè i gruppi socialisti minori, di cui io ero uno dei dirigenti, Movimento per Unità Proletaria, Unità Proletaria ed altri, si fusero col PSI e dettero vita a un partito che si chiamava PSIUP, non perché fosse per l'Unione Proletaria nel senso dell'unione coi comunisti, ma nel senso che era appunto l'apporto di questi movimenti minori che dettero il nome. E quindi la mia esperienza cominciò immediatamente, fui eletto, fui tra quelli designati ed eletti nella direzione del partito, che prima era semi clandestina perché il 25 agosto 43 eravamo sotto il regime Badoglio per pochi giorni. Poco tempo dopo, fin dall'8 settembre, diventò pienamente clandestina, come si può immaginare, sotto l'occupazione tedesca, e poi diventò libera con la liberazione di Roma e rispettivamente con quella del nord, e io feci parte di questa direzione fino al 1 agosto del 1945 e ho vissuto dunque tutti quegli eventi.
22: È stata un'esperienza travagliata quella del Partito Socialista Italiano per arrivare, per giungere al Partito Socialista?
23: Senta, è stata un'esperienza per giungere al Partito Socialista, vabbè, quello ognuno ha le sue idee da un determinato punto della gioventù e le avvia, le elabora, le discute con gli amici, con i compagni. Nel Partito Socialista la vita fu particolarmente intensa e particolarmente tesa anche nel periodo dell'occupazione tedesca, nel senso che pur essendo ovviamente per la liberazione del paese, facendo parte della resistenza, avendo gruppi armati, facendo parte della giunta militare del Comitato di Liberazione Nazionale, tuttavia nel seno del Partito Socialista c'era molto molto dibattito politico sul dopo, sull'eventuale dopo nel caso dell'auspicata vittoria, e questa tensione si sfogò fortissimamente nel Consiglio dopo la liberazione del Nord, cioè appunto nel luglio e nell'agosto, nel cosiddetto Consiglio Nazionale, il primo Consiglio Nazionale, veramente nazionale al completo di tutta l'Italia, che si svolse a Roma, nei locali del Collegio Romano, soprattutto nelle giornate del 31 luglio e del 1 agosto 1945. Perché dico questo? Perché ci fu, perché apparse alla luce attraverso anche i grandi discorsi di Nenni da un lato, di Saragat e di Filone dall'altro, la divisione profonda del partito tra coloro che volevano la strettissima unione col Partito Comunista e coloro che viceversa erano per l'autonomia socialista più piena.
3: Non ci furono però solo i partigiani a combattere i nazifascisti a fianco degli alleati, ma anche tanti soldati, 600.000, che rifiutarono di aderire alla Repubblica Sociale Italiana di Mussolini e per questo atto di disobbedienza vennero uccisi o internati nei campi di concentramento nazisti. Ci furono migliaia tra soldati che formarono le prime bande della Resistenza, i carabinieri, i finanzieri che appoggiarono i resistenti e ci fu il popolo, protagonista delle insurrezioni di Matera, Napoli, Lanciano, Firenze, Milano, Torino, Genova e di molte altre città italiane. Tutto questo e molto di più fu il movimento della Resistenza italiana, i cui valori sono ancora oggi scritti nella nostra Costituzione.
4: Il lato oscuro della verità.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
1: Sono le 13:59.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Il tempo tenderà nuovamente a peggiorare nelle prossime ore a causa del sopraggiungere di un fronte atlantico. Nel corso del pomeriggio le nubi aumenteranno ulteriormente, compattandosi e diffondendosi su gran parte del centro-nord. Prime precipitazioni a carico del nord-ovest, mentre andrà meglio al sud con maggiore presenza di sole. In serata e nella prossima notte rovesci in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, ma possibili anche sull'alta Toscana, in genere asciutto altrove, con cieli irregolarmente nuvolosi.

0: Volossi, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 14 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Il tempo tenderà nuovamente a peggiorare nelle prossime ore a causa del sopraggiungere di un fronte atlantico. Nel corso del pomeriggio le nubi aumenteranno ulteriormente, compattandosi e diffondendosi su gran parte del centro-nord. Prime precipitazioni a carico del nord-ovest, mentre andrà meglio al sud con maggiore presenza di sole. In serata e nella prossima notte rovesci in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, ma possibili anche sull'alta Toscana, in genere asciutto altrove, con cieli irregolarmente nuvolosi. Per ora è tutto da Il Meteo, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
1: Sono le 15.
0: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: Il lato oscuro della verità è un programma di Daniele Bianchessi per Giornale Radio. Si avvale della regia di Peter Bescapè e racconta la storia del Novecento e quella contemporanea. La storia che vi raccontiamo oggi è quella relativa agli ultimi giorni di Benito Mussolini. Dalle dimissioni di Mussolini dopo il Gran Consiglio del 25 luglio 1943 fino all'arresto e poi alla liberazione dal suo luogo di detenzione di Campo Imperatore e poi al ritorno in Italia dopo l'armistizio dell'8 settembre del 43 alla nascita della Repubblica Sociale Italiana, alle tante guerre tutte perse al fianco di Hitler, alla pressione degli alleati angloamericani con gli sbarchi in Sicilia, Anzio, Salerno, alla nascita

0: nascita della Resistenza e le insurrezioni popolari delle grandi città, e poi fino alla fuga da Milano, al suo arresto, alla fucilazione, all'esposizione del suo corpo in Piazzale Loreto a Milano, Mussolini, ultimo atto, come aveva titolato Carlo Lizzani nel suo celebre film.
1: Attenzione, attenzione, Sua Maestà il Re e Imperatore ha accettato le dimissioni dalla carica di Capo del Governo, Primo Ministro e Segretario di Stato, presentate da Sua Eccellenza il Cavaliere Benito Mussolini, e ha nominato Capo del Governo, Primo Ministro e Segretario di Stato, Sua Eccellenza il Cavaliere Maresciallo d'Italia, Pietro Badoglio.
2: Decisioni solenni nella storia d'Italia e di memorabili eventi destinati ad imprimere un nuovo corso nella storia dei continenti. Le potenze del patto di acciaio, Italia fascista e la Germania nazionalsocialista, sempre più strettamente unite, sembra oggi, a lato dell'eroico Giappone,

0: contro gli Stati Uniti d'America. Il tripartito diventa un'alleanza.
1: Ufficiali, sottufficiali, gregari di tutte le forze armate dello Stato in Africa e in Italia, camicie nere della rivoluzione, italiani e italiane in patria e nel mondo, ascoltate, tutti i nodi furono tagliati dalla nostra spada lucente.
2: Achtung, hier ist der Großdeutsche Rundfunk.
3: Missionäre, italiani e italiane, dopo un lungo silenzio, ecco che nuovamente vi giunge la mia voce, e sono sicuro che voi la riconoscete. È la voce che vi ha chiamato a raccolta nei momenti difficili e che ha celebrato con voi le giornate trionfali della patria. Lo Stato che noi vogliamo instaurare sarà nazionale e sociale nel senso più lato della parola, sarà cioè fascista nel senso delle nostre origini. Nell'attesa che il movimento si sviluppi fino a diventare irresistibile, i nostri postulati sono i seguenti. Primo, riprendere le armi a fianco della Germania, del Giappone e degli altri alleati, a ritenere fedeli di tutta l'Italia. Noi andiamo nuovamente al lavoro e alle armi.
4: Sono gli ultimi giorni di vita di un dittatore che dal 1919 al 1945 ha contrassegnato la storia politica e sociale del nostro paese. Il 18 aprile del 1945, nel tentativo di sfuggire alla disfatta definitiva della Repubblica Sociale Italiana e sperando ancora in un sussulto dei suoi camerati con la possibilità di trattare un accordo di resa a condizione, Mussolini abbandona l'isolata sede di Palazzo Feltrinelli a Garniano, sulla sponda occidentale del lago di Garda, e si trasferisce a Milano, giunge nel capoluogo lombardo in serata, prende alloggio presso la prefettura. Il giorno precedente aveva discusso nell'ultimo Consiglio dei Ministri sulla possibile resistenza nel cosiddetto ridotto della Valtellina. Il 20 aprile, nei locali della prefettura, dove era ormai rinchiuso, concede un incontro al giornalista Gian Gaetano Cabella, direttore del giornale Popolo di Alessandria, e alla richiesta del giornalista di potergli rivolgere qualche domanda lo sorprende rispondendo: è un'intervista o un testamento? È l'ultima intervista rilasciata da Mussolini, che la rilegge, corregge e sigla il 22 aprile 1945. E sempre quel giorno, 22 aprile, nel cortile della prefettura pronuncia l'ultimo discorso ad un centinaio di ufficiali della Guardia Repubblicana, concludendo: se la patria è perduta, è inutile vivere. La sera incontra Carlo Silvestri e gli consegna una dichiarazione per il Comitato Esecutivo del Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria, in cui chiede che la Repubblica Sociale Italiana finisca nelle mani repubblicane non monarchiche, socialiste e non borghesi. Il 23 aprile le truppe alleate entrano a Parma e da Milano non sono più possibili comunicazioni telefoniche con Cremona e Mantova. Il giorno seguente viene liberata Genova e il console tedesco Wolf richiede al ministro delle Finanze Domenico Pellegrini il versamento anticipato di 10 milioni di lire, la quota mensile per le spese di guerra del mese seguente. Il 25 aprile mattina gli operai però iniziano a occupare le fabbriche di Sesto San Giovanni alla periferia di Milano. Nel pomeriggio del 25 aprile, con la mediazione del cardinale arcivescovo di Milano Alfredo Ildefonso Schuster, si svolge nell'arcivescovado un incontro decisivo tra la delegazione fascista, composta dallo stesso Mussolini, il sottosegretario Baracco, i ministri Zerbino e Graziani, l'industriale Gian Riccardo Cella, l'ex prefetto di Milano ed ex ministro delle corporazioni Mario Tiengo e il prefetto di Milano Mario Bassi non parteciparono direttamente ai colloqui. È una delegazione del Comitato di Liberazione Nazionale composta dal generale Cadorna, dall'avvocato democristiano Marazza, dal rappresentante del Partito d'Azione Riccardo Lombardi e dal liberale Giustino Arpesani. Sandro Pertini arriva in ritardo e la riunione conclusa.
5: Sciopero generale, viva l'insurrezione nazionale. Milano, 25 aprile 1945.
6: Dobbiamo fare opera di mediazione o scorrerà molto sangue per le vie di Milano.
7: Eminenza, ai fascisti sono state concesse 4 ore per arrendersi ai partigiani. A cominciare dalle 6 si sparerà a vista.
6: Che cosa sa delle intenzioni di Mussolini?
7: Si parla di un caposaldo sulle Alpi come ultimo baluardo. Però Cella mi ha assicurato che Mussolini non ha alcuna intenzione di combattere.
6: Come fa Cella a esserne sicuro?
7: Perché lui stesso mi ha riferito che Mussolini gli ha venduto in questi giorni l'edificio ai macchinari del Popolo d'Italia per 109 milioni e si è fatto accreditare tutta la somma su una banca svizzera.
6: Eh sì, non è il gesto di un uomo deciso a combattere.
7: Claretta Petacci, la sua amica, è a Milano. Probabilmente ha intenzione di portarla in salvo con sé.
6: Verrà all'appuntamento di oggi?
7: Mussolini è un uomo imprevedibile. Io penso che verrà.
6: Eccellenza? Apprezzo molto il suo gesto e la ringrazio. Spero che questo incontro serva a risparmiare altre rovine e altri lutti. Lei è l'unica persona in grado di salvare l'Italia del Nord dal più completo disastro. Deve avere molta forza d'animo. La strada per Sant'Elena è lunga e solitaria.
8: È pericolosa. Non dimentichi che Napoleone Bonaparte si trovava su una nave da guerra inglese, che era molto più sicura di un salotto della Curia di Milano.
6: Questa è la vita di San Benedetto. L'ho scritta io stesso. C'è una situazione molto simile alla nostra. Totila, il re dei Goti, ricevuto da Benedetto nel monastero di Monte Cassino.
8: Monte Cassino? Monte Cassino è stata distrutta dai nuovi barbari, gli americani, i polacchi, gli inglesi, e l'hanno ridotta in macerie. Ormai nemmeno più un santo potrebbe viverci.
6: Posso chiederle come intende salvare Milano dalla completa distruzione? Dalla inutile strage in cui lei ha già trascinato il resto dell'Italia?
8: Cosa intendete dire?
6: Beve qualcosa?
8: No.
6: Lei ha intenzione di accettare la capitolazione che oggi le verrà richiesta?
8: Beh, il mio piano è molto semplice. Anzitutto sciolgo l'esercito e la Guardia Repubblicana e poi mi ritiro sulle montagne con migliaia di fascisti fedeli.
6: Dunque si propone di continuare a combattere.
8: Un gesto simbolico.
6: Un gesto inutile. Gli uomini disposti a seguirla saranno solo poche centinaia. Non si illuda.
8: Sono di più. Di più. Molti di più.
4: A Milano è intanto in corso lo sciopero generale e l'ordine dell'insurrezione generale già in atto, con l'annuncio di Sandro Pertini.
9: Cittadini, lavoratori. Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista, per la salvezza delle nostre terre, delle nostre case, delle nostre officine. Come a Genova e a Torino ponete i tedeschi di fronte al dilemma a rendersi o perire.

0: In nome del popolo italiano, il Comitato di Liberazione Nazionale per l'Alta Italia assume tutti i poteri civili e militari. Proclama lo stato di eccezione in tutto il territorio di sua competenza. Tutti i corpi armati fascisti sono disciolti. I loro membri devono abbandonare il loro posto immediatamente e recarsi nei campi di concentramento in attesa dell'accertamento delle rispettive responsabilità. Tutti gli appartenenti alle forze armate tedesche sono dichiarati prigionieri di guerra. Sono istituiti i tribunali di guerra. Essi siedono in permanenza e le loro sentenze sono emanate in nome del popolo italiano ed eseguite immediatamente. I membri del governo fascista e i gerarchi colpevoli di aver condotto alla soppressione delle garanzie costituzionali, di aver distrutto le libertà popolari, creato il regime fascista, compromesso e tradito le sorti del paese e di averlo condotto all'attuale catastrofe, sono puniti con la pena di morte e nei casi meno gravi con l'ergastolo.
1: Durante l'incontro Mussolini apprende però che i tedeschi hanno già avviato trattative separate col CLN. L'unica proposta che riceve dai suoi interlocutori fu quindi la resa incondizionata. Un accordo al momento sembra possibile, vengono offerte garanzie per i fascisti, per i loro familiari, ma i repubblichini, anche se senza via d'uscita, non vogliono essere i primi a firmare la resa per essere poi tacciati di un tradimento. Si riservano di dare risposta entro un'ora, lasciando l'arcivescovado e ritirandosi in prefettura. Dunque il duce spera ancora di poter patteggiare, ma i tedeschi stanno già trattando da mesi la resa con gli americani. Mussolini si sente tradito dai suoi stessi alleati, chiede una sospensione della riunione, promette di tornare all'arcivescovado dopo un'ora, ma non tornerà mai più. Milano, 25 aprile 1945, alle 19.30, Mussolini lascia il palazzo della prefettura di Corso Monforte, ma non torna all'arcivescovado. Parte invece per Como, destinazione Svizzera. Con lui viaggiano Rodolfo Graziani, Alessandro Pavolini, il comandante della Legione Ettore Muti, Franco Colombo, numerosi gerarchi e una scorta di SS. Marcello Petacci, fratello dell'amante di Mussolini, si reca dal console spagnolo di Milano, Don Fernando Cantal, per avere il suo permesso ad un'importante missione per conto di Mussolini stesso. Il console accetta, entrambi si recano in prefettura dove si trova Mussolini. Gli affida una lettera per l'ambasciatore inglese Norton, che si trova a Berna. Nella lettera c'è scritto che si offre la resa della Repubblica Sociale Italiana agli inglesi. In cambio gli inglesi non avrebbero dovuto far cadere il fascismo, ma usarlo come alleato contro i comunisti. In serata, verso le ore 20, mentre i capi della Resistenza, dopo aver atteso invano una risposta, danno l'ordine dell'insurrezione generale, Mussolini, salutati gli ultimi fedeli, lascia Milano e parte in direzione di Como. Insieme ai fascisti si trova il generale Birzè con i suoi uomini, incaricato da Hitler di scortare Mussolini ovunque andasse. Durante il viaggio, il furgone di coda del convoglio che trasporta valori e documenti di particolare importanza politica e militare va in panne nei pressi di Garbagnate. L'equipaggio, tra cui Maria Righini, la cameriera personale di Mussolini, raggiunge Como con mezzi di fortuna. Sono vani i tentativi di recupero del cosiddetto camioncino archivio effettuati nella notte. Mussolini rimane quindi in possesso di soli documenti riservatissimi, da lui selezionati prima della partenza, che aveva riposto in due borse di pelle. Alle 21.30 il capo del fascismo raggiunge la prefettura di Como. Durante la notte insonne, vari incontri con le autorità locali demoliscono la possibilità di una sosta prolungata nella città, giudicata ormai indifendibile. Rodolfo Graziani consiglia di ritornare a Milano, mentre la maggior parte, in particolar modo Guido Buffarini Guidi e Angelo Tarchi, spingono per entrare in Svizzera anche in modo illegale. Su indicazione del federale di Como, Paolo Porta, si sceglie poi di proseguire verso Menaggio. Verso le 4 del mattino del 26 aprile, cercando invano di eludere la sorveglianza tedesca, il convoglio fascista abbandona precipitosamente Como e si muove verso nord, costeggiando il lato occidentale del lago lungo la strada della Regina e giungendo a Menaggio verso le 5.30. Dopo poco Mussolini sceglie di allontanarsi da Menaggio e di temporeggiare. Alla partenza improvvisa per cercare di liberarsi dalla presenza della gendarmeria tedesca, il convoglio devia a ovest in Val Menaggio per giungere a Cardano, frazione del piccolo comune di Grandola ed Uniti, presso la caserma della 53esima compagnia della milizia confinaria, con sede all'albergo Miravalle. A Cardano Mussolini viene raggiunto dall'amante Claretta Petacci, accompagnata dal fratello, dalla scorta tedesca, che riceve l'ordine di Hitler di scortarlo verso la Germania. E proprio qui apprende che a Chiavenna un aereo da trasporto è pronto al decollo per portarlo in salvo in Baviera. A Grandola viene raggiunto anche da Vezzalini, che è il capo della provincia di Novara, e dal maggiore Otto Kinsat delle Waffen-SS, diretto superiore del tenente Fritz Birzer, proveniente dal lago di Garda. A Milano, il 26 aprile 1945, tra la notte e la mattina, il 4 battaglione della Guardia di Finanza occupa il palazzo della prefettura in corso Monforte. L'azionista Riccardo Lombardi è il nuovo prefetto della città. Il socialista Antonio Greppi entra a Palazzo Marino, è il primo sindaco della Milano Democratica. Dalla stazione radio di Morivione, il comandante delle Brigate Matteotti, Corrado Bonfantini, annuncia la liberazione di Milano. Il capoluogo lombardo è libero e con lui ormai gran parte del paese. Siamo il 27 aprile 1945 ed è tarda sera. Il comando tedesco di Como, delle località del lago verso la frontiera svizzera, cedono l'amministrazione del territorio al Comitato di Liberazione Nazionale. Monza, Brescia, Biella, Alessandria e Asti vengono espugnate dai partigiani. Siamo a Musso Dongo, 27 aprile del 45, e sono le 15. I partigiani catturano Benito Mussolini. Urbano Lazzari Bill, commissario della Brigata Bacher, lo scorge su un camion, indossa una divisa della milizia e porta un cappotto della Wehrmacht. I partigiani li privano di denaro, oro, sterline. Mussolini viene portato al municipio e verso le 17 trasferito nella caserma della Guardia di Finanza di Girmasino. Il fermo della colonna motorizzata tedesca e il successivo arresto di Mussolini nel suo seguito viene effettuato dai partigiani del distaccamento Puecher della 52esima Brigata Garibaldi Luigi Clerici, comandata da Pierluigi Bellini delle Stelle, nome di battaglia Pedro. Il suo commissario politico è Michele Moretti, Pietro Gatti, vice commissario politico Urbano Lazzaro Bill, il capo di Stato Maggiore Luigi Canali, detto Capitano Neri. Tra i gerarchi al seguito del dittatore vengono arrestati anche Francesco Maria Baracco, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alessandro Pavolini, ministro segretario del Partito Fascista, Ferdinando Mezzasoma, ministro della Cultura Popolare, Augusto Liverani, ministro delle Comunicazioni, Ruggero Romano, dei Lavori Pubblici, Paolo Zerbino, dell'Interno. Viene bloccato anche Marcello Petacci, fratello di Claretta, che a bordo di un Alfa Romeo recante bandiera spagnola segue il convoglio con la convivente Zita Ritossa, i figli Benvenuto e Ferdinando e la sorella. esibendo un falso passaporto diplomatico spagnolo, si dichiara estraneo al convoglio, spacciandosi per diplomatico spagnolo. Anche Clara è in possesso di un passaporto spagnolo intestato a donna Carmen Sanballés. Tra i fermati c'è anche la presunta figlia naturale del duce, Elena Curti. Nella seconda parte del lato oscuro della verità continuiamo a raccontare l'ultimo atto di Benito Mussolini.
2: Il lato oscuro della verità.
3: Sono le 15 e 25 minuti.
4: Radio Podcast, il meteo.
5: Il tempo tenderà nuovamente a peggiorare nelle prossime ore a causa del sopraggiungere di un fronte atlantico. Nel corso del pomeriggio le nubi aumenteranno ulteriormente, compattandosi e diffondendosi su gran parte del centro-nord. Prime precipitazioni a carico del nord-ovest, mentre andrà meglio al sud con maggiore presenza di sole. In serata e nella prossima notte rovesci in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, ma possibili anche sull'alta Toscana, in genere asciutto altrove, con cieli irregolarmente nuvolosi. Per ora è tutto da Il Meteo, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Radio Podcast in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità.
1: Siamo nel tardo pomeriggio del 27 aprile 1945. Il brigadiere Antonio Scappin, Carlo, riesce a comunicare su ordine di Pedro, telefonando attraverso una linea telefonica privata, la notizia dell'arresto a Milano di Benito Mussolini. Una seconda comunicazione giunge alle 20:20 tramite fonogramma, con la quale si comunica che Mussolini si trova sotto controllo a Germasino, custodito dai partigiani e dalla Guardia di Finanza. Già nella mattina del 25 aprile il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia aveva approvato un decreto per l'amministrazione della giustizia, dove all'articolo 5 si prevedeva che i membri del governo fascista e i gerarchi fascisti colpevoli di aver contribuito alla soppressione delle garanzie costituzionali, di aver distrutto le libertà popolari, creato il regime fascista, compromesso e tradito le sorti del paese, di averlo condotto all'attuale catastrofe, sono puniti con la pena di morte e nei casi meno gravi con l'ergastolo. Dello stesso tenore, il 19 aprile 1945 era stato emesso invece un ultimatum: sia ben chiaro per tutti che chi non si arrende sarà sterminato. Siamo a Milano ed è il 27 aprile del 1945 intorno alle 20:30. La notizia della cattura di Benito Mussolini giunge alla sede del Comando Generale del Corpo Volontari della Libertà. Il comando ordina Walter Audisio Valerio di applicare il decreto del Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia che prevede la condanna a morte immediata per Mussolini. Valerio parte per Dongo con Aldo Lampredi, Guido, ispettore del Comando Generale delle Brigate Garibaldi e uomo di fiducia di Luigi Longo. Il riluttante generale Raffaele Cadorna, per evitare che Mussolini cadesse nelle mani degli alleati, rilascia il salvacondotto necessario. Audisio inoltre è munito di un secondo lasciapassare in lingua inglese firmato dall'agente dei servizi segreti americani Emilio D'Addario. Prima di coricarsi alle 23:30 su richiesta dei partigiani di guardia, Mussolini sottoscrive questa dichiarazione: la 52esima Brigata Garibaldina mi ha catturato oggi, venerdì 27 aprile, sulla piazza di Dongo. Il trattamento usatomi durante e dopo la cattura è stato corretto. Firmato Mussolini. Alla una viene sorvegliato per essere trasferito di nuovo in un posto ritenuto più sicuro e affinché non fosse riconosciuto gli viene rilasciato una sorta di medicazione al capo. Di nuovo a Dongo Mussolini viene riunito alla Petacci su richiesta di quest'ultima, poi i due prigionieri vengono fatti salire su due vetture con a bordo, oltre ai due autisti, anche Pedro, capitano Neri, Gatti, la staffetta Giuseppina Twissi Gianna e i giovani partigiani Guglielmo Cantoni, Sandrino Menefrego e Giuseppe Frangi, detto Lino, condotti tutti verso il Basso Lago. Intorno alle ore 3 del 28 aprile Mussolini e la Petacci vengono quindi fatti scendere dalle vetture e alloggiati a Bonzanigo, una frazione del comune di Tremezzina presso la famiglia De Maria, conoscenti di lunga data del capitano Neri e di cui il capo partigiano si fida ciecamente. Il piantonamento notturno viene effettuato dai partigiani Cantoni e Frangi. Pedro, con l'autista Dante Mastalli, ritorna a Dongo, mentre Neri, Gianna e Pietro, con l'autista Andrea, Giovanni Battista Geninazza, si dirigono poi verso Como.

0: Sono le 15:15. Walter Audiso, Valerio invia a Pedro a Germasino a prendere gli altri prigionieri. A parte da Dongo con una Fiat 1100 nera in direzione di Bonzanigo, dove l'ex dittatore è tenuto prigioniero con la Petacci. Sono con lui Aldo Lampredi, Guido, Michele Moretti, Pietro, che conosce i carcerieri, luogo essendoci già stato la notte prima, più l'autista Andrea, Giovanni Battista, Geni Nazza. Moretti è armato di un mitra francese Massa 38, calibro 7,65 lungo. Lampredi è armato di pistola Beretta modello 1934, calibro 9x17 mm. L'arma di Walter Audiso è un mitra Thompson che sarà successivamente riconsegnato al commissario politico della divisione partigiana dell'Oltrepò, Alberto Maria Cavallotti, senza essere stata mai utilizzata.
1: Scusa la nostra diffidenza. I contatti col comando generale sono ancora difficili. Siamo appena usciti dalla clandestinità e non ci conosciamo tra di noi. Ci sono perfino dei fascisti travestiti da partigiani. Comunque, i tuoi documenti sono ineccepibili. Qual è la tua missione?
2: Abbiamo l'ordine di fucilare Mussolini e gli altri. E intendo farlo subito, al massimo entro un'ora.
3: Non sono d'accordo. È mia intenzione consegnarlo al comando generale proprio per evitare esecuzioni sommarie.
2: Ma l'ordine va eseguito prima che finiscano in mano agli americani. Le loro truppe sono ormai a pochi chilometri da qui. Non capisci?
3: Neanch'io voglio che finiscano in mano agli americani. Li trasferiremo insieme a Milano.
2: Io ho un compito ben preciso. E intendo eseguirlo subito, che ti piaccia o no.
3: A mio giudizio questi ordini non sono giusti.
2: Ma cosa vuoi? Vuoi salvargli la pelle? Quell'uomo è un criminale.
3: Sono d'accordo. E dovrà pagare. E duramente.
2: È proprio questo che mi propongo di fare. Farlo pagare.
3: Quello che non mi piace è un'esecuzione senza processo.
2: Mussolini e i suoi complici sono già stati condannati a morte regolarmente. Esiste un decreto del Comitato di Liberazione sottoscritto da tutti i partiti antifascisti.
3: Allora uniamo le nostre forze per trasferirlo a Milano.
2: Impossibile. Ma non vedete come tutti gli stanno dando la caccia? Gli americani, gli inglesi, strani agenti che vengono dal sud. Li abbiamo visti con i nostri occhi, incontrati. Già vengono fuori le vigliaccherie, i dubbi. Già incominciano i compromessi, lo schifo che volevamo eliminare una volta per tutte. O lo fuciliamo adesso, o non pagherà mai più.
3: Il Comitato di Liberazione prevede che la sentenza per i gerarchi colpevoli di tradimento verso l'Italia sia emessa da un tribunale di guerra.
4: Comandante Pedro, noi siamo un tribunale di guerra.
1: Il comando della 52esima brigata qui riunito come tribunale di guerra, in base alla semplice identificazione dell'imputato, può emettere la sentenza.
4: Tu come ti chiami?
5: Giovan Battista Geni Nazza.
4: E che ci fai qua?
5: Niente, curiosavo. Mi sono fermato qui perché volevo vedere Mussolini e la Petacci. Dicono che è un bel pezzo di...
4: La macchina è tua?
5: No, del mio padrone. Ha una villa qui vicino. Io sono solo l'autista.
4: E ce n'è benzina?
5: Sì.
4: Resta qui. Tu e questa macchina siete requisiti dal comando della nostra brigata.
5: Ma, scusi!
4: Ho trovato questo.
5: Bene, prendi la strada per Como. Voilà, ma dov'è che andiamo?
2: Te lo dirà lui.

0: più veloce, ho detto.
1: Ma vuole andare a finire nel lago?
0: Ma tu fai l'autista, sì o no?
1: E allora?
0: Beh, guida.
2: Partigiano, portami via, che mi sento di morire.
3: Lì al bivio prendi per Giulino di Mezzegra.

0: Ferma qui. Va a bloccare la curva.
1: Scenda. Lei no. Vai giù e non far avvicinare nessuno. Tu porta la macchina più indietro.

0: Si levi di mezzo.
1: Non potete ammazzarlo.
0: Si tolga di mezzo.
1: Non potete ammazzarlo.
0: Si alza.
1: No, me lo potete ammazzare.
0: Si tolga di mezzo. Vada via.
1: No.
0: Vada via.
1: No! Oh.
0: Per ordine del Comando Generale del Corpo Volontari della Libertà, sono incaricato di rendere giustizia al popolo italiano. Pietro, dammi il tuo mitra.
1: No, no, non sparate!
0: Vada via!
1: No, ma lui non sparate! Aspetta,
0: le ho detto di andare!

0: Siamo a Giulino di Mezzegra. Finisce qui la storia. 28 aprile 1945. Sono le 16:10. Benito Mussolini, Claretta Petacci vengono posti contro il muricciolo d'ingresso di Villa Belmonte e giustiziati.
1: Qui Radio Milano Liberata. Volontari della Libertà si sono impadroniti oggi alle 16 a Giulino di Mezzegra e Como di Mussolini, Pavolini, Zerbino, Barracco, Mezzasoma, Liverani, Ruggero Romano, Coppola, già professore a Bologna e collaboratore del Corriere della Sera, Bombacci, Porta, Gatti, Daquanno, giornalista del regime e membro della feroce pattuglia futurista imperialista, della Petacci e di altri gerarchi di minore importanza, giustiziandoli dopo un breve ma regolare processo.
0: Poco dopo a Dongo, nella piazza del municipio, un plotone di esecuzione composto da 15 partigiani fucila tutti gli altri gerarchi condannati a morte, 16 su 52 arrestati. Sono Alessandro Pavolini, squadrista della Marcia su Roma, segretario del Partito Fascista Repubblicano, fondatore delle Brigate Nere. Francesco Barracco, colonnello, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Sociale Italiana. Nicola Bombacci, giornalista, ispiratore con Mussolini e Pavolini del Manifesto di Verona del Partito Fascista Repubblicano. Vito Casalinuovo, colonnello della Guardia Nazionale Repubblicana, membro del Tribunale Speciale, ufficiale di ordinanza del Duce. Goffredo Coppola, presidente dell'Istituto di Cultura Fascista. Ferdinando Mezzasoma, ex vice segretario generale del Partito Nazionale Fascista, ministro della Cultura Popolare. Augusto Liverani, ministro delle Comunicazioni della Repubblica Sociale Italiana. Mario Nudi, responsabile della Polizia Repubblicana Garagnano. Ruggero Romano, ministro dei Lavori Pubblici della RSI. Paolo Zerbino, firmatario del Manifesto della Razza, prefetto di Spalato, ministro degli interni della Repubblica Sociale Italiana. E ancora Idreno Utenberg, commissario federale di Lucca, comandante della 36esima Brigata Nera. Ernesto Daquanno, direttore dell'agenzia di stampa Stefani. Paolo Porta, commissario federale di Como e comandante della 11esima Brigata Nera Cesare Rodini. Pietro Callistri, capitano d'aviazione, combattente in Spagna con le forze del generale Franco. Luigi Gatti, ex prefetto di Milano, segretario particolare di Mussolini, volontario nei ranghi fascisti in Spagna.
2: «30.000 persone convenute alla Basilica di Massenzio vogliono vedere e ascoltare quel colonnello Valerio, rimasto per 2 anni quasi solo un nome di leggenda. Eccolo, Walter Audisio, il ragioniere della Borsalino, a cui è toccato il compito storico, stavolta è il caso di dirlo, di giustiziare Mussolini. Presentato da Pietro Secchia, Audisio esordisce con modestia, quasi con trepidazione. Dimostrata la legalità degli ordini da lui ricevuti il 27 aprile, rievoca i fatti. Il suo arrivo a Dongo, sul lago di Como, dove gli uomini della 52esima Brigata Garibaldina avevano catturato i gerarchi Mussolini e la Petacci. Ecco il municipio e la balaustra contro la quale furono fucilati i 16 gerarchi. Ed ecco il Cascinale de Maria, dove furono trasportati dal municipio di Dongo Mussolini e la Petacci. I prigionieri dormirono in questa camera fin dopo le 11 del mattino seguente. Ecco la strada che conduce alla svolta di Giulino, ecco il cancello presso il quale Audisio lesse la sentenza. Dal Comando Generale del Corpo Volontari della Libertà sono incaricato di rendere giustizia al popolo italiano.
0: Il 28 aprile del 45 è in Piazza Duomo a Milano una manifestazione popolare celebra la liberazione avvenuta, la vittoria della resistenza sul nazifascismo. Sul palco improvvisato salgono Vincenzo Moscatelli, Sandro Pertini, Luigi Longo, Pietro Secchia, Giovanni Pesci. il 29 aprile del 45 alle ore 3 della notte. I corpi di Benito Mussolini, Claretta Petacci e dei gerarchi fascisti vengono trasportati su un camion fino a Milano e scaricati in piazzale Loreto. I cadaveri vengono appesi alla tettoia di un distributore di benzina, esposti per quasi tutta la giornata all'oltraggio della folla, nello stesso luogo dove un anno prima 15 prigionieri politici antifascisti venivano fucilati da un plotone della Legione Ettore Muti, per ordine del comando tedesco di Milano.
1: Il CLN Alta Italia dichiara che la fucilazione di Mussolini e complici da esso ordinata è la conclusione necessaria di una fase storica che lascia il nostro paese ancora coperto di macerie materiali e morali. È la conclusione di una lotta insurrezionale che segna per la patria la premessa della rinascita e della ricostruzione. Il popolo italiano non potrebbe iniziare una vita libera e normale che il fascismo per 20 anni gli ha negata se il CLN Alta Italia non avesse tempestivamente dimostrato la sua ferrea decisione di saper far suo un giudizio già pronunciato dalla storia. Dell'esplosione di odio popolare che è trascesa in questa unica occasione a eccessi comprensibili soltanto nel clima voluto e creato da Mussolini, il fascismo stesso è l'unico responsabile. Il CLN Alta Italia, come ha saputo condurre l'insurrezione, mirabile per disciplina democratica, trasfondendo in tutti gli insorti il senso della responsabilità di questa grande ora storica, e come ha saputo fare senza esitazioni giustizia dei responsabili della rovina della patria, intende che nella nuova epoca che si apre al libero popolo italiano tali eccessi non abbiano più a ripetersi.
3: Il lato oscuro della verità.
4: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 16.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Il tempo tenderà nuovamente a peggiorare nelle prossime ore a causa del sopraggiungere di un fronte atlantico. Nel corso del pomeriggio le nubi aumenteranno ulteriormente, compattandosi e diffondendosi su gran parte del centro-nord. Prime precipitazioni a carico del nord-ovest, mentre andrà meglio al sud con maggiore presenza di sole. In serata e nella prossima notte rovesci in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, ma possibili anche sull'alta Toscana, in genere asciutto altrove, con cieli irregolarmente nuvolosi. Per ora è tutto da Il Meteo, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 16 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Il tempo tenderà nuovamente a peggiorare nelle prossime ore a causa del sopraggiungere di un fronte atlantico. Nel corso del pomeriggio le nubi aumenteranno ulteriormente, compattandosi e diffondendosi su gran parte del centro-nord. Prime precipitazioni a carico del nord-ovest, mentre andrà meglio al sud con maggiore presenza di sole. In serata e nella prossima notte rovesci in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, ma possibili anche sull'alta Toscana, in genere asciutto altrove, con cieli irregolarmente nuvolosi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

avuto di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 17.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Delitto e castigo, storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
2: Buonasera a tutti i radioascoltatori, bentornati a Delitto e Castigo, qui a Giornale Radio, la radio libera di informare. Come ogni settimana mi accompagna in questa avventura il professor Iuri Aparo. Buonasera professore.
3: Buonasera a lei, guardi.
2: E con noi oggi abbiamo Giuseppe Cantatore, benvenuto.
3: Grazie Max, grazie a te, grazie al professore Aparo per l'invito e per questa opportunità.
2: Chi è Giuseppe Pino Cantatore? È nato a Genova nel 1958, condannato a 2 ergastoli nel 1993. Comincia a lavorare nel carcere di San Vittore grazie anche alla disponibilità dell'allora direttore Luigi Pagano. Giuseppe partecipa come socio alla cooperativa sociale Outsider, che gestisce il contratto

0: con Telecom Italia e avvia il progetto Info 12 nel ruolo di coordinatore, dove inizialmente lavorano 25 persone alla sezione maschile e 12 a quella femminile, per una gestione complessiva di 190.000 chiamate. Il progetto pilota oggi si è trasformato in una vera e propria azienda che si chiama B4 Altrimenti, che dà lavoro a centinaia di persone, esattamente 220. Di queste, oltre 200 hanno avuto problemi con la giustizia. Giuseppe ha scontato per intero la sua pena ed oggi è un imprenditore a tutto tondo. Della sua vita dice: nascere non basta, è per rinascere che siamo nati tutti i giorni. Allora, Giuseppe, inevitabilmente dobbiamo partire dall'inizio, no? Abbiamo sentito che in alcuni suoi interventi lei parla di un prima e di una seconda vita. È un modo di dire o lei sente una effettiva differenza tra la prima e la seconda vita?
1: Allora, ovviamente, insomma, vivere due vite è pressoché impossibile per un essere umano, no? Però io ne ho proprio la sensazione, perché sto vivendo una vita oggi che è totalmente diversa e, insomma, rispetto a quella che ho fatto fino a un certo punto, che poi ha determinato appunto quella caduta e quella condanna di cui parlavi.
0: In qualcuna delle interviste che ha rilasciato, lei distingue nettamente tra quello che sentiva di essere prima e quello che sente di essere oggi. D'altra parte, lei è la stessa persona. E allora possiamo provare a chiederci quali sono gli elementi di continuità e quelli che differenziano l'uomo che lei è oggi dal ragazzo e dal giovane che è stato?
1: Allora, molto probabilmente, insomma, io lo determino come, insomma, essere stato sotto l'esposizione di un sole verticale in una campagna siciliana nel mese di agosto, no? E un miraggio, la convinzione di poter vivere una vita parallela, che esistesse questa vita parallela, ma che poi di fatto col tempo ho capito che non che era falso, no? E in quel, insomma, preso da questo miraggio, io più vedevo criminali e più li vedevo come degli dèi da seguire e da dare esempio. Giovane, io a 14 anni, cioè, vivevo nella provincia di Varese, quindi a pochi chilometri dalla Svizzera, e, insomma, lo facevano quasi tutti, lo facevo contrabbando di sigarette dall'Italia, dalla Svizzera all'Italia. E, insomma, in quel contesto ho conosciuto più gente possibile che girava intorno al mondo del crimine. Quel miraggio mi faceva vedere che amicizia, fratellanza, valori, insomma, importanti, e magari che a quell'età dai un peso anche forte, io li vedevo, appunto, accecato dal miraggio, li vedevo solo in quegli ambienti e non negli ambienti normali. Io ho una famiglia, non ho un attenuante di avere una famiglia che mi ha portato poi, anzi, ho un aggravante, perché la mia famiglia è fatta da persone lavoratori, non ho mai avuto problemi con la giustizia.
0: Ma i due ergastoli sono dipesi da che cosa? Da reati associativi, da omicidi, da che cosa esattamente?
1: Allora, gli ergastoli sono dipesi da una serie di reati di contorno, così come si dice nel gergo, ma in buona sostanza per due episodi di omicidio, che io ad oggi ancora ho negato e, insomma, e ritenevo anche una condanna ingiusta. Ci ho messo un po' di tempo, ci ho messo più di 20 anni con ricorsi fino al Tribunale dei Diritti dell'Uomo, e siamo riusciti ad ottenere con i miei legali, appunto, la trasformazione dalla pena dell'ergastolo a 30 anni. Praticamente li avevo già quasi scontati tutti, e da lì il passo è stato breve, anche con l'uscita e anche con la possibilità di fondare.
0: Si vede che questa cosa ancora le pesa, malgrado la sua vita sia completamente trasformata. Lo racconteremo tra poco, lo faremo anche attraverso il professor Aparo, ma la sua vita si è trasformata completamente perché lei è diventato un imprenditore e lì ha tirato fuori, diciamo, il meglio di sé, ha costruito la sua vita letteralmente su qualcosa che ha cambiato anche il paradigma. Ma hanno pesato queste amicizie di cui lei parlava, ma queste amicizie che cosa sollecitavano in lei? Il desiderio di avere successo, il desiderio di essere riconosciuto?
1: Sì, in buona sostanza era quello che mi spingeva, insomma, a frequentare quel mondo e a fare i disastri che, insomma, ho fatto.
0: Allora, vado un attimo dal professore. Professore, in questo caso noi siamo in presenza di un uomo che dice: per me c'è un aggravante, nel senso che io non avevo un humus sociale particolarmente compromesso. I miei erano brave persone, lavoravano, però sono stato acquisito da questo potere e dalla fascinazione del crimine come elemento per in qualche modo esercitare un potere, per poter vivere di conseguenza una vita fatta di successo, di denaro. È questo che a volte incide anche poi sull'inizio di un'attività, su quel declino che una persona vive andando a in qualche modo compromettere se stesso e quindi venendo a contatto con la devianza.
2: Certamente questo incide, ma tendo ad escludere che possa essere l'unica ragione. Cioè, ritengo che questa fascinazione possa avvenire se c'è, diciamo così, una fragilità dello, diciamo, scheletro morale, se c'è una fragilità nella relazione con le prime figure di riferimento, che sono i genitori. Ora, non è che io vado a indovinare, però in ogni caso credo fortemente, sulla base della mia esperienza, che se si arriva fino a 15-16 anni vivendo una relazione rassicurante, nutriente, capace di orientare il ragazzo e di far crescere dentro di lui appunto questo scheletro morale, ok? Mi pare decisamente difficile che la fascinazione dei soldi o del potere di chi si incontra per la via possa ottenere la piena adesione del giovane. Per cui, nel caso di Giuseppe Cantatore, per il quale oltre 20 anni fa, insomma, abbiamo avuto chiacchierate in carcere, cioè noi ci conosciamo da più di 20 anni, e io ho dovuto interrogarmi su di lui per poter scrivere su di lui. Allora, qualcosa è...
0: Ricordiamo a chi ci ascolta che lei all'interno del carcere era responsabile, dopo questi colloqui con i detenuti, di scrivere dei report che faceva naturalmente al carcere per indicare quali erano le condizioni, no, del detenuto, e quindi ne faceva un quadro clinico psicologico.
2: Sì. E siccome la situazione sua, di Giuseppe Cantatore, era assai difficile, cioè lui aveva 2 ergastoli ma si dichiarava innocente, con la conseguenza che il magistrato, a fronte della sua dichiarazione di innocenza, ricavava che lui non aveva avuto una adeguata revisione autocritica. Se si dà per acquisito che lui ha commesso degli omicidi, ma lui continua a dichiararsi innocente, ne segue che non c'è revisione critica. E dunque, a fronte di questa sua determinata dichiarazione di innocenza, diventava difficilissimo fare per lui una relazione che gli potesse fare ottenere benefici di legge, non so, permessi, misure alternative, eccetera. Dunque, come dire, ci siamo dovuti frequentare e conoscere. Bene, ciò detto, di lui è lampante l'intelligenza, la determinazione, la personalità.
0: E infatti, prof, la leadership di Giuseppe si percepisce anche perché voi dovete sapere che Giuseppe arriva qui perché ad un certo punto parlando con... cioè il professor Aparo parlando con un altro detenuto, un ex detenuto che è stato qui, Alessandro Crisafulli, Alessandro Crisafulli le ha dato l'idea, ha detto ma perché non portiamo qui Giuseppe Cantatore? E dovete sapere che Giuseppe Cantatore, ne parleremo tra un attimo, è oggi al vertice di un'azienda che dà lavoro a 200 persone. Cosa mi colpisce? Che Giuseppe, esattamente come Alessandro Crisafulli, ha una naturale leadership che, se indirizzata, come poi lui ha fatto, per costruire vita e non per distruggerla, riesce a far fiorire, a seminare, a far fiorire la vita di tante persone. Il che significa che c'è una modalità con cui anche delle persone che hanno avuto comportamenti eterodistruttivi e autodistruttivi, se ricondotti a piena coscienza, e di questo poi vorrei parlare proprio con Giuseppe, arrivano a definire un'idea di vita e non di morte, da cui sono attraversati molti detenuti per fattori che sono familiari, extrafamiliari. Lei mi stava dicendo che c'è un rapporto problematico in questi casi con le figure genitoriali, forse con la figura paterna. A me è venuto in mente un articolo scritto pochi giorni fa dal professor Massimo Recalcati, che diceva noi siamo in presenza di una società che ha dissolto l'immagine del padre e il cui surrogato oggi è diventato un padre narcisista e a sua volta violento, e lui lo interpretava in questo senso rispetto a certe immagini il cui archetipo è Trump. Quindi lanciava un monito: il bisogno del recuperare il padre nutriente, come diceva lei un attimo fa.
2: Insomma, io da parte mia, allora, siccome Giuseppe Cantatore, non c'è alcun dubbio, è una persona dalle grandi capacità, e non escludo che in futuro queste sue grandi capacità porteranno vantaggio al gruppo della trasgressione, non lo escludo. Bene, detto questo,
0: porta già un grande vantaggio a oltre 200 persone che lavorano nella sua azienda, che riescono a essere autonomi, indipendenti, a costruirsi una vita.
2: Certamente. No, ma con lui ci sono mille cose da esplorare, tra cui forse la principale è, diciamo così, non è la differenza di azione della vita di prima e di dopo, ma è anche la differenza della visione che lui ha della vita e, diciamo, delle coordinate morali.
0: Allora sentiamola questa visione, Giuseppe. Ci sono delle immagini intanto che identificano un prima, il prima che sei stato e il dopo che sei diventato?
1: Allora, intanto diciamo che il percorso fatto in carcere, nella sfortuna di trovarmi in un carcere, ho avuto la fortuna di trovare un direttore di quel carcere, che l'hai citato prima, Luigi Pagano, che in buona sostanza da un certo punto in poi ha assecondato ciò che io proponevo a lui in termini di attività lavorative, no? E perché se non fossi stato lì e non ci fossi stato quel direttore, io forse oggi ero ancora in carcere, no? Magari non per un nuovo reato, ma per il prolungarsi di quello che invece sono riuscito a risolvere. E Pagano, ma anche tutte quelle opportunità che lui dava di incontro con la gente che veniva da fuori, perché io, diciamo, quei valori che ovviamente avevo perso nel compiere reati che ho fatto, e con tante persone, con tanta umiltà, no? E ho avuto dei contatti interessanti e mi hanno dato l'opportunità di ricostruire anche quei valori che evidentemente, come dicevo prima, mi ero perso.
0: Ma Giuseppe, scusa, passo al tu, perché vai, citando Pagano, no? Pagano ci ha spiegato, Luigi Pagano, ex direttore del carcere dell'Asinara, ex direttore del carcere di San Vittore per 15 anni, oggi è colui il quale rappresenta i diritti dei detenuti ed è il garante dei diritti dei detenuti a Milano. Pagano ci ha detto: il carcere dovrebbe essere una struttura che abbatte le mura. La struttura dovrebbe essere una struttura non verticale ma orizzontale, dovrebbe implementare, dovrebbe consentire alla commissione la possibilità che i detenuti incontrino la società civile perché possano formarsi o riformare o formare ex novo una nuova identità, una nuova coscienza. Questo è il senso ultimo, diceva Pagano, del carcere. Per questo sono passato al tu, perché se voglio a mia volta implementare e fare in modo che ci si possa mescolare, bisogna creare una relazione. Allora ti domando, tu hai vissuto, hai sentito come autentico questo beneficio intellettuale che ha proposto il dottor Pagano?
1: Assolutamente sì, e proprio rispetto alla autenticità, ma anche a tanta umiltà che ci metteva lui nel fare le cose, perché insomma l'umiltà io credo che sia la prima cosa per poi insomma anche relazionarti con le altre persone. È fondamentale l'incontro. Noi proponiamo, noi facciamo spesso con B4, facciamo tanti eventi.
0: Allora, B4 è la tua azienda, sì, ricordiamolo. Sì, sì. Oggi esattamente che cosa fa B4?
1: Allora, noi lavoriamo in buona sostanza su tre rami. Il primo, quello più importante, è un contact center. Facciamo servizio clienti per aziende, non vendiamo niente, non siamo quelli che chiamano per fare la bolletta della luce o il contratto del telefono, ma facciamo servizio clienti per grosse società italiane, non so, posso citare Eolo, Subito.it e ce ne sono tante altre, anche nel settore dell'energia, però sempre esclusivamente con servizio clienti. Con un gruppo di persone, perché poi il nostro obiettivo, il business ci serve per stare in piedi, per pagare gli stipendi. Noi abbiamo una media di un fatturato di 5 milioni, 5 milioni e mezzo l'anno, 4 milioni e mezzo sono stipendi, no? E quindi già qui si fa i due conti e quindi servono appunto per quello. Ma il nostro obiettivo è quello di dare una formazione adeguata, ma adeguata anche ai tempi che poi uno quando esce incontra, per quella trasformazione che uno si attende, no? Quindi del fatto che poi uno quando esce dal carcere sceglie di andare a lavorare e non di tornare a commettere reati. E in quell'attività facciamo un'attività molto alta dal punto di vista informatico, facciamo il desk tecnico per la maggior parte delle compagnie telefoniche italiane, aiutando i tecnici sul campo a attivare le linee con la fibra, a fare tutto quello che sono le operazioni da remoto che i nostri ragazzi svolgono. E quella è un'attività, operatori di quel genere fuori li cercano come il pane, ma proprio per andare su quello con obiettivo. Un'altra attività, lì sono impegnate quasi 170 persone, un'altra attività che facciamo in un'officina, rigeneriamo tutto quello che è la distribuzione automatica, caldo, freddo. E lì mi piace anche come attività per due motivi in particolare. Rigeneriamo le persone perché anche lì i tecnici sono molto ricercati in quel settore, in quello del vending. Due, evitiamo che tanto materiale elettronico poi diventi rifiuto, perché li danno a noi e tornano nuovi.
0: Meraviglioso. Cioè, simbolicamente, professore, sì, sì. Lui, Giuseppe si occupa della rigenerazione e di evitare che si generi il rifiuto, no? Se simbolicamente lo trasformiamo in quel che accade all'interno del carcere, dovrebbe accadere all'interno del carcere, ciò che la straordinaria attività di impresa, no? Perché abbiamo sentito un imprenditore parlare della sua attività, lui si occupa di rigenerare le persone, perché questa rigenerazione l'ha vissuta lui, e di impedire che si generi lo scarto, perché il carcere, vissuto in modo inappropriato, genera scarti che poi producono peraltro una recidiva. Mi diceva fuori microfono poco fa che 7 su 10 quando escono dal carcere spesso tornano poi a delinquere, ma solo, quindi anzi mi diceva 70 su 100, mentre invece quando vengono portati a intraprendere attività di formazione professionale, culturale, 2 su 100 tornano a delinquere. Quindi un'idea diversa di carcere è funzionale a una piena riabilitazione come è stata quella di Giuseppe. Ecco, io vorrei un commento da parte sua su questo.
2: Ovviamente nessuna obiezione dal punto di vista delle statistiche, dico contro di me e contro Giuseppe Cantatore, ma è l'unica cosa che voglio dire contro, perché tutte le altre a favore, che in realtà le persone che lavorano di fatto costituiscono un numero ristretto, cioè una percentuale delle persone detenute. E da queste persone che lavorano, che poi si constata che la recidiva è inferiore. Ma la recidiva è inferiore grazie al fatto che le persone lavorano, ma le persone lavorano grazie al fatto che hanno una testa tale per cui quando arrivano in carcere sono motivate a lavorare piuttosto che a spacciare cocaina intanto che sono in cella.
0: Ve la traduco.
2: Questo lo dico contro di me.
0: No, ma secondo me no, perché in realtà il professore sta dicendo un'altra cosa, sta dicendo non è che se tu entri in carcere e poi cominci a lavorare, allora sicuramente tu non farai altri reati una volta fuori, perché non è solo il lavoro quello che cambia la persona. La persona cambia quando il detenuto comincia a riflettere, e vedo che Giuseppe annuisce, quando comincia a cambiare tu, a riflettere su te stesso, e quindi fa il percorso che fa per esempio col professor Aparo, col gruppo della trasgressione, e quindi questa forma di autocoscienza diventa lo strumento con cui sì, il lavoro è un passo avanti nella direzione della riconquista della propria identità o della conquista della propria identità.
2: Certo, no. Allora, per quanto mi riguarda,
0: cioè, le ho fatto un complimento, professore, so che la faccio incazzare, però
2: no, allora riprendo velocemente una cosa di cui si parlava prima, cioè la questione dell'abbaglio, ok? L'immagine dell'abbaglio è bella, la condivido. Tuttavia questo delirio, questa allucinazione, per potersi produrre richiede una fragilità. Una fragilità, dicevo, dello scheletro morale, oppure, data la personalità del qui presente signor Giuseppe Cantatore, che è una personalità solida, ok? Questa fragilità in un modo o nell'altro deve essere collegata al fatto che nella fase dell'adolescenza non ci sono riferimenti tali da, come dire, da motivare verso l'evoluzione in una direzione. Quindi io non so che cosa sia accaduto nella sua adolescenza, non lo so in particolare, ma comunque deve essere accaduto qualcosa per cui, a fronte di tanta intelligenza, lui, invece di essere attratto dal desiderio di diventare un astronauta, cosa che avrebbe potuto fare, è invece diventato un delinquente. Ora, a me lui interessa come uomo capace di realizzare quello che è capace di fare, però in qualche modo diventa interessante per noi, proprio per le sue qualità, interrogarci insieme su come è possibile che una persona così intelligente e capace e con una personalità così solida possa sia essere attratto dal desiderio di costruire quello che ha costruito, ma nella fase dell'adolescenza anche semplicemente dall'idea di diventare ricco e potente attraverso sistemi, diciamo, di bassa lega.
0: Allora, Facciamo un attimo di pubblicità e poi rientriamo in studio e andremo direttamente da Giuseppe a chiedergli.
3: Sono le 17 e 27 minuti.
4: Radio Podcast, il meteo.
5: Il tempo tenderà nuovamente a peggiorare nelle prossime ore a causa del sopraggiungere di un fronte atlantico. Nel corso del pomeriggio le nubi aumenteranno ulteriormente, compattandosi e diffondendosi su gran parte del centro-nord. Prime precipitazioni a carico del nord-ovest, mentre andrà meglio al sud con maggiore presenza di sole. In serata e nella prossima notte rovesci in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, ma possibili anche sull'alta Toscana, in genere asciutto altrove, con cieli irregolarmente nuvolosi. Per ora è tutto da Il Meteo, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Delitto e castigo, storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
0: Rieccoci di nuovo in studio, bentornati a Delitto e Castigo qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Vi ricordo che potete riascoltare la nostra trasmissione su www.giornaleradio.fm, ma che gli stessi contenuti li trovate anche su vocidalponte.it e su trasgressione www.trasgressione.net, che sono i due siti dove trovate tutti i contenuti del gruppo della trasgressione, anche quelli di Giuseppe Cantatore, imprenditore, ex ergastolano. Allora, Giuseppe, abbiamo fatto una riflessione a microfoni spenti, dove la domanda che è emersa è: ma come è stato possibile che tu a 14 anni sia stato ubriacato in qualche modo da questa dalla idea che la devianza potesse diventare un modo per farti essere felice, per farti avere potere? Come è stato poi possibile invece che gli occhiali della tua vita siano modificati al punto tale da avere invece poi aderito ad un modello esattamente opposto? E te lo chiedo anche perché nei giorni scorsi io ho incontrato delle persone che per strada mi hanno fatto questa domanda: scusa Rigano, però tu ci racconti di questi personaggi che entrano in carcere, che hanno commesso le peggio cose e poi diventano tutti buoni, diventano tutti... sembri quasi non credibile, perché la preimmagine che noi abbiamo è che sono dei figli di buona donna, questa è la sostanza. Ieri sera, nei giorni scorsi, ascoltando una trasmissione su Enzo Tortora, ho visto un Enzo Tortora di qualche anno fa che a un certo punto diceva: io stesso sono rimasto vittima, di rimanendo in carcere, di un'idea che io avevo, cioè che se ti vengono a prendere di notte e ti arrestano, qualcosa devi aver fatto. Cioè le persone hanno una preimmagine che è uguale a quella di chi entrando in carcere poi esce e sembra tutti, sono tutti buoni. Ma com'è possibile questa cosa? Allora, intanto, che cosa è successo a 14 anni e che cosa è successo quando poi invece sei diventato imprenditore?
1: Allora, molto probabilmente, senza accusare, insomma, i miei genitori, generazioni con la quinta elementare, in buona sostanza, padre, padrone. Ora, ripeto, non voglio addossare a lui le colpe di quello che poi io ho fatto, perché le scelte poi le ho fatte io, no? E quindi sono state determinate da me. Però molto probabilmente anche questa cosa mi ha, non so come dire, un po' allontanato. Io ho un cruccio, per esempio, con mia madre, no? Che mi ha seguito in tutte le carceri che io ho passato, diciamo dal centro al nord Italia. E dopo poco tempo che io ero libero è morta, e io il mio rammarico è di non essere riuscito a restituire a lei quello che lei ha dato in tutti questi anni, no? Mio padre era diverso, ma proprio come mentalità, insomma, ripeto, del 1925, quindi con quella generazione. Non voglio assolutamente addossare a lui le colpe sono le mie, no? Ma molto probabilmente anche il distacco dalla famiglia. Io poi, quando ho compiuto la maggiore età, ho preso e sono andato ad abitare per i fatti miei, no? Proprio per uscire da una casa dove io mi sentivo oppresso, non so come dire, no? Ma ripeto, è un insieme di cose, non è né solo questo e né solo l'abbaglio, no? Però insieme, abbandonando una situazione che a me sembrava di un certo modo, lo sto rivalutando molto mio padre, perché adesso io ho tre figlie, due in età di adolescenza, e quindi sto combattendo con loro e ricordo mio padre con me, no? E quindi voglio dire...
0: Gli parli i tuoi figli?
1: Molto, molto. Io ogni volta che ho un atteggiamento di quelli che ricordo benissimo, specialmente di mio padre nei miei confronti, quando mi sembra che io stia facendo la stessa cosa con loro, mi blocco assolutamente e apro porte, portoni rispetto al dialogo e rispetto al confronto con loro.
0: Ecco, professore, questo credo che sia il punto vero, no? Cioè, se volessimo fermare per un attimo il tempo e dire qual è l'istanza, l'attimo in cui tu capisci che una persona ha fatto un salto quantico, che è entrato in una dimensione di coscienza e quindi di responsabilità, lo si capisce quando Giuseppe parla così. Lui dice: oggi quando io mi relaziono con i miei figli e mi accorgo di avere dei meccanismi quasi pavloviani, no? In cui automaticamente sento di stare facendo come mio padre, mi fermo e dialogo con i miei figli. Entro in un rapporto di relazione che evidentemente lui non ha avuto. Questo è uno degli elementi che ci dice quando una persona diventa responsabile, adulta, e risponde delle cose che fa in piena coscienza. E quindi qui c'è il salto tra l'essere stato in passato un delinquente e l'essere stato totalmente riabilitato, innanzitutto da un punto di vista psicologico più che morale, e quindi è una persona che poi è diventato un imprenditore di successo quale è oggi. E questo?
2: Ma è una persona che riesce a vedere i conflitti dentro se stessa.
0: Hai detto
2: dal
0: niente.
2: Mio punto di vista, una delle cose che ogni tanto mi capita di dire è che al gruppo della trasgressione si coltiva, tra le altre cose, un lusso, cioè quello di accedere ai propri conflitti, perché rendersi conto dei conflitti che abbiamo dentro e ragionarci permette alla persona di ampliare i propri spazi di libertà. Ora, non vorrei fare lo psicologo senza nemmeno essere pagato in questo caso, prima Giuseppe parlava dell'abbaglio, adesso sta parlando in effetti di una conflittualità con suo padre, ma intanto che parla dei conflitti parla anche del valore di suo padre e di quello che è riuscito a interiorizzare delle qualità, diciamo, dei suoi genitori. Ma c'è stata una fase in cui l'esigenza di contrapporsi al padre severo, autoritario, ok, è stata così intensa, l'esigenza di contrapporsi, da cercare gratificazione altrove. Ora, il succedersi di queste gratificazioni che spesso portano ai primi reati fa sì che la persona si distacchi sempre di più da quello che pure ha dentro, cioè il valore che ha acquisito e messo dentro dai propri genitori. Ma siccome siamo in una fase, 12 anni, 14, 15, che è la fase della contrapposizione, se in quella fase ti capita l'abbaglio, cioè di essere sedotto da qualcuno che invita la tua intelligenza a seguire una certa strada, tu con quella persona cominci per davvero a seguire quella strada e gradino dopo gradino ti ritrovi ad avere di te stesso l'immagine di uno che può commettere furti, rapine, eccetera, eccetera. Ma quello che lui aveva acquisito da piccolo, c'è stato qualcosa, e io questo desidero che venga fuori, c'è stato qualcosa che glielo ha svegliato, ma gli ha svegliato qualcosa che aveva dentro, perché se dentro non ce l'avesse avuto, lui non poteva diventare quello che è diventato.
0: Giuseppe, che cos'è che ti ha svegliato dentro, che ti ha portato a cambiare?
1: Allora, il cambiare nel senso del crimine, no? In questo senso.
0: No, cambiare, cioè passare dall'essere diventato un criminale ad essere diventato una persona invece ha iniziato un processo di cambiamento. Che cosa ha innescato questo cambiamento?
1: Allora, intanto molto probabilmente, anche lì, oggi parecchie riflessioni che continuo a fare su me stesso, no? E credo che questa cosa durerà per tutti fino alla morte, fino all'ultimo respiro, no? Se uno è dotato di intelligenza che lo porta a pensare. Io i primi 2 anni di carcere li ho passati a 41 bis. 41 bis significa isolamento totale, all'aria, i colloqui con il vetro, in cella da solo, e ci ho fatto 2 anni. A me quei 2 anni sono serviti tanto, perché sono quelli intanto che hanno cominciato a far sì che io mi riguardassi dall'inizio, no? E dai passaggi che ho fatto. Una cosa che è stata determinante, al di là del momento dei 14, dei 15, dei 16 anni, io la prima volta che sono andato in carcere a 22 anni. E si parla tanto di seconda chance. In quei tempi non c'era né la seconda, né la terza, né la quarta. Le carceri, ante legge Gozzini, che è quella che poi ha definito l'opportunità di accedere a permessi, a benefici vari che i magistrati di sorveglianza potevano concederti, quelli invece erano gli anni di formazione criminale. Anche oggi il carcere è ancora criminogeno, perché ancora ci sono dei meccanismi all'interno delle sezioni che smuovono, specialmente nei confronti dei giovani, sollecitano
0: aggressività,
1: abbagli, no? Se vogliamo dire. A quel tempo forse era meglio, io pensavo che era meglio starmene chiuso in cella che non uscire dalla cella, perché tanto si fa. Adesso ormai è finita quella fase, si è alzata di livello, però all'inizio, quando si parlava in carcere di portare lavoro post legge Gozzini, era per far uscire le persone dalle celle, no? E fargli fare delle cose. In quel periodo forse era meglio che te ne stavi in cella. Quel periodo era caratterizzato da Brigate Rosse, nuova famiglia di Cutolo contro i loro rivali, la nuova mafia che sterminava la vecchia mafia, tutti quei conflitti poi si rideterminavano in carcere, i neri contro i rossi, eccetera, eccetera. E lì, cioè, lì o ti schieri o è meglio che te ne stai chiuso in cella. Diciamo che mi sono schierato, no? E ho preso la laurea in quel periodo. Però laurea criminale, ora la colpa è sempre la mia, le scelte le ho fatte io, ma i contesti sono molto importanti anche, no? È per quello che si parla sempre di un carcere diverso, di un carcere così e di un carcere così, perché sennò la gente che poi esce dal carcere, perché prima o poi esce, tornano peggio di prima.
0: Professore, Giuseppe sta toccando un tema su cui lei ha insistito molto, cioè il contesto non esautora se stessi dal prendersi le proprie responsabilità, e lui ne è pienamente consapevole, tanto è vero, io vi dico, voi non lo potete vedere, ma Giuseppe ci sta mettendo, insomma, è una puntata importante, perché lui, insomma, lo percepisco come una persona che si sta mettendo in gioco, però cazzo, pesa sta roba, ok? Ma il mettersi in gioco è in qualche modo la dimostrazione che Giuseppe appunto ha fatto quel salto, e che raccontare di sé, guardarsi dentro, e come lui ha detto, lui ha scelto, si è laureato nel crimine, stando in contesto che lui ha definito per certi aspetti criminogeno nel carcere. Poi post legge Gozzini le cose sono cambiate, e quel cambiamento è dipeso dalla sua capacità di guardarsi dentro.
2: Dalla sua capacità di guardarsi dentro, dal fatto che lui aveva delle risorse cui fare riferimento, e dal fatto che ha incontrato delle persone, tra cui Luigi Pagano, che gli hanno fatto venire voglia di far pace, o comunque di avvicinarsi ad una autorità con cui diventare, diciamo, amico. Quindi la stima era per suo padre, ma con suo padre intorno ai 12 anni, come ha detto lui, aveva dei conflitti legati alla cultura di suo padre. Luigi Pagano, che noi abbiamo avuto qua in trasmissione, è persona che sa avvicinarsi al detenuto che ha voglia di evolversi. Probabilmente Luigi Pagano è stata una delle persone che lo ha motivato, e altre persone che non so, lo saprà lui, chi sono queste persone che dopo gli abbagli dell'adolescenza, abbagli alimentati da boss o da persone che lui aveva incontrato, poi invece si è fatto ispirare da altre persone. E c'è da chiedersi, e come hanno fatto queste persone a lasciare dentro la sua testa il seme, la scintilla che lo ha motivato a cambiare prospettiva? Questo può avvenire. Le persone che sono state in carcere ce lo debbono dire come avviene, perché noi di questo dobbiamo fare scienza.
1: Certo. Allora, io continuo così in maniera generale a sottolineare l'importanza degli incontri e delle relazioni, quelle buone, che riesci ad ottenere in carcere. Pagano, con la sua modalità, se vogliamo dire, di gestione, recentemente ha scritto un libro, mi ha anche chiesto di andare con lui a presentarlo, questa cosa mi ha onorato molto. La rivoluzione normale è un manuale di come deve essere il carcere, in buona sostanza. Invito tutti a leggerlo, ma non per sponsorizzare il libro, ma per i contenuti che quel libro ha. E io, lui, al di là di quello di assecondare le attività lavorative, ha reso il carcere di San Vittore aperto, no? Specialmente nella sezione penale dove mi trovavo io, e venivano gruppi di persone, per esempio volontari, che il sabato venivano a trovare le persone, e io avevo iniziato un rapporto con marito e moglie di questo gruppo, e anche con loro, sembra banale, con loro ho sempre tenuto discorsi, se vogliamo dire, senza offendere nessuno, banali, no? I figli, il mondo fuori, cioè chiacchieravamo, no? Ma quello che a me faceva pensare era: questi marito e moglie lavorano dal lunedì al venerdì, ma che cacchio glielo fa fare
0: il sabato,
1: di venire qua il sabato a stare con me due o tre ore a parlare di cose così frivole anche, no? E quello che mi ha cominciato a far pensare, perché tanti detenuti anche oggi, tutta quell'attività di cui parlava anche il dottor Apparo, cerchiamo anche di farla noi senza avere delle esperienze, diciamo così, da professionisti, no? Né psicologi, però lavoriamo molto su quello che è il prendere coscienza di loro stessi, e ci lavoriamo proprio con insomma elementi anche formativi.
0: Lo fai anche qua con i tuoi, tu hai detto che su 220 collaboratori, sì, dipendenti della tua azienda, 200 provengono dal mondo. tu questo esercizio lo fai anche con loro?
1: Assolutamente, padre? Sì. Io allora, a seconda della destinazione dei candidati rispetto alle attività lavorative, che sono basate anche sulle loro capacità e conoscenze, ovviamente non tutti possono lavorare con noi, no? Perché ci deve essere una base anche di conoscenza, non so, l'utilizzo del computer banalmente, la lingua italiana, no? E le formazioni possono durare dal mese e mezzo ai 2 mesi e mezzo per quella roba che vi ho raccontato del networking, che è un po' più complesso, no? E io ho delle ore di formazione che faccio ai nuovi candidati che poi vengono assunti e diventano nostri dipendenti. E la mia formazione riguarda tutto quello di cui stiamo parlando stamattina.
0: Ecco, professore, tra i temi che noi trattiamo c'è anche il tema di come il carcere dovrebbe essere e di come è stato e di com'è e di come dovrebbe eventualmente diventare. Vorrei porre una questione, ne parlavo con Giuseppe prima della trasmissione. Succede che quando uno esce dopo aver scontato una pena, lo Stato gli dica: se non hai potuto farlo prima, ci devi risarcire per ogni giorno in cui tu sei stato in carcere. Mi pare siano 100 euro al
1: 112
0: giorno.
1: Euro al mese.
0: 112 medio. Euro al mese. Quindi se uno c'è stato X numero di mesi, 200 mesi, 400 mesi, è una bella somma. E se tu in quel momento non hai soldi, ti arrivano le cartelle esattoriali. In un altro caso di un detenuto che io ho seguito, che ha fatto parte anch'esso del gruppo della trasgressione, lui mi diceva: a me non mi hanno dato la patente e quindi io non potevo lavorare, perché per spostarmi avevo bisogno della patente e non potevo lavorare. Sono paradossalmente incentivi che possono potenzialmente, su una psiche ancora fragile, che peraltro ritorna nella vita quotidiana, nella società, diventare fattori destabilizzanti, no? Ecco, su questo il carcere, le istituzioni che governano il carcere si devono interrogare, perché se abbiamo fatto un lavoro per permettere a persone come Giuseppe di fiorire con la loro umanità e con la loro dimensione anche di personalità, che ha permesso a Giuseppe di essere oggi un grande imprenditore, dobbiamo porci la domanda di non rendere troppo difficile la vita a chi esce, avendone già avuto una molto difficile in passato.
2: Certo, questa è la ragione per cui io, dopo aver preso atto che come imprenditore non valgo nulla, sono particolarmente motivato a cercare l'intesa, la collaborazione con imprenditori che invece valgono, per esempio Giuseppe Cantatore. Perché per quella che è la mia esperienza del carcere, la persona che è stata, prima che ha vissuto nella devianza e poi ha vissuto parte della propria vita in carcere, per stare in piedi ha bisogno di due cose importanti. Una è il lavoro, ma l'altra è un ruolo grazie al quale essere riconosciuto come persona che nella società serve a qualcosa, vale qualcosa. Dunque io, forse perché non sono imprenditore, forse per questo, dico che il lavoro da solo non basta. Perché le persone che hanno vissuto il piacere della cocaina e delle macchine di lusso non stanno in piedi con 1.400 euro al mese di stipendio. Per poter stare in piedi occorre che questo stipendio sia corroborato, o meglio, la motivazione della persona sia corroborata dal fatto che la persona sente di essere qualcuno, cioè quello che nell'epoca dell'intelligenza, dell'adolescenza, non sentiva di essere, motivo per cui è rimasto abbagliato.
0: Non c'è bisogno di una macchina grande, ma di una grande coscienza e di una forte coscienza. Abbiamo poco più 2 minuti. Chiudo con te, Giuseppe. Se tu oggi potessi incontrare il te stesso che aveva 15 anni, 16 anni, 18, che cosa gli diresti?
1: Allora, intanto, quando io ho occasione, rispetto al mio lavoro, di parlare specialmente con ragazzi giovani, i quali si lamentano sempre, adesso non so se possa essere un attenuante per loro il fatto di non essere stati ascoltati, vuoi dalla famiglia, vuoi dalla scuola, vuoi da tutto quello che gli stava intorno. È ovvio che, insomma, poi le scelte che hai determinato sono più grandi rispetto a quello che hai provato nel non essere stato ascoltato, perché c'è tanta gente che non è ascoltata, che però va avanti in una maniera senza andare a delinquere, per intenderci, no? E io, se avessi avuto una persona così come sono io oggi e che dico queste cose a sti ragazzi, molto probabilmente avrei potuto anche fare le stesse scelte, ma anche magari no, no. E cosa potrei dire? Io ho ripreso in mano la mia vita, in buona sostanza, e in quegli anni invece io la mia vita l'avevo data agli altri, no? E quindi potrei dirgli prenditi in mano la tua vita. Lo continuo a dire alle mie figlie, lo continuo anche stamattina, mi è capitato di dirla a una, di riprendersi in mano la propria vita, perché dipende dal fidanzato, dagli umori, di tutto quello che succede fuori, ma riprenditi in mano la tua vita e gestisciti la tua vita.
0: Allora, chiudiamo questa trasmissione dicendo che il significato simbolico che lasciamo a tutti voi è: prendete in mano la vostra vita, non lasciate che siano altri a governarla, voi siate i protagonisti di voi stessi e delle vostre scelte e della vostra vita. Ringrazio il professor Aparo, ringrazio tantissimo Giuseppe Cantatore, ringrazio Peter Bescapè alla regia. Vi ricordo che potete risentire i contenuti su www.giornaleradio.fm e anche su trasgressione.net e su www.vocidalponte.it. Grazie di averci fin qui seguiti, ci riascoltiamo se volete domani domenica alle 20 e poi la prossima settimana alle 19 sabato.
1: Grazie a voi.

0: Sono le 18.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Il tempo tenderà nuovamente a peggiorare nelle prossime ore a causa del sopraggiungere di un fronte atlantico. Nel corso del pomeriggio le nubi aumenteranno ulteriormente, compattandosi e diffondendosi su gran parte del centro-nord. Prime precipitazioni a carico del nord-ovest, mentre andrà meglio al sud con maggiore presenza di sole. In serata nella prossima notte rovesci in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, ma possibili anche sull'alta Toscana, in genere asciutto altrove, con cieli irregolarmente nuvolosi. Per ora è tutto da Il Meteo. Meteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 18 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Il tempo tenderà nuovamente a peggiorare nelle prossime ore a causa del sopraggiungere di un fronte atlantico. Nel corso del pomeriggio le nubi aumenteranno ulteriormente, compattandosi e diffondendosi su gran parte del centro-nord. Prime precipitazioni a carico del nord-ovest, mentre andrà meglio al sud con maggiore presenza di sole. In serata e nella prossima notte rovesci in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, ma possibili anche sull'alta Toscana, in genere asciutto altrove, con cieli irregolarmente nuvolosi. Per ora è tutto da Il Meteo, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.

0: Sono le 18 e 59 minuti.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
2: Il lato oscuro della verità con Daniele Biacchessi.
3: Il lato oscuro della verità è un programma di Daniele Biacchessi per Giornale Radio. Si avvale della regia di Peter Bescapè e racconta la storia del Novecento e quella contemporanea. Quella che vi raccontiamo oggi è relativa al delicato passaggio dalla fine del fascismo alla Costituzione repubblicana. Dopo quasi due anni di un durissimo conflitto segnato da stragi e violenze di ogni tipo e con le caratteristiche di una guerra civile oltre che di liberazione, il 25 aprile 1945 il paese viene finalmente liberato dalla contemporanea avanzata degli alleati e dall'insurrezione generale del movimento della resistenza. Il corpo di Mussolini, catturato e ucciso dai partigiani, esposto a Milano e oltraggiato dalla folla mentre gli ultimi reparti tedeschi in rotta abbandonano l'Italia. Pochi giorni più tardi, con la resa della Germania nazista, il suicidio di Adolf Hitler nel bunker di Berlino, la liberazione di centinaia di migliaia di oppositori, soldati ed ebrei dai campi di concentramento, la Seconda Guerra Mondiale termina in tutta l'Europa. L'Italia è finalmente libera e di nuovo unita, esce fuori da un lungo incubo. La situazione del paese è però tutt'altro che rassicurante. Le conseguenze economiche della guerra sono devastanti per l'economia nazionale, con la riduzione drastica della produzione industriale e agricola. Il sistema dei trasporti è collassato e le infrastrutture distrutte, mentre oltre 3 milioni di edifici sono fuori uso o danneggiati. Le difficoltà nel reperire cibo e generi di prima necessità sono all'ordine del giorno, aumentando le tensioni sociali dovute alla forte disoccupazione. Gran parte delle città del nord sono distrutte, ponti, strade, case, beni artistici sono danneggiati in modo grave, ma impianti, centrali e fabbriche sono salvi e funzionanti perché gli operai li hanno difesi dai sabotaggi tedeschi durante la liberazione. Le condizioni di vita della popolazione rimangono sotto i livelli minimi della sussistenza, miseria, fame, disoccupazione ovunque. L'economia riprende con lentezza e la nazione resta divisa in due. Nella parte settentrionale e centrale permangono sogni e speranze di cambiamento della società. I cittadini, pur nella povertà assoluta, non intendono tornare all'Italia liberale precedente al fascismo. In sostanza, al nord gli italiani chiedono una democrazia più aperta, ma al sud la società resta immobile. Le vecchie classi dirigenti, appoggiate dagli alleati, mantengono il loro predominio politico e sociale, in alcune regioni anche con il consenso determinante delle mafie. Naturalmente le forze politiche si trovano davanti ad un compito difficile: traghettare l'Italia fuori dalle difficoltà economiche e sociali, dotarla di un nuovo assetto istituzionale e avviare la ricostruzione, continuando l'opera

di epurazione del fascismo dalle istituzioni e nella società, pacificando il paese, ma l'epurazione non avviene. Numerosi esponenti del regime condizionano negli apparati dello Stato il delicato passaggio verso la democrazia. Tra le decine di migliaia di impiegati e dirigenti dei ministeri fascisti, solo in 449 vengono rimossi dai loro posti di potere. Su 64 prefetti, 62 sono funzionari degli interni durante la dittatura. 241 viceprefetti provengono dall'amministrazione dello Stato fascista. 120 su 135 questori giungono dalle varie polizie ufficiali coperte della Repubblica di Salò. 139

e vengono rimossi dai loro posti di potere. Su 64 prefetti, 62 sono funzionari degli interni durante la dittatura. 241 viceprefetti provengono dall'amministrazione dello Stato fascista. 120 su 130

0: difficoltà riguardavano anche proprio le necessità più urgenti del vivere, a cominciare dal nutrimento, a cominciare quindi dal grano. Mancavano, i rifornimenti erano difficili anche perché mancavano i piroscafi.
1: Gli Stati Uniti criticano i provvedimenti di politica economica di Ferruccio Parri. Democristiani e liberali si schierano con gli americani e abbandonano i loro incarichi nei ministeri. La sinistra accusa il governo di immobilità, non decisionismo, incapacità di spingere l'azione politica sul terreno delle riforme. Alla fine Ferruccio Parri si dimette. La sua è stata un'impresa difficile, certamente impossibile.
0: Mi pareva fosse il dovere fare, direi, qualunque sacrificio per mettere insieme un governo che devo ricordare, e vorrei ricordare a tutti, che aveva due obiettivi che erano, nella lotta come li intendevamo noi, come l'avevamo inteso nella Resistenza, due obiettivi che erano gli obiettivi essenziali. Era essenziale via il re e una Costituente democratica. Con i problemi conseguenti, la Costituente ci voleva del tempo per farla. E io stesso, che credevo, credo veramente, mi scuso se è un atto d'orgoglio, ma credevo di essere un democratico, non volevo, mi dispiaceva di governare senza un mandato elettivo, come dovrebbe fare ogni democratico.
2: Avrebbe dovuto portare il suo governo proprio alle elezioni, come sa.
1: PC e PSIUP intendono mantenere però un buon rapporto con la Democrazia Cristiana e accettano l'esclusione di Parri dalla presidenza del Consiglio. E sul nuovo compromesso politico nasce il primo governo presieduto da Alcide De Gasperi. Restano nell'esecutivo Pietro Nenni alla Costituente e Palmiro Togliatti alla Giustizia. Il 2 giugno 1946 gli italiani tornano dopo oltre 20 anni a votare democraticamente per decidere la composizione della nuova Assemblea Costituente e contestualmente scegliere con un referendum istituzionale tra monarchia e repubblica, con la novità assoluta rappresentata dal suffragio universale aperto per la prima volta anche alle donne. Il 10 giugno vengono proclamati i risultati. Con quasi 2 milioni di voti di scarto, gli italiani scelgono la Repubblica, anche se dal voto emergono segni di fortissime divisioni presenti ancora nel paese. Il 13 giugno, preso atto dei risultati non senza polemica, Umberto II abdica e parte per il Portogallo. Così la settimana ICOM sulla vittoria della Repubblica e sulla fuga del re.
3: Mercoledì 5 giugno. Dopo ore di perplessità, i primi risultati del referendum cominciano a comparire nelle edizioni straordinarie. L'Italia è Repubblica. Viminale, ore 18:30. I corrispondenti dei giornali di tutto il mondo sono raccolti intorno al tavolo donde il ministro Romita diffonde per radio l'annunzio semiufficiale. Si posseggono gli scrutini di 34.112 sezioni su 35.320. La Repubblica ha 2 milioni di voti di vantaggio. Sala della Lupa. Palazzo di Montecitorio. È quella dove si è riunito per la prima volta a Roma il Parlamento italiano. Sono le ore 18 del 10 giugno. 22 anni fa, in questa data, i fascisti hanno ammazzato Matteotti. 6 anni fa, Mussolini ha dichiarato la guerra. Oggi, il presidente della Cassazione, Giuseppe Pagano, legge alla presenza del governo e delle alte cariche i risultati del referendum. Cerimonia breve, austera. Due contabili davanti al presidente hanno registrato sulle calcolatrici le cifre. L'uno quelle della monarchia, l'altro quelle della Repubblica. L'Italia è Repubblica. Roma, Piazza del Popolo. Grande comizio indetto dai partiti democratici per la prima festa della Repubblica. Una stragrande moltitudine di popolo si è raccolta ad ascoltare il discorso di Romita. La Repubblica, dice il ministro, è ormai una realtà storica. Manca ancora la sua registrazione giuridica, ma a questa si giungerà assai presto. Subito dopo, la folla si avvia in corteo sempre più folto verso il Viminale. Al balcone del Ministero dell'Interno si mostrano i membri del governo. Milano, Piazza del Duomo. Dopo di aver sfilato per le vie cittadine, i cortei sfociano nell'immensa piazza, che pare tuttavia incapace di contenere la strabochevole moltitudine. Parlano il sindaco Greppi, il comunista Longo, il democristiano Achille Grandi, il socialista Valcarenghi. Firenze, Piazza della Signoria. Dall'alto della torre di Palazzo Vecchio, che conobbe le glorie repubblicane del comune all'alba del Rinascimento,

0: squillano le trombe dei balletti. La città ha dato nel referendum una delle più alte percentuali di voti repubblicani. Ora i fiorentini ascoltano le parole del loro sindaco Gaetano Pieraccini. La Repubblica, egli dice, deve aprirsi la via alla perfetta riconciliazione degli animi, nella piena tolleranza reciproca, nella pace e nell'amore fra i popoli di tutto il mondo. Dopo le drammatiche giornate dal 10 al 13 giugno, Umberto di Savoia lascia l'Italia. Sono circa le 15:30 quando egli scende nel cortile del Quirinale. I corazzieri gli rendono per l'ultima volta gli onori sovrani. Umberto stringe la mano al colonnello comandante la guardia e agli altri ufficiali. Terminati i saluti, l'ex re con un corteo di tre macchine lascia il palazzo che dal 1870 era la Regia d'Italia. Il tricolore offre per l'ultima volta lo stemma sabaudo al vento di un pomeriggio di maestrale. Aeroporto di Ciampino. Un quadrimotore Savoia Marchetti 95 attende l'ultimo re d'Italia per trasportarlo in Portogallo, dove lo aspettano la moglie e i figli. L'ex re è pallido e commosso. Un addio a chi rimane. Fra gli altri, il ministro della Real Casa e il maresciallo Messe. Nel suo viaggio, Umberto II sarà accompagnato dal conte Graziani, dal generale Cassiani e dal duca Gallarati Scotti, ambasciatore d'Italia a Madrid.
1: Il risultato elettorale del 2 giugno garantisce nel nuovo Parlamento alla Democrazia Cristiana e al blocco liberal-democratico la maggioranza relativa. Tuttavia anche le forze di sinistra possono contare su un forte sostegno popolare, raggiungendo insieme oltre il 40% dei consensi. Dopo il voto i diversi schieramenti decidono, nonostante le sempre più marcate diversità, di continuare a condividere le responsabilità di governo, accordandosi per l'elezione come Presidente della Repubblica di Enrico De Nicola, 28 giugno 1946, e confermando De Gasperi nel ruolo di Presidente del Consiglio. Il 10 agosto del 1946 De Gasperi poi partecipa alla conferenza di pace di Parigi.
2: Prendendo la parola in questo consesso mondiale, sento che tutto, tranne la vostra personale cortesia, è contro di me e soprattutto la mia qualifica di ex nemico che mi fa considerare come imputato. E l'essere citato qui dopo che i più influenti di voi hanno già formulato le loro conclusioni in una lunga e faticosa elaborazione. E qui non posso negare che la soluzione del problema di Trieste implicava difficoltà oggettive che non era facile superare. Tuttavia anche questo problema è stato inficiato fin dall'inizio da una persistente psicologia di guerra, da un richiamo tenace ad un presunto diritto del primo occupante e dalla mancata tregua fra le due parti più direttamente interessate. Mi avete chiamato a Londra il 18 settembre 1945, abbandonando la frontiera naturale delle Alpi e per soddisfare alle legittime aspirazioni etniche jugoslave, proposi allora la linea che Wilson aveva fatto propria quando il 23 aprile 1919, nella conferenza della pace a Parigi, invocava una decisione giusta ed equa, non già una decisione che eternasse la distinzione fra vincitori e vinti.
1: Nella seconda parte del lato oscuro della verità continuiamo a raccontare il periodo storico dalla fine del fascismo alla Costituzione repubblicana.
3: Il lato oscuro della verità.
4: Sono le 19 e 19 minuti.
5: Radio Podcast. Il meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, rovesci in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, ma possibili anche sull'alta Toscana, in genere asciutto altrove, con cieli regolarmente nuvolosi. Nella mattinata di domani residue precipitazioni localmente a carattere temporalesco potranno interessare il nord-est, specialmente il Triveneto orientale. Sul resto del paese nubi sparse, ma assenza di piogge significative, soleggiato al sud. In giornata ancora un po' di attività temporalesca al nord e sui settori centrali adriatici, meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
3: Il lato oscuro della verità, con Daniele Bianchessi.
1: Poco dopo il referendum istituzionale del 2 giugno del 1946, in cui vince la Repubblica, l'Italia deve fare anche i conti con l'amnistia ai fascisti. Il 22 giugno 1946 il ministro di Grazia e Giustizia Palmiro Togliatti emana un provvedimento di condono per i reati con una pena detentiva non superiore ai 5 anni per quelli commessi da fascisti e partigiani dopo l'inizio del governo militare alleato, per i delitti avvenuti dopo l'8 settembre del 1943 nel territorio rimasto sotto l'amministrazione del governo legittimo italiano. Togliatti intende così realizzare un atto di pacificazione a guerra finita, ma con molte eccezioni e limitazioni. In realtà poi nel tempo l'amnistia sarà interpretata dalla Corte Suprema di Cassazione e dai tribunali ben oltre le intenzioni del legislatore e applicata sempre a favore dei fascisti. Il collega Udo Gumpel della televisione tedesca ci spiega l'esistenza di un armadio considerato dalla collega Franco Giustolisi l'armadio della vergogna, dove erano finiti 695 fascicoli, un registro di oltre 2000 notizie di reato che riguardavano le stragi nazifasciste in Italia e in Europa.
7: La questione era che io ho detto che i fascicoli che erano rinvenuti a Palazzo Cesi erano 2274. Voi sapete quanto è grande un fascicolo giudiziario? Allora, immaginiamoci per cortesia quella quantità. Naturalmente non c'entrava in un armadio. Nell'armadio in questione, no, c'erano probabilmente i registri dei fascicoli.
8: Ok. No?
7: Però i fascicoli erano tutti in Bella Vista, in un gigantesco stanzone al primo piano di Palazzo Cesi. Dunque, sul retro c'erano tutti gli atti e non erano molti. Voi sapete tutti la storia che nel 1960 sono stati archiviati provvisoriamente. Parliamo di un omicidio, non esiste l'archiviazione provvisoria. E naturalmente l'archiviazione per un caso dove uno non trova i nomi, però nel momento che appena ci sono notizie, il reato deve essere riaperto perché non si prescrive. Dunque, quei fascicoli erano ben noti all'interno, dunque quando arriva Priebke c'è il panico, devo pensare che ci fosse il panico, e allora hanno ritrovato, dico, questi fascicoli, che peraltro nel 1960 non furono tutti chiusi. Io conosco questi fascicoli tutti, ce ne ho naturalmente copia di tutti, e alcuni di questi furono chiusi soltanto a metà degli anni 70. Dunque ci fu sempre stato un accesso a questi fascicoli e si sapeva anche dove erano. Per me è interessante all'epoca, che non conoscevo ancora questo retroscena dei fascicoli, che il registro magari non hanno voluto usare, però i fascicoli in sé c'erano. Ok. Allora, ed erano anche ben visibili, perché erano tantissimi, no? Nell'archivio del Palazzo Cesi. Dunque, nel 94 questi fascicoli vengono, diciamo, riattivati, non rinvenuti perché c'erano sempre in Bella Vista, e riattivati, e allora naturalmente a questo punto devono partire le indagini. Le indagini di questi fascicoli si viene suddiviso per competenza territoriale. Mm-hmm. La Procura di Roma si tiene quello che è a Roma e a sud, e all'estero, molto importante, Cefalonia, per esempio. E mentre i fascicoli che riguardano quella zona del Tosco Appennino, no, dove la maggior parte delle stragi è avvenuta, perché lì c'era la linea Gustav, tutte le lunghe lotte, Sant'Anna di Stazzema, le stragi Civitella Valdichiana, e tutto Monchio, Padule di Fucecchio, tutti quei nomi sono avvenuti di competenza, erano di competenza di La Spezia, della Procura Militare di La Spezia. Pochissimi, ma proprio pochi finiscono a Verona, per esempio per il campo di Bolzano, no? E due casi finiscono a Torino, ed è però due casi estremamente importanti, finiscono a Torino e lì nelle mani di un procuratore molto bravo, e lì finiscono il caso di Piazzale Loreto, e quindi partigiani o appartenenti alla resistenza fucilati a Piazzale Loreto, e finiscono e tutti i casi del comandante SSSD, tenente, sarebbe il rango militare, tenente colonnello, Obersturmbannführer, in quel caso Friedrich Siegfried Engel. E allora io propongo alla mia redazione in Germania una cosa. Io dico, dal 94, dalla scoperta, riscoperta dei fascicoli, dalla distribuzione alle procure competenti, fino al 99 c'è solo un processo, quello grande Priebke, finisce con la condanna all'ergastolo, un piccolo processo a Verona, e c'è metà e fine novembre due condanne a Torino. E allora io dico, cominciamo ad occuparci di una questione, perché il mio interesse non era fare le pulci alla giustizia italiana per la sua lentezza. Il mio interesse come giornalista della televisione tedesca era fare le pulci alla giustizia tedesca, perché non ha indagato nessuno di questi casi.
1: Nel paese nasce un risentimento radicale. L'epicentro della rivolta è nelle province di Asti e Cuneo, ma moti di ribellione si verificano anche in Val d'Aosta, Liguria, Veneto e Lombardia. La scintilla che innesca la protesta è l'allontanamento dalla polizia di Asti del capitano Carlo Lavagnino, ex comandante delle formazioni garibaldine. La notte del 20 agosto 1946 una sessantina di uomini fra ex partigiani e ausiliari si dirige verso Santa Libera, vicino a Santo Stefano Belbo, in provincia di Cuneo. Li guidano Armando Valpreda, nome di battaglia Armando, già nella Brigata Rosselli della prima divisione alpina Giustizia e Libertà del Cunese, e Giovanni Rocca Primo. Il quartier generale del gruppo si insedia nel rudere di un'antica torre sopra Santa Libera. I ribelli organizzano posti di blocco con mitragliatrici pesanti, sono dotati anche di armi individuali perfettamente oleate, mai riconsegnate alla fine della guerra. Il colpo di mano suscita un notevole clamore politico. Il 21 agosto del 1946 il Ministero dell'Interno fa convergere sul posto un battaglione di fanteria con pezzi di artiglieria e mortai, ma il prefetto di Cuneo, Renato Pascucci, sceglie la strada della trattativa. Altri gruppi partigiani seguono l'esempio di Santa Libera. La ribellione si allarga in Val Pelice, Bagnolo Piemonte, Monastero di Lanzo, alla Spezia. Il comando dei rivoltosi viene assunto da Paolo Castagnino, maresciallo ausiliario di pubblica sicurezza. Si muovono anche i partigiani dell'Oltrepò Pavese, Angelo Cassinera Mufla, Luigi Bassanini, Vittorio Merigi, Luigi Vercesi, si insediano con i loro uomini a Brallo, una località montana dell'alta valle Staffora, al confine tra le province di Pavia e di Alessandria. posseggono mortai, mitragliatori, pistole, esplosivi e un autoblindo. Il 23 agosto del 1946 ad Aosta, 300 ex combattenti internati insieme alla popolazione civile assaltano il carcere e tentano di liberare i resistenti detenuti. A Casale Monferrato viene indetto uno sciopero generale spontaneo contro la revisione della sentenza di condanna di 6 fascisti, tra cui l'ex segretario del Partito Nazionale Fascista locale Giuseppe Suardi. Intervengono polizia, carabinieri ed esercito. Solo la mediazione del segretario della CGIL Giuseppe Di Vittorio evita la rivolta armata. Il 29 agosto del 1946 a Pallanza, in Piemonte, in 200 entrano nelle carceri, disarmano le guardie e liberano tra loro compagni arrestati per un omicidio politico a Viareggio. Al governo i ribelli chiedono la revoca dell'amnistia, l'allontanamento dell'impiego di tutti gli ex fascisti, l'assunzione dei partigiani con precedenza assoluta, miglioramenti salariali per gli ausiliari, l'unificazione dei corpi di polizia con riconoscimento dei gradi partigiani, la soppressione dell'uomo qualunque, il processo per Guglielmo Giannini, ritenuto diffamatore dei partigiani. La trattativa è serrata, impegna Tagliati, Pietro Secchia, Celeste Negarville detto Nega, il caporedattore dell'Unità Davide Laiolo Ulisse, l'avvocato Felice Platone Gamba, l'allora redattore della terza pagina dell'Unità. Raff Vallone, deputati comunisti nazionali e locali, il vicepresidente del Consiglio Pietro Nenni garantisce l'approvazione del decreto che equipara i partigiani ai volontari di guerra e riconosce i gradi militari ai fini amministrativi. Il 24 giugno 1946 prendono avvio i lavori della commissione incaricata di redigere la nuova carta costituzionale. Dal lavoro dei costituenti si delinea la formazione di una democrazia parlamentare basata sulla divisione dei poteri legislativo, esecutivo, giudiziario. Le forze di sinistra contribuiscono alla nuova Costituzione con contenuti di carattere sociale, inserendo nel testo il diritto al lavoro e la prevalenza del principio del benessere collettivo rispetto al diritto pur garantito alla proprietà privata. La Costituzione, entrata in vigore il 1 gennaio del 1948, è frutto di un difficile compromesso tra forze politiche diverse, nei fatti l'ultimo atto del clima di collaborazione. Il 22 dicembre 1947 l'Assemblea Costituente, presieduta da Umberto Terracini, approva la Costituzione italiana, il pilastro della nostra democrazia nata dalla Resistenza. Sono contenute tutte le regole della convivenza politica civile nella nostra società, le cariche, i poteri dello Stato, il loro bilanciamento, la formazione delle leggi, i rapporti con i partiti, associazioni, parti sociali, il ruolo della magistratura e l'amministrazione della giustizia, i diritti e i doveri dei cittadini, le libertà personali e ancora il lavoro, l'economia, le tasse, l'imprenditoria, le autonomie locali, i rapporti tra Stato e Chiesa, la scuola, la cultura, la ricerca, l'arte, la scienza, la condizione giuridica dello straniero, il ripudio della guerra e della pena di morte, la difesa dell'ambiente. C'è anche il divieto della ricostituzione del partito fascista sotto ogni forma. Nel frattempo lo scenario internazionale è decisamente mutato e si profila all'orizzonte una nuova divisione del mondo in blocchi contrapposti. L'alleanza tra Stati Uniti e Unione Sovietica, funzionale a sconfiggere i fascismi, è ormai giunta alla sua naturale conclusione e le due potenze iniziano una competizione su scala planetaria, meglio nota come guerra fredda. La collocazione internazionale italiana nel campo occidentale è già stata decisa in verità da tempo, nel corso delle conferenze tenute tra le potenze vincitrici ancora prima della fine del conflitto. Il nuovo clima internazionale non può che riflettersi sugli assetti della neonata Repubblica. Alla fine del 1947, analogamente al resto dell'Europa occidentale, socialisti e comunisti vengono estromessi dal governo e il nuovo esecutivo, guidato ancora da De Gasperi e forte del sostegno americano, si fonda ora unicamente sull'appoggio delle forze liberali e democratiche moderate. L'Italia entra così definitivamente nel blocco occidentale, avviandosi ad essere una democrazia legata al modello economico capitalista e l'alleanza militare atlantica guida Stati Uniti. Alcuni anni fa avevo intervistato Giulio Andreotti proprio su questo periodo cruciale della storia italiana.
8: Il perché la Costituzione dura? Perché fu messa in piedi in un clima di grande collaborazione, nonostante ci fosse stata a metà del cammino la rottura politica più forte, l'estromissione dei comunisti e socialisti dal governo. Però si arrivò alla fine dell'anno con un voto che fu quasi unanime, e questo ha dato delle radici, mi sembra, abbastanza profonde. Adesso c'è un po' la mania di evitare il dialogo e anche spesso di considerare l'antagonista non come un avversario ma come un nemico.
9: Ha portato dunque quel clima teso tra il 46 e il 47 ad una Costituzione condivisa da tutti?
8: Sì, naturalmente alcuni con grande entusiasmo su alcuni punti, altri con meno, però c'era veramente questo desiderio di trovare più i punti di convergenza che non quelli di differenziazione.
9: Ma qual è, secondo lei, l'eredità che lascia la Costituzione ai giovani di oggi?
8: L'eredità di un rispetto in assoluto di determinati valori, perché si possono avere momenti così di cielo un po' grigio e momenti di sole, però la Costituzione assicura che la libertà come tale non può essere mai messa in discussione.
9: In un'intervista lei disse che il partito di De Gasperi realizzò le più precise riforme italiane, ma oggi occorre pensare a qualcosa di nuovo, non al bis dello scudo crociato.
8: Beh, le formule politiche sono sempre transitorie. Noi in un certo senso come sistema siamo durati il doppio di quella che era la tradizione italiana. Giolitti ha dominato per 20 anni, il fascismo, che si chiamò addirittura un'era, è durato 20 anni, noi in fondo siamo durati 40. Quindi, a parte le manovre e le cattive azioni dall'esterno, ma forse c'era anche un logoramento fisiologico, e come tale io non credo che si possa pensare ad un ripristino di vecchie formule, queste mi sembra superate.
9: La DC non c'è più, secondo lei perché?
8: Ma, quello che ho detto adesso dà una spiegazione, e poi perché probabilmente un coagulo magari implicito era dato dalla difesa di certi valori cristiani in un momento nel quale una grossa potenza mondiale non solo li combatteva ma li considerava nemici del popolo. Il fatto che non ci sia più la Russia ha semplificato molte cose e renderebbe, a mio avviso, non pertinente rimettere in piedi una struttura che non aveva certo solo il valore di difesa dalla Russia, però aveva in questo una forte cornice e una certa sua implicita validità.
1: Lo scontro decisivo avviene il 18 aprile del 48 alle elezioni politiche, con lo scontro tra Fronte Popolare e la Democrazia Cristiana. È in corso una campagna anticomunista orchestrata dalla DC, finanziata dagli americani, basata soprattutto sull'utilizzo spregiudicato della comunicazione pubblica. i manifesti portano slogan da vera guerra fredda. Nel segreto della cabina elettorale Dio ti vede, Stalin no. Mamma vota di conto anche per me. Madre salva l'Italia dal bolscevismo. Sei senza cervello? Vota faccia e martello. Madre d'Italia, il mostro rosso vuole il vostro sangue. Salvate l'Italia dal bolscevismo. Sono solo alcuni degli slogan. Lo scontro politico rinsalda la paura di cambiare e la Democrazia Cristiana si aggiudica la decisiva campagna elettorale con il 48,51% dei voti, 12.740.000 voti. Gran parte del consenso allo scudo crociato proviene dalle regioni centro-meridionali. Al Fronte Democratico Popolare va solo il 30,98% dell'elettorato, 8.136.000 voti. La sinistra resta radicata nelle città del nord e nelle tradizionali regioni rosse, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria. La sconfitta è totale e bruciante per la sinistra, soprattutto senza appello. Così la settimana ICO di quei giorni.
0: Splendido risultato del 18 aprile. 27 milioni di votanti su 29 di iscritti. Votazione per la Camera dei Deputati. Fronte Democratico Popolare, circa 8 milioni di voti, pari al 37%. Unione Socialista, circa 1.900.000, pari al 7,1%. Repubblicani, 2,5%. MSI, 2%. Blocco Nazionale, 3,8%. La maggioranza assoluta è andata alla Democrazia Cristiana con circa 12.700.000 voti, pari al 48,7%. La Democrazia Cristiana avrà al Parlamento 307 deputati. Aspetto di vigilia natalizia, la vigilia elettorale nelle stazioni. Ognuno torna a casa sua per votare. Per prima ha votato Trieste, sebbene ancora esclusa dalle nostre elezioni. Da anni il tricolore non sventolava più sul municipio. Come in una eco viva, migliaia di tricolori rispondono da balconi e finestre. Gridano viva l'Italia! All'unisono col popolo che sfila in cortei unanimi verso la fiducia che la redenzione è vicina. Così ha votato Trieste. Il suo voto giunge a Roma, sale l'altare della patria. Il generale Garibaldi reca gli album consegnatigli dal sindaco di Trieste. A voi prima che a tutti queste firme, caduti per Trieste italiana. E poi in Campidoglio. La sala di Giulio Cesare si trasforma nel più solenne dei seggi elettorali. Roma abbraccia Trieste, che con 195.000 suffragi ha detto ancora una volta sì per l'Italia. Ecco ora come ha votato il resto d'Italia. Cominciamo da Napoli, questo giro di cui gli amici spettatori troveranno nella settimana 148 il completamento. I cittadini di Napoli sono solleciti nel fare il loro dovere, quasi presagendo l'esempio che verrà loro dal primo cittadino d'Italia. Il Vesuvio, la città degli anni della sua vita privata e professionale, sfilano sotto il volo dell'apparecchio che ha portato a capo di chino Enrico De Nicola. Pochi minuti e alle 9:25 il presidente è nel palazzo dell'università dove è la sua sezione. L'hanno accompagnato il capo di gabinetto Collamarini e il segretario particolare Cosentino. Il mondo ci guarda, dirà più tardi a un intervistatore. L'Italia darà prova di maturità democratica. De Nicola doveva risolvere un difficile problema. Come Presidente della Repubblica era tenuto a non lasciare la capitale. Come privato cittadino era tenuto a votare. Ha chiesto la soluzione alla velocità. Tempo appena di ricambiare col gesto commosso la deferente cordialità dei suoi napoletani. E poi, senza neppure passare a casa sua che sta di fronte all'università, via di nuovo a Capodichino per tornare in volo a Palazzo Giustiniani, dove rientrerà alle 10:45. Torino. La città dove la storia parlamentare italiana ha avuto inizio sente oggi la responsabilità di far rinascere il Parlamento e il Senato d'Italia. Novità rispetto al Parlamento subalpino, le nonne scrutatrici. Torino, città della motorizzazione, inventa il quadriciclo elettorale. Macchine e autoambulanze per gli invalidi. I vecchi del ricovero hanno segnato con mano tremula un augurio per il nostro domani. 99 anni, la nonna degli elettori. Dal palazzo dell'arcivescovado ecco il cardinale Fossati. Il sindaco Negarville con la moglie aspetta il suo turno. Calosso invece, anche lui con la moglie, ha già votato. Chi è un cittadino nervoso? Scandisce impazienza sul certificato? Barzizza, ce lo dirai in musica. Farina, l'asso del volante si orienta sul certificato come a un bivio stradale. Parola, Juventino e Azzurro, controlla l'11 di sua fiducia. Gabetto, Torino e Nazionale, disputa questa partita in compagnia con la moglie. Non vuol dirci però dove ha centrato. Tutto è calmo in città. Buon appetito, ragazzi. Pinerolo. Il vento delle prealpi in questo risveglio di primavera rimescola un'insolita aria domenicale. Oggi i contadini non camminano a passo di montagna. Il dottor Guglielmone ha portato con sé 5 dei suoi figli, allievi e lettori. Votiamo per il loro domani. Venezia, tra i suoi palazzi che nacquero dal rigoglio di una delle più grandi repubbliche, incornicia questa nuova pagina di storia democratica. Le colonne delle procuratie decorano scritte inconsuete. Si giunge al voto per terra e per acqua. Le vecchie arrivano in gondola come dame dei secoli passati, ma Venezia oggi non sogna. Bologna, tra San Petronio e il Pavaglione, la passione politica italiana ha sempre avuto uno dei suoi epicentri. Ai piedi del Nettuno, quante discussioni e invettive. Oggi si traducono in un piccolo segno su una scheda, ma un segno che pesa.
1: Il clima successivo è da guerra civile. Il 14 luglio del 48 alle 11.30 il segretario generale del PC Palmiro Togliatti viene ferito in modo grave. Due colpi di revolver Hoppings Allan 70 Police calibro 38 Special sparati a distanza ravvicinata mentre esce da Montecitorio in compagnia di Nil Deiotti. Il terzo colpo va a vuoto. Togliatti viene raggiunto alla nuca e alla schiena, trasportato all'ospedale e operato d'urgenza con successo. L'autore del tentato omicidio è il giovane studente siciliano di estrema destra Antonio Pallante, che agisce però da solo. Dietro al suo gesto non c'è alcun complotto. Qui la ricostruzione del compianto Gigi Speroni con le testimonianze di Giulio Andreotti, Pietro Ingrao è un brano di una vita difficile di Risi.
10: Pallante era un giovane, come si dice, una testa calda, era un ragazzo un po' sbandato, universitario fuori corso, aveva fatto una certa campagna elettorale per l'uomo qualunque.
11: Facevo comizi nei vari centri del Catanese e andavo proprio inculcando agli altri quelli che già ormai erano i miei sentimenti veri e propri, quelli di un nazionalismo portato all'estremo.
10: Raccoglie 9.000 lire dal padre, dagli amici, eccetera. Dice per andare a Roma e trovare un posto.
12: Ma prima di partire, Antonio Pallante ha comprato una pistola. Arrivato a Roma, prende alloggio in una modesta pensione in via del Macao e si dirige subito alla sede del PC.
10: Prima di tutto dice vado a Botteghe Oscure. Riempie un modulo, vuole essere ricevuto dal compagno Togliatti. E naturalmente quelli dicono, caro compagno, sai quanto ha da fare?
12: È il 13 luglio. Pallante ha pochissimi soldi e non può perdere tempo. Decide di recarsi a Montecitorio. Due deputati, un comunista e un democristiano, gli concedono due pass per assistere alle sedute del Parlamento. Pallante vuole memorizzare l'aspetto di Togliatti. La mattina di quel 14 luglio, Togliatti si è recato alla Camera.
8: Stavo parlando dal banco del governo, ero con il sottosegretario, un tema noioso però importante, i criteri con cui si dava la carta ai giornali, la carta era razionale, quindi una cosa quasi burocratica, tant'è vero che Togliatti, che era lì ed era uno molto dirigente, se ne andò, voleva andare a prendere il gelato.
12: Togliatti e la sua compagna, la parlamentare comunista Nil Deiotti, decidono di andare al bar. Pallante ha saputo che il segretario spesso non esce dall'ingresso principale, ma passa da una porta secondaria in via della missione. Decide allora di appostarsi tenendo d'occhio la porta d'uscita. Alle 11.45 quel portone si apre. Accade tutto in un attimo. Pallante esplode 4 colpi ravvicinati, 3 vanno a segno. Togliatti cade in terra. I carabinieri accorrono e bloccano Pallante. Intanto Togliatti è morente. Viene trasportato di corsa al policlinico.
13: Beh, la notizia era sconvolgente. E prima cosa io ho riunito subito la redazione per vedere come potevamo fare subito e immediatamente l'edizione straordinaria.
12: E quell'edizione straordinaria a tempo di record arriva nelle strade della capitale. Togliatti è a un passo dalla morte. Una moltitudine di persone infuriate scende in piazza per manifestare.
14: Dove correte? Dove andate?
15: Che... Hanno sparato a Togliatti!
16: L'hanno mangiato!
15: Non lo so!
14: È la rivoluzione! Corri, Simonì!
15: Figlio! Ma dove vai? Vieni qui!
14: Era una vacca! Sei chiusi di dentro!
12: Ore 13. La capitale è nel caos. Il policlinico di Roma è preso d'assalto da migliaia di persone. Vogliono sapere se il migliore riuscirà a sopravvivere. Ma Togliatti è in condizioni disperate. E all'emozione subentra la rabbia. La CGIL proclama immediatamente lo sciopero generale. Il popolo comunista dà vita a un'insurrezione spontanea. Gruppi di rivoltosi sono pronti a scatenare l'inferno.
1: La notizia dell'attentato scuote il popolo comunista. La Camera dei Deputati sospende ogni attività. I telefoni pubblici e la circolazione ferroviaria si bloccano. Il ministro dell'Interno, Mario Scelba, vieta ogni corteo. Incidenti si verificano a Roma. In Piazza Colonna cade sul selciato l'operaio edile Filippo Ghionna. A Napoli i dimostranti raggiungono Piazza Dante. La celere spara. Lo studente di ingegneria Giovanni Quinto e l'operaio Angelo Fischetti vengono freddati. A Livorno perdono la vita lo studente Corrado Neri e l'agente di pubblica sicurezza Giorgio Lanzi. A Genova, in via Fieschi, la polizia colpisce Stefano Biagio, Mariano D'Amori, Maria Angela Alici. A Taranto, nei pressi dei cantieri navali, viene colpito l'operaio Angelo La Tatara. La rivolta prosegue il 15 luglio a Milano, Bologna, Porto Marghera, Gravina di Puglia, ad Abbadia, San Salvatore, sul Monte Amiata, i minatori interrompono le comunicazioni telefoniche tra nord e sud. E ancora, negli scontri vengono trucidati il maresciallo Virginio Raniero e la guardia Giovan Battista Carloni della questura di Siena. A Pisa, il giovane di destra Vittorio Ferri punta la pistola contro i manifestanti e viene linciato. Gli operai della FIA di Torino sequestrano nel suo ufficio l'amministratore delegato dell'azienda Vittorio Valletta. In mezzo ai disordini generali avviene un fatto in grado di calmare gli animi. La radio annuncia la vittoria di Gino Bartali al Tour de France. I manifestanti e le forze di polizia tornano a casa, ma il risultato finale della rivolta è spaventoso. 16 morti secondo il ministro dell'Interno Scelba, 30 morti secondo i dati non ufficiali, almeno 1000 feriti. Il bilancio di un biennio di repressione poliziesca sarà tracciato in Senato da Pietro Secchia nell'ottobre del 51. 62 lavoratori morti, di cui 48 iscritti al PC, 3.126 cittadini feriti, 92.169 arrestati, 19.306 condannati.
3: Il lato oscuro della verità.
6: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne, rovesci in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, ma possibili anche sull'alta Toscana, in genere asciutta altrove, con cieli regolarmente nuvolosi. Nella mattinata di domani residue precipitazioni localmente a carattere temporalesco potranno interessare il nord-est, specialmente il Triveneto orientale. Sul resto del paese nubi sparse, ma assenza di piogge significative, soleggiato al sud. In giornata ancora un po' di attività temporalesca al nord e sui settori centrali adriatici, meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 20 e 32 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne, rovesci in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, ma possibili anche sull'alta Toscana, in genere asciutto altrove, con cieli regolarmente nuvolosi. Nella mattinata di domani residue precipitazioni localmente a carattere temporalesco potranno interessare il nord-est, specialmente il Triveneto orientale. Sul resto del paese nubi sparse, ma assenza di piogge significative, soleggiato al sud. In giornata ancora un po' di attività temporalesca al nord e sui settori centrali adriatici, meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 21 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore rovesci in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, ma possibili anche sull'alta Toscana. In genere asciutto altrove con cieli irregolarmente nuvolosi. Nella mattinata di domani residue precipitazioni localmente a carattere temporalesco potranno interessare soprattutto il nord-est, specialmente il Triveneto orientale. Sul resto del paese nubi sparse ma senza di piogge significative, se non tra alta Toscana e nord delle Marche, soleggiato al sud. In giornata ancora un po' di attività temporalesca al nord e sui settori centrali adriatici, meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme.

0: Sono le 21 e 12 minuti.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

0: Sono le 21 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore rovesci in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, ma possibili anche sull'alta Toscana. In genere asciutto altrove con cieli irregolarmente nuvolosi. Nella mattinata di domani residue precipitazioni localmente a carattere temporalesco potranno interessare soprattutto il nord-est, specialmente il Triveneto orientale. Sul resto del paese nubi sparse ma assenza di piogge significative, se non tra alta Toscana e nord delle Marche, soleggiato al sud. In giornata ancora un po' di attività temporalesca al nord sui settori centrali adriatici, meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 21 e 46 minuti.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: podcast.fm.
1: Sono le 21 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore rovesci in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, ma possibili anche sull'alta Toscana. In genere asciutto altrove, con cieli irregolarmente nuvolosi. Nella mattinata di domani residue precipitazioni localmente a carattere temporalesco potranno interessare soprattutto il nord-est, specialmente il Triveneto orientale. Sul resto del paese nubi sparse ma senza di piogge significative, se non tra alta Toscana e nord delle Marche, soleggiato al sud. In giornata ancora un po' di attività temporalesca al nord e sui settori centrali adriatici, meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme

0: Sono le 22 e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore rovesci in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, ma possibili anche sull'alta Toscana. In genere asciutto altrove con cieli irregolarmente nuvolosi. Nella mattinata di domani residue precipitazioni localmente a carattere temporalesco potranno interessare soprattutto il nord-est, specialmente il Triveneto orientale. Sul resto del paese nubi sparse ma assenza di piogge significative, se non tra alta Toscana e nord delle Marche, soleggiato al sud. In giornata ancora un po' di attività temporalesca al nord e sui settori centrali adriatici, meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: Sono le 22 e 43 minuti.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

0: podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
1: Sono le 22 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore rovesci in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, ma possibili anche sull'alta Toscana. In genere asciutto altrove con cieli irregolarmente nuvolosi. Nella mattinata di domani residue precipitazioni localmente a carattere temporalesco potranno interessare soprattutto il nord-est, specialmente il Triveneto orientale. Sul resto del paese nubi sparse ma assenza di piogge significative, se non tra alta Toscana e nord delle Marche, soleggiato al sud. In giornata ancora un po' di attività temporalesca al nord e sui settori centrali adriatici, meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 23 e 11 minuti.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 23 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore rovesci in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, ma possibili anche sull'alta Toscana. In genere asciutto altrove con cieli irregolarmente nuvolosi. Nella mattinata di domani residue precipitazioni localmente a carattere temporalesco potranno interessare soprattutto il nord-est, specialmente il Triveneto orientale. Sul resto del paese nubi sparse ma assenza di piogge significative, se non tra alta Toscana e nord delle Marche, soleggiato al sud. In giornata ancora un po' di attività temporalesca al nord e sui settori centrali adriatici, meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 23 e 43 minuti.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice e immediato.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

0: mezzanotte e 3 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nonostante il ritorno di condizioni generalmente stabili, l'alta pressione non risulta ancora pienamente consolidata sul paese. Nella prima parte della giornata la nuvolosità tenderà ad aumentare gradualmente a partire dal nord-ovest. Altrove il sole sarà più presente. Durante le ore pomeridiane le prime piogge colpiranno i settori nord-occidentali, mentre la copertura nuvolosa aumenterà anche sul resto del nord e sulle regioni centrali. Bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: È mezzanotte e 22 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione atmosferica non troppo salda sull'Italia, ciò determinerà ancora alcuni episodi instabili in giornata. Al mattino residue precipitazioni localmente temporalesche sul nord-est, specie sul Triveneto orientale. Altrove avremo molte nubi, locali rovesci anche tra Toscana e nord delle Marche, più soleggiato al sud. Nel pomeriggio dinamicità temporalesca ancora accesa al nord e sui settori centrali adriatici, dove saranno maggiormente probabili dei locali rovesci. Meglio altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Te Dici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: È mezzanotte e 34 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica resta piuttosto debole sull'Italia, favorendo ancora qualche episodio di instabilità nel corso della giornata. In mattinata potranno verificarsi residue precipitazioni anche temporalesche, soprattutto sul Triveneto orientale, altrove prevarrà una nuvolosità diffusa ma senza piogge significative, mentre al sud il tempo sarà più soleggiato. Durante le ore pomeridiane l'attività temporalesca interesserà ancora localmente il nord e le regioni centrali adriatiche, mentre sul resto del paese le condizioni risulteranno decisamente migliori e soleggiate. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: È mezzanotte e 50 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione atmosferica non troppo salda sull'Italia, ciò determinerà ancora alcuni episodi instabili in giornata. Al mattino residue precipitazioni localmente temporalesche sul nord-est, specie sul Triveneto orientale. Altrove avremo molte nubi, locali rovesci anche tra Toscana e nord delle Marche, più soleggiato al sud. Nel pomeriggio dinamicità temporalesca ancora accesa al nord e sui settori centrali adriatici, dove saranno maggiormente probabili dei locali rovesci. Meglio altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
1: È mezzanotte e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica resta piuttosto debole sull'Italia, favorendo ancora qualche episodio di instabilità nel corso della giornata. In mattinata potranno verificarsi residue precipitazioni anche temporalesche, soprattutto sul Triveneto orientale. Altrove prevarrà una nuvolosità diffusa, ma senza piogge significative, mentre al sud il tempo sarà più soleggiato. Durante le ore pomeridiane l'attività temporalesca interesserà ancora localmente il nord e le regioni centrali adriatiche, mentre sul resto del paese le condizioni risulteranno decisamente migliori e soleggiate. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi

0: È 1:20.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione atmosferica non troppo salda sull'Italia, ciò determinerà ancora alcuni episodi instabili in giornata. Al mattino residue precipitazioni localmente temporalesche sul nord-est, specie sul Triveneto orientale. Altrove avremo molte nubi, locali rovesci anche tra Toscana e nord delle Marche, più soleggiato al sud. Nel pomeriggio dinamicità temporalesca ancora accesa al nord e sui settori centrali adriatici, dove saranno maggiormente probabili dei locali rovesci. Meglio altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: È 1:31.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica resta piuttosto debole sull'Italia, favorendo ancora qualche episodio di instabilità nel corso della giornata. In mattinata potranno verificarsi residue precipitazioni anche temporalesche, soprattutto sul Triveneto orientale. Altrove prevarrà una nuvolosità diffusa, ma senza piogge significative, mentre al sud il tempo sarà più soleggiato. Durante le ore pomeridiane l'attività temporalesca interesserà ancora localmente il nord e le regioni centrali adriatiche, mentre sul resto del paese le condizioni risulteranno decisamente migliori e soleggiate. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: 1:48.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione atmosferica non troppo salda sull'Italia, ciò determinerà ancora alcuni episodi instabili in giornata. Al mattino residue precipitazioni localmente temporalesche sul nord-est, specie sul Triveneto orientale. Altrove avremo molte nubi, locali rovesci anche tra Toscana e nord delle Marche, più soleggiato al sud. Nel pomeriggio dinamicità temporalesca ancora accesa al nord e sui settori centrali adriatici, dove saranno maggiormente probabili dei locali rovesci. Meglio altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: today. Sono le 2:01.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica resta piuttosto debole sull'Italia, favorendo ancora qualche episodio di instabilità nel corso della giornata. In mattinata potranno verificarsi residue precipitazioni anche temporalesche, soprattutto sul Triveneto orientale. Altrove prevarrà una nuvolosità diffusa, ma senza piogge significative, mentre al sud il tempo sarà più soleggiato. Durante le ore pomeridiane l'attività temporalesca interesserà ancora localmente il nord e le regioni centrali adriatiche, mentre sul resto del paese le condizioni risulteranno decisamente migliori e soleggiate. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.